Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
1: Addio fanciulle care, domani me ne vo, me vesta militare, cuscia bole sciacco, metti de jasilogam, faccia stu corvost, per via che cedo il posto.

Назараевым мы. La vita militare non può saperla chi non la prova, certo, è una vita nuova che gioia e pene nel cor ti dà. Sotto quel grigio verde, sotto il calore dei patri panni, ritorna di vent'anni, chi ce ne ha trenta, chi ne ha di più. La casa e la caserma, la tua famiglia, la compagnia, niente malinconia, contenti e lieti si fa il dovere. Ma quando nella notte tu resti solo di sentinella, pensa

scusate tanto dell'impertinenza. Se non mi sbaglio, si da voi Maria, a figlia rabbonanemi Vicenza, l'albergatrice e coppa a ferrovia. Vorrei sapere una cosa, perdonate.

esquisita, onesta, pura, ciuena rosa. E se io mettessi in dubbio sarria vile, ma questo matrimonio non è pa' buia, tua donna ad adornare con me o Brasile.

E visita una povera figliola. Sentite a me, spazzata chi sta amore. Io si parlo così, non naccio tutte, no. Che mi ricida caso capo tosta. Facito conto che la tua donna è morta.

è una bugia che io so che capo questo. Io saccia che la cavuglio non sapete. Sentite a me, che steppo bene vostro. È inutile perciò che a moglie annita. Che? Poco d'importo lo consenta mia. Che cosa? Di male con tua donna te la fuia. No! Si lo fai per quando è certo a Dio. Che mano meglio va a sita. A tutti e due. Tu vuoi che hai parla? Ebbene, guarda man faccia. 20 anni fa non ti fa meraviglia, ma me la doglio, cara.

Ma scuro cielo è sto paese, e nuvole più nere stanno qua. A primavera nostra è nata cosa, chi sta lontano non sa poi

nostalgia, io me ne moro.

che spacca e prete infoca tutte case. Un giorno che mi scrive una parola e che mi dà speranza e te verrei rinta sto cielo.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: RAI, Radio Live Napoli.
1: E consigli a papà. Dite papà. Il gioco da comune è stato munna, o sempre il guaio dell'umanità. Mo stai in stile e mo te trovo in punta, senza un son veri e badà papà. Dice papà, si tiene a sentire l'intatac, tu tieni tutto munna in mano a te. Ma si sta a luogo poi passa la vacca, come t'accatto pane per sapere. Il genitore parla di morale e dice, e carte tu non le ha guardate. Mentre cade ragazze Don Pasquale, il utipi papà, io che la vita so io baccarà.

babà, dite babà, dite babà. Il fumo, figlio mio, t'arruina, perciò sentiti bene, non fuma. Nel sigaro ci sta la nicotina, che lui obietta e ti fa consuma. Dice papà, dice papà, dice papà, se vedi di fumare non guardare, tu brutto dici mai non ho figlia, perché le conseguenze che può dare tu non lo puoi nemmeno immaginare. Il genitore parla di morale, e la stessa cosa dice pure mamma, mentre ieri fuori nel petto coniugale, il umbiti papà, ti documando insieme con mamma.

Titi papà. A femmina ha che nato in coppa a terra e stata la croce di tutta la gioventù. Se si donna, si danno e guerra e si sta pianto con un semio su. Titi papà. Ma la femmina vuol spendere la lira se no è un brutto guaio da passare su. E se io porta fuori di mille figli e mira, la moccia e manca la pelle due giù. Il genitore parla di morale, da mani a sera i suoi consigli dà, mentre chiedi poi nella vita comunale. Chi lo porti papà, saprà salvato.

che m'ha scritto Rosina mia, un ritratto formato visita da buon'anno mezzi Sofia, nu c'erre capillo, nu cuorne curau, ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23, terete terete terete. Sono ricordi che in cassaforte solo la dinte te può stipà, quando mi privano del companatico in gotte zitte senza sparrà.

Vaga trovada na caixa forte e ando virada per la facchè. Non tengo titoli, non vive rendita, non c'è un vestito per cuore a me. Ma caccia mi necessita, per forza la già tenei, c'è già mettere tutte le...

Vaga trovana na caccia forta, ma qua cassiere c'ho vaga di certe reliquie, certi cimeli, siete na forbonna spari. San Casimiro martire, sta caccia fa mavani, c'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, la cartella di dire 12 rilasciata dall'agenzia, una mano che esige, una grassula specchia.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Ma perché non guarda? Che ti ho chiesto di metà vita. Dopo lo trovate chiusa. E papà, ma ti spiego perché. Sono stato un momento a tua tarda. Ho bruciato e maligno. E rimasto.

M'hanno vista passare un carrozzello, una donna vestita marrone, bionde facce, toccato un bollello, il signore chi dice la donna? Ma però, non ti è da ragione, non devi tremare il giro figlio, quella lì non la sai, è di Dio.

quando voglio bene essermi lasciato tutto e tu in stazione, ma oggi è morendo quel tale studente che deve in ogni istante a trovare. Quello lì che cosa è parente, ho capito, ne potete papà. E chi state che faccio in mezzo, e ti guarda e ti fa l'occhiolino, pure chi sto concedo a cugino.

mi sono messo un vermicello in testa che tu non pensi a me, sulla te. Ma come tutti i giorni che andare, o giallo blu marino, sulla te. Tu sei zitta e tua sorella sta facendo da mezzana, ma dopo una tagliatella sulla guancia, piccere. Stai attento, stai attento, stai attento, sienta a me. Guarda, io sono di buona pasta e d'amore sono cotto, ma però ti dico basta, non tradirmi, stai.

versi d'angoscia con manfreda, sai che paccare ti do, stella te, te credevi che tu, stella te, ma faceva ragù, se se, ma va là, ma va là, ma va là, ma va là, stella te. In tutto il corpo mio non c'è un difetto, so sempre meglio di stella te. Tu tieni solo il riso che è perfetto e facci pazza a me, stella te. Tieni i capellini tinti, sei stortina e malandata. Tieni quattro denti finti e non lo può far sapere, ma io lo saccio, ti conosco, ti capisco, stella te. Io sono giovane e bellino, elegante, profumato, sono fuso, sono fusillo,

도 먹어 벌써 맘에 시던 것 주고 시던 것 주고 또 시던 것 주고 그래 샐러드 시던 것 주고 맘 브레드 사이드 빠까라디도 샐러드 디그레디브 가도 샐러드 마가시 바라도 세세 마발라 마발라 마발라 마발라 샐러드 Sopporto pure che tu sei cacaglia e non lo so perché sto la tengo. Ma non sopporto tanta monossaggio che ve la presta a te sto la tengo. Col barone Tarciatelli fai la sezza e te ne mandi. Fai la faccia lo tagliarello se sei d'ingoccio piccoli. Ti massacro, ti sportoso sto la te. Sto la te se mi rovini, tengo pronta la vendetta. Tanta buchi e bucatini questa pancia ti farò. Della terra marina della vita vado a te mi fai torti e tortellino dopo vuoi passare a me si don goccio si don goccio cotto si don goccio cotto re stella ta si don goccio con manfredo sai che paccara ti do stella ta ti credeva che tu stella ta mi facevi a ragù se ma va là ma va là ma va là stella te

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: sembra felice, buona giornata.
1: Se per tu d'amore io t'andimenta, non ce la stanno più femmina manda, ma la donna 900 ma paziente non mi dà.
0: La femmina è nata, ho cantato.

0: La innamorata pallida e fina è una popata nella vetrina,
1: come Giubbetta.

Sisamis. Sibelis. Dentro il cuore mio che c'è. Cumbadis. Vadicis. Poveriello, ma perché? Ma sopra il cuore tu sottieni i pilos. Calubarbil. Non

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Io vammara purista sto colora, facendo un regalo a gran signora. E capri mangio va bella giundira, che mano soia fatto le sposa, sorriendo poco.

e capo mondo senza sua parola, la legge ha preparato chi ne sola, e a ritta i gumma mica appassionata, usilca o voglia appunturata, e fa non fa in vita propria tassa, non voglia tutto rude come suia, perché se mo usilla.

Sono qui che ti aspetto da un'ora, il giovedì sempre la stessa storia, la psicologa ti tiene in ostaggio, le sedute non

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

destino. Faccio caso ai dettagli, alle spine, a come respiro. Lei mi chiama, non sa bene cosa vuole, capisco, ma non c'ho voglia di aspettare. Ho come perso lo stimolo, tipo, non siamo uguali, se parli troppo non guardi. Non siamo

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, la rubrica di approfondimento delle radio digitali sui nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
4: E io sono Federico Lai. Che cosa ascoltiamo oggi?
3: Oggi iniziamo da un podcast, una nuova uscita di RaiPlay Sound, che si intitola Voice Art, condotto da Pino Insegno e Alessia Navarro, di cui ascoltiamo subito un teaser.
5: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati. Prima ancora di scegliere cosa dire, la nostra voce racconta già chi siamo. È il primo suono che produciamo quando nasciamo ed è uno degli ultimi che lasciamo. La voce è presenza, è identità, è memoria. E in quel suono c'è già tutto: il nostro stato emotivo, la nostra storia, il nostro modo di stare al mondo.
6: Sì, eppure è anche una delle cose che conosciamo meno. La usiamo ogni giorno per parlare, per lavorare, ma raramente ci fermiamo a chiederci da dove nasce davvero. Pensiamo che la voce sia in gola? Pensiamo che basti parlare più forte per essere più presenti? Pensiamo che sia qualcosa di automatico, ma la voce non è automatica, è un equilibrio.
5: È un equilibrio tra respiro e corpo, tra intenzione e ascolto. Perché a volte trema la voce? Perché a volte si blocca? Perché a volte non ci rappresenta? Da queste domande nasce Voice Art, un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a capire cosa accade quando parliamo.
6: In ogni puntata incontreremo medici, attori, doppiatori, psicologi, studiosi, persone che la voce la osservano, la curano, la studiano, la abilitano. Scopriremo perché la voce cambia quando abbiamo paura, perché alcune voci vengono ascoltate, altre invece ignorate, perché la voce è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
5: È un podcast sulla consapevolezza, perché conoscere la propria voce significa in fondo conoscere se stessi.
6: Lei è Alessia Navarro.
5: E lui è Pino Insegno.
4: Voice Art è un podcast di 10 puntate da 30 minuti che approfondisce in ogni episodio l'uso che facciamo della nostra voce.
3: Cosa rende particolarmente interessante il progetto? L'approccio multidisciplinare, perché in ogni puntata c'è un ospite esperto che può provenire dal mondo medico, ma anche dal mondo della tecnologia o addirittura dagli studi sociali, che ci spiega quanti effetti la nostra voce può produrre e quanti fattori ne condizionano il modo in cui ciascuno di noi la ascolta o può utilizzarla.
4: Ne abbiamo parlato direttamente con uno dei due conduttori, Pino Insegno. Tu avresti potuto agilmente fare centinaia di puntate solamente sul mondo del doppiaggio, insomma, essendo il tuo campo principale. E invece avete scelto di spaziare e di indagare la voce in tutte le sue varie derivazioni e sfaccettature. Come è nata questa idea?
6: Ma sai, questa idea è abbastanza semplice, nel senso che non solo io faccio il doppiatore, sono anche un formatore da più di 25 anni, formo amministratori delegati, gruppi di lavoro per quanto riguarda l'utilizzo della voce. Avendo un cognome che mi aiuta molto, che è Insegno, questo è l'aiuto quando mi presento in posti dove non si aspettano quello che io faccio, e avendo vicino a me persone che si occupano di edizione, impostazione della voce, psicologi con i quali collaboro per cose molto importanti, eccetera, ho detto perché no, facciamo una decina di puntate e decliniamo la voce in tutte le sue parti, perché la gente dice ah che bella voce, ma la voce è come gli addominali, se vai in palestra vengono fuori e se mangi bene. La voce non è quella che noi nasciamo con quella voce e basta, no, non è così, la voce è come se fosse un bel muscolo, sono 2 centimetri che stanno lì a disposizione. Nasciamo con un sassofono intorno al collo, ma non lo utilizziamo. Per cui era per dare alle persone un'immagine sia dal punto di vista medico, fisiologico e anche dal punto di vista tecnico, perché la voce non basta, servono le intenzioni, servono i colori, serve il significato, serve gli hertz per far capire anche come far arrivare certe emozioni E poi il coaching, cioè come saper utilizzare la propria voce per domani essere un venditore o anche un medico o un architetto o qualsiasi altra cosa, perché la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è. Allora, avendolo attraversato, ho detto facciamo una cosa più specifica, tecnica, per poi fare magari una cosa più pop nel mondo del doppiaggio, ma quella sarebbe soltanto per le persone, ecco, capire di più da vicino questo mondo e le persone che ne fanno parte.
3: Innanzitutto siamo molto contenti di aver anche potuto restituire attraverso questa conversazione l'immagine di Pino Insegno non al microfono, non sul palcoscenico, insomma ci hai raccontato della tua esperienza da formatore. E l'altra curiosità che volevamo chiederti è se c'è qualcosa che tu hai imparato realizzando questo podcast, magari qualcosa che non ti immaginavi che fosse possibile fare con la voce o produrre in termini di effetti.
6: Guarda, io la cosa che mi piace molto della mia vita è che mi stupisco ogni giorno, che credo che sia la prima regola. Quando faccio il formatore, ti svegli con un sorriso, affronti la giornata come se fosse la prima volta, sei felice di quello che stai facendo, porti del bene dove invece ti rode e non porti dove ti rode dove stai bene. Quella è la prima lezione. Dopodiché, e io mi lascio stupire da qualsiasi cosa. Io ho imparato insegnando, anche in accademia, la Silvio D'Amico, eccetera, mi presero come spalla d'ufficio ed ero giovanissimo. Per cui ho avuto modo di insegnare non costruendo dei piccoli pinucci, ma andando a servizio delle persone che mi trovo davanti. Per cui ogni volta per me è una sfida e mi stupisco di dove possa andare a finire tutto questo. Io imparo costantemente. Quando parlo con Eleonora Bruni, che si occupa di voce estrema, lì rimango affascinato, perché vedere, lei è una coach anche di rockstar importanti, di cantanti importanti come Franco Fossi, e riuscire a vedere come tira fuori una voce che tu non pensavi di avere, anch'io, senza perderla, perché quello è il segreto, non perderla. Noi parliamo 12 ore al giorno e magari anche di notte, mia moglie dice, per cui diciamo che è una linea continua, senza soluzione di continuità. Per cui lì mi stupisco moltissimo, perché è un mondo che ancora io navigo, ancora è bello, e mi piace trasmettere queste cose alle persone.
4: Senti, noi ti ringraziamo e rimandiamo tutti gli ascoltatori a ascoltare Voice Art con
6: Grazie.
4: Pino Insegno e Alessia Navarro su Rai Play okay. Sound. E ti ringraziamo ancora tantissimo per questa conversazione.
6: Io ringrazio voi di questa bella intervista. Mi piace sempre parlare di cose che magari la gente non conosce così bene.
3: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
4: Ascoltiamo Raffaello in carcere, un podcast original Rai Play Sound, di cui andiamo subito a sentire il trailer.
7: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi. C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
3: Raffaello in carcere è un podcast di 3 puntate da 20 minuti che racconta un progetto unico che ha coinvolto 100 detenuti da 7 carceri italiane diverse, che hanno disegnato un classico dell'arte italiana leggermente rivisitato.
4: La Scuola di Atene di Raffaello, un'opera collettiva che è diventata più che un remake di un'opera classica, una vera e propria opera d'arte a sé stante.
3: Ne abbiamo parlato con Mattia Cavanna, ideatore del progetto. Allora Mattia, innanzitutto benvenuto.
8: Grazie, buongiorno.
3: La prima cosa che volevamo domandarti è se ti aspettavi che questo progetto di cui il podcast tratta avrebbe poi riscontrato il successo e l'interesse mediatico che ha avuto in questi mesi.
8: Guarda, non me l'aspettavo francamente, è stata una bellissima sorpresa e anche una conferma che c'è sensibilità verso la detenzione e la condizione in cui stanno varie decine di migliaia di detenuti.
3: E chiaramente parlare con te ci consente di avere una prospettiva privilegiata rispetto al racconto complessivo che Raffaello in carcere fa e che invitiamo i nostri ascoltatori ad approfondire su Rai Play Sound. Quello che vorremmo sapere da te, visto che poi il fulcro, insomma, di tutta la storia forse è il momento in cui tu hai capito che tipo di opera saresti andati a realizzare, ti chiedo se ti fa piacere di condividerci un po' i momenti in cui sei arrivato a capire che l'opera finita sarebbe stata quella che poi è, cioè non una replica ma qualcosa di totalmente nuovo.
8: Certo, sì. Allora, io sono stato affascinato da varie opere del Rinascimento, come penso noi tutti. Una su tra le varie è la Scuola d'Atene di Raffaello, che ha un disegno preparatorio che ad oggi custodito presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, che è un disegnone 8 metri per 3 che mi faceva piacere riuscissero i detenuti dei minorili, tra cui il Beccaria, a realizzare, a riprodurre più o meno tale quale, no? La sfida era già grossa abbastanza così. Poi però, lavorandoci, i ragazzi a disegnare, non lo so, Pitagora o Aristotele, diciamo, si divertivano, gli piaceva l'atto in sé, ma hanno preferito di molto ripensare i personaggi in chiave contemporanea. Quindi lo sblocco, se vogliamo, del progetto e la valanga che poi si è registrata è quando loro hanno proposto dei personaggi che erano loro riferimenti, così come per Raffaello, Papa Giulio II, e lo erano appunto i classici della filosofia greca e dei matematici. Per loro, cantanti contemporanei, che siano attori, politici o sportivi, ecco, quelli scaldavano sicuramente più il loro cuore rispetto a delle immagini tradizionali che avrebbero semplicemente copiato. In questo modo non solo avevano voglia di disegnarli, i loro riferimenti, calciatore, cantante, ma disegnarli bene, perché in essi si riconoscono e vogliono che siano riconoscibili loro stessi come personaggi da un osservatore che è la comunità esterna al carcere.
4: Sostituire i personaggi classici con i personaggi contemporanei, con gli idoli, con gli eroi dei ragazzi, sembra un sapore postmoderno, però in realtà, come dici nel podcast, Raffaello stesso aveva inserito nel suo affresco i suoi contemporanei o i suoi idoli, aveva messo
8: a
4: Euclide il volto di Bramante, e quindi forse già all'epoca c'era un po' di postmodernismo forse nel concepire l'affresco.
8: Corretto, sì. Raffaello 28enne, mentre Michelangelo 32enne faceva, diciamo, dipingeva il soffitto, lui sui muri della biblioteca papale si è divertito, anche per mancanza di riferimenti iconografici, a pensare al viso di Platone come quello del suo idolo Leonardo da Vinci, a mettere quello del Bramante al posto di Euclide e a inserire un Michelangelo proprio perché era comunque uno dei suoi coetanei e riferimenti principali, e altri visi con cui ha giocato. Noi abbiamo fatto di fatto lo stesso, ma su tutta l'opera. Di fatto sui 60 personaggi del cartone, del remake che abbiamo fatto, ne sono rimasti 6 più o meno originali. C'è una grossa parte anche di autoritratti, quindi invece che farmi io l'autoritratto, diciamo, indebitamente non avrei potuto fare perché stiamo parlando di livelli artistici diversi, io ho preferito che loro si disegnassero, e quindi da che siamo partiti di copiare un disegno di un terzo, hanno voluto mettere i loro personaggi, poi addirittura entrare loro in scena, quindi 17 dei circa 60 personaggi sono esattamente dei detenuti che hanno dato la liberatoria, ovviamente successivamente a utilizzare l'immagine. Quindi è un modo in cui sono entrati i loro riferimenti in carcere, in uno spazio chiuso, i loro miti sono entrati nelle loro celle e loro dalle celle sono usciti collaborativamente, lavorando con altri 5 istituti, quindi in una specie di solidarietà, una gara artistico, diciamo così, amichevole.
3: Hai notato in questo modo di lavorare, che magari non è esattamente la stessa cosa rispetto a dei laboratori più strettamente formativi, operativi, tra virgolette, sull'arte, degli effetti sulle relazioni che poi si instauravano tra i detenuti nel lavoro operativo di fare l'opera?
8: Sì, senza dubbio si creano delle dinamiche che sono tanto più forti quanto più tu torni ed è ripetuto l'esercizio, rispetto a altri laboratori o iniziative di volontariato che sono un po' più spot, questa aveva una progettualità così lunga e così intensa che ha creato degli alleati, non solo in chi disegnava bene, perché non era questione di disegnare bene, io li aiutavo, abbiamo usato dei proiettori, abbiamo usato delle foto di riferimento, ma più che altro nel lavorare insieme ad un fine che era complesso. Non è professionalizzante, purtroppo, saper disegnare, non necessariamente, ma l'idea di avergli dato, se non uno strumento per un futuro migliore, perché escano e siano delle persone migliori a livello professionale, se non altro creare tra di loro quella complicità anche tra istituti e verso noi esterni come pubblico, che lo riceviamo come lavoro, che li rende delle persone che hanno poi voglia di essere migliori una volta là fuori. In Italia c'è ancora una recidiva del 70%, quindi chi entra, esce e rientra al 70% dei casi. Dentro si fa educazione poco, cioè solo 30% studiano, solo 3% lavorano verso l'esterno in messa alla prova. Quindi avere una progettualità robusta che li fa sentire impegnati e utili aiuta sia la loro morale che per la società nel ricevere possibilmente dopo delle persone che hanno aperto un po' di più i loro orizzonti.
3: Grazie davvero Mattia.
4: Grazie mille.
8: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
4: Importantissimo il contributo della Fondazione Francesca Rava, che ha permesso di aprire le porte degli istituti penali minorili a questo lodevolissimo progetto.
3: All'interno del podcast, peraltro, tante testimonianze di persone che hanno lavorato a stretto contatto con il progetto nelle diverse realtà d'Italia, con tutte le specificità che sono connesse chiaramente al portarlo avanti magari con dei giovanissimi piuttosto che con dei profili adulti. Ed è questa una delle ragioni per le quali vale veramente la pena ascoltare Raffaello in carcere.
4: Chiudiamo la nostra puntata con un podcast, se vogliamo dire così, d'archivio. Dato che i podcast sono sempre disponibili sulla nostra piattaforma Rai Play Sound, fa strano parlare di archivio, però effettivamente ci sono podcast più recenti e podcast meno recenti.
3: Oggi vi proponiamo dall'archivio dei podcast original Rai Play Sound Making of Short Theater.
4: Making of è un podcast che nasce per raccontare come si fa un festival, nel caso specifico il festival teatrale Short Theater, che ha luogo a Roma nell'arco di 10 giorni a settembre ogni anno.
9: Il festival è nato mischiando un po' di necessità e un po' di accidentalità.
10: Si è assemblato in modo abbastanza rocambolesco.
11: Un fermento bello che poi la nascita di Short ha amplificato.
10: Sicuramente una visione del mondo su come si fanno le cose in maniera collettiva, non caotica ma sicuramente orizzontale. E abbiamo deciso di prenderci un tempo semplicemente per provare a lavorare insieme.
12: L'arte non serve a niente, eppure non se ne può fare a meno.
4: E con questo podcast dall'archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound.
3: Vi invitiamo ad esplorare la piattaforma per scoprire tutti i contenuti delle radio digitali e degli original Rai Play Sound.
4: Vi ringraziamo di averci ascoltato.
3: Alla prossima.
13: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
3: Ciao amici, eccoci, sono ritornata, sono io Fabiola Cimmilella, direttamente qui in diretta, sono le 7, avete fatto colazione, avete mangiato, avete fatto le vostre cose, state partendo? Io sì, sono partita e benvenuti a Napoli senza confini, oggi un altro viaggio, sono contentissima, noi in realtà abbiamo fatto colazione alle 5 perché non ci vedevamo da tantissimo tempo e quindi abbiamo fatto già 2 ore di chiacchierata, quindi se sbiascicheremo o diremo cose un po' strane e ambigue sappiate che siamo stanche perché parliamo tantissimo, lei sorride. Ed è qui, non vedo l'ora di presentarvela e lo faccio.
4: Vai,
3: lo
4: amore.
3: Faccio. Mavi, benvenuta a Napoli senza confini. Ciao.
4: Ciao a tutti e buongiorno. Come state, Fabiola? Quanto sei bella.
3: Grazie.
4: Che bello ritrovarti. Che energia, la tua energia. E quindi è stato bello riabbracciarti e vederti qui.
3: Noi siamo sincere in questo momento perché voi non ci vedete, ma noi ci stiamo guardando intensamente negli occhi perché lo pensiamo davvero. Abbiamo vissuto degli anni belli, importanti, perché un po' eravamo piccine, quindi erano, sai, i nostri primi programmi, le prime esperienze. Parliamo di Menisud, in questa Rai, qui a Napoli,
4: qui
3: questa sede. E quindi camminando nei corridoi ci siamo un po' emozionate e riso soprattutto, e non mi possiamo dire perché.
4: Non è stato bello ricordare, infatti il profumo della Rai è riconoscitivo, no? Quando tu entri qua è proprio quegli anni lì che abbiamo vissuto intensamente, quindi è stato un programma bellissimo, di grande napoletanità, di grande forza, quindi abbiamo un po'
3: gli anni d'oro, dai,
4: Made in Sud si è imposto un po', capito, il Sud, allora, ma anche Nord, perché ci venivano anche a trovare, quindi poi eravamo tutti fratelli e eravamo tutti felici
3: e ci siamo divertiti tanto. È partita questa donzella, donna, madre, artista meravigliosa, una delle voci più belle di Napoli. Fatemelo dire perché lo penso davvero e poi vi dirò anche perché lei è qui. Ma lo sapete perché comunque i social li seguite, seguite lei sulle sue pagine, tutto il comunicato stampa che è uscito e devo dire l'ho letto ieri sera e sono rimasta affascinata dal tuo super progetto intitolato Napoletana.
4: Sì.
3: Finalmente è arrivato, Mavi, il tuo momento, forse quello più forte, più costruito nel senso, no?
4: Sì.
3: E proprio che racconta di te, racconta la tua Napoli, racconta il tuo percorso.
4: La buona Francesca Asconi Amiglio Petino,
3: simpaticissima,
4: il mio ufficio stampa, ha proprio racchiuso con tutto il suo cuore ciò che è accaduto in Napoletana nelle due date sold out del Teatro San Nazzaro e poi del Teatro Acacia, insomma, ad aprile. E questa
3: ti
4: volta
3: stai
4: è ancora peggio perché l'Agusteo diciamo mi ha vista, anzi io ho sentito il profumo di quelle tavole 16 anni fa, anzi 17 anni fa, con C'era una volta Scunzi, Claudio Mattone, quindi ora ritorno lì, diciamo, da protagonista con tanti altri protagonisti insieme a me, perché Napoletana non è un concerto ma è un viaggio nelle radici della nostra terra, quindi io parto da Emirates, quindi dall'audio originale dello stadio Maradona preso da lì, insomma è proprio sì.
3: Ma riuscirei a mantenere le lacrime prima di entrare in scena?
4: Ma io sapevo, non lo so.
3: Però che bello, entra piangendo.
4: E dopo chi canta? Dopo canti tu.
3: Però guarda, le cose belle sono anche queste, no? Perché siamo veraci, siamo napoletane, abbiamo l'emozione, abbiamo l'anima.
4: E quindi tutto quello che mi ha attraversato è napoletana. Quindi da Emi Emirates, poi tutte le cover, perché io poi dopo Made in Sud ho dovuto crearmi qualcosa da fare, quindi come posso attirare l'attenzione, perché ne siamo tanti, Napoli ha tantissime voci belle, e quindi ho cominciato a fare con il benestare, diciamo, con la benedizione degli autori, degli interpreti originali, ho cantato, diciamo, le canzoni degli altri, sono diventata una cover girl, ne ho fatte tante e in punta di piedi, però diciamo questa cosa mi ha dato, ecco, la fortuna di essere accettata dal pubblico e di fare poi degli inediti che sono andati molto molto molto bene, come A Roppete, poi le ascolteremo, so, in questa puntata.
3: No, ma poi soprattutto noi entreremo proprio in questo viaggio, non spoilerando troppo, perché poi lasciamo immaginare quello che avverrà attraverso le nostre voci, il nostro racconto, ma segnate questa data, il 3 ottobre sarà al Teatro Augusteo, dove tutto è partito. Lì a quel teatro c'era una volta Scugnizzi, è diventata una voce super familiare, lo dicevamo poco tempo fa, amatissima dal pubblico con i Sud 58, ha collaborato con grandi nomi della musica napoletana. Nel 2024, ecco, con Emirates di Joyliere, insomma, hai avuto finalmente adesso il momento e anche il coraggio, se posso aggiungere, no? Perché uno quando si mette in discussione cerca di spogliarsi di tutto quello che poi ha avuto, ha costruito, ha cercato, ha sperimentato, di mettersi finalmente in scena dicendo questa sono io, ed è un titolo magnifico. E ora entriamo proprio nel merito del tuo spettacolo, ma prima di farlo vi lascio ascoltare A Roppete di Mavi, e noi torniamo qui tra pochissimo.

0: Ed eccoci tornate qui sul primo binario. Abbiamo appena ascoltato Aroppete, brano scritto 2 anni fa e ritrovate, lo ritroverete sicuramente nel suo spettacolo, perché qui c'è Mavi ai microfoni di Rai Radio Live Napoli con me, e adesso ci tuffiamo direttamente in napoletana. Allora, io voglio partire proprio dal significato, no? Dal significato di questo titolo. Partiamo da napoletana e ti chiedo per te, perché questo titolo e cosa vuol dire essere napoletana oggi attraverso poi la musica, no?
1: Che è una grande responsabilità essere napoletana e una cantante napoletana, perché allora il mio pensiero è questo, e diciamo anche un po' forte, ma è quello che sento forte dentro, e quindi mi va di dirlo. Noi abbiamo una tradizione molto importante, noi abbiamo una storia che dura 2500 anni. Quest'anno Napoli ha festeggiato il suo compleanno, ha fatto 2500 anni, e infatti poi mi riallaccio a ciò che voglio dire. Abbiamo festeggiato non solo a Piazza Plebiscito con Friends and Partner e Napoli Musa, ma siamo andati anche con Gigi D'Alessio, io sono andata con lui, con Rosario Miraggio e Gianluca Capozzi a Londra al Britten Theatre per festeggiare i 2500 anni di Napoli, e quindi lui come ambasciatore della musica napoletana ci ha portati lì, quindi c'è stato un compleanno.
0: Ti ha coinvolto, sì. Voglio dire che è stata una grande soddisfazione. Quando ti è arrivata la chiamata, che hai fatto?
1: Io voglio tanto bene.
0: Voglio
1: a
0: morire.
1: Gigi.
0: bello, meriti questo e tanto altro.
1: È tanto Mario. Caro, davvero. È un uomo onesto, buono. E, davvero, quando poi li riconosci, no? È una felicità, insomma. Riconoscere queste persone dagli occhi, dagli atteggiamenti, da ciò che fanno e ciò che dicono. E dicevo, visto che abbiamo 2500 anni, quanta storia, quanta musica napoletana, quanti poeti hanno scritto per la nostra terra. Mo non dico che dobbiamo fare quello che hanno fatto loro, ma almeno rendere, tra virgolette, fieri i napoletani di ascoltare i nuovi, no? Quindi sì. È sempre un lavoro bello forte, c'è tanto impegno per rendere fieri.
0: Anche perché, a parte l'impegno, a parte la contaminazione, la storia, il racconto, il teatro, la danza, la musica, gli strumenti, è un'ora e mezza di spettacolo, sì. Cioè bello pieno, ecco, e c'è tutto. Se avessi potuto farlo, avresti fatto durare anche di più.
1: Sì, ma questa volta

0: che cantano con me.
1: Li ho conosciuti.
0: Un pezzo bellissimo, contemporaneo, che ha fatto la storia, diciamo, di queste 3-4 estati. L'abbiamo ascoltato con un pezzo popolare e con un ensemble di ballerini che riempiranno il teatro da giù sopra, quindi sarà proprio una festa.
1: Che beh, guarda, se siamo un altro po' diciamo tutto. E invece il reparto artistico messo da parte, sistemato, invece
0: gli ospiti non
1: lo
0: ti dico
1: stylist
0: però. la stylist è Valeria Mazza.
1: Già siete
0: napoletana
1: a buon punto.
0: Come me.
1: Mazza, ciao, ciao Vale, la conosco. Allora, invece una cosa interessante anche che mi è piaciuta, questa contaminazione con Mediterraneo e il fado portoghese.
0: Sì.
1: Come mai?
0: Perché nei viaggi che il mio fidanzato mi regala.
1: Che bravo! Ma fidanzati disponibili
0: fidanzati
1: che. No. Io lo sai, non amo molto viaggiare, devo capire questa cosa.
0: Invece io sì, e mi porta sempre in Portogallo, perché il Portogallo, diciamo, è una terra molto simile alla nostra, e la musica del Portogallo è il fado portoghese, che se tu la ascolti dici: ma questa è una canzone napoletana, non è un po' essere
1: i nostri ritmi,
0: quelle fronne, quei vocalizzi tu li ritrovi nelle fadiste, quindi da Ana Moura, Carminio e Marisa.
1: È vero.
0: Poi diciamo io sono fan di Dulce Pontes, che è stata anche qui a Napoli, ha fatto. E quindi perché c'è il fado, ma c'è anche un pezzo spagnolo che è di cos'è La nave dell'Olvido, che io ho cantato anche nelle altre date, perché è il Mediterraneo. E quindi è tutto un filo conduttore. Noi troviamo la nostra terra anche in Spagna, nelle canzoni di flamenco, anche in Portogallo, nelle canzoni di fado.
1: Allora, questo non so perché siamo stati contaminati da varie etnie e culture, quindi oppure perché proprio il napoletano cerca di ritrovare un po' la sua Napoli ovunque, perché poi Napoli fondamentalmente non sta solo a Napoli, cioè te la porti un po' con te, no? Ce l'hai dentro, quindi siamo noi camaleontici, perché è sottile questa cosa, non è carina.
0: Sì.
1: Allora, noi non ci furiamo messa, quindi ci vogliamo ascoltare quest'altro brano di Mavi. Ve lo lascio, ve lo regalo, godetevelo, e noi ci troviamo tra pochissimo.

0: Numa Firestà è lei, sì, è qui accanto a me, l'autrice, la voce.
1: Scritto da LDA questo
0: scritto
1: pezzo.
0: Scritto da LDA, che carino.
1: E Adriano Pennino.
0: Ciao, dai, sono meravigliosi, sono passati da qui, lo sai, prima dell'estate. E mi fai sognare quando sento la tua voce, perché ha delle mille sfumature, no? Ha delle vibrazioni particolari. E questo è proprio sicuramente un talento che hai. Quando hai iniziato a cantare, Mavi?
1: C'avevo pochissimi anni, insomma, all'elementari facevo già la showgirl.
0: Quindi la domanda, cosa vuoi fare da grande? La classica domanda è la cantare. Cioè, sì, già avevi le idee?
1: Sì,
0: pure
1: sì,
0: io avevo le idee
1: ora
0: chiare.
1: Ora non sono una showgirl, ma quando ero piccola sì.
0: Volevi fare però, sì, cioè cantare.
1: Io cantavo meravigliavo con il costume di cartapesta.
0: Creavi, diciamo, anche tutto.
1: No, loro, le maestre, proprio si impegnavano perché vedevano proprio che c'era il potenziale. Quindi sono come se fa la cioccolata. Vedremo, 6 anni.
0: Bello. Tipo. E non ho detto, signora, iscrivi sua figlia a un'accademia di musical.
1: Infatti.
0: Se l'avessimo avuto a Napoli, poi dopo, no, piano piano,
1: sì,
0: insomma,
1: sono uscite.
0: Ci siamo un po' ridimensionati, perché anche questo è un tema molto delicato. Noi, sì, sono la prima che a 18 anni sono andata via, a 17 ne ho compiuti poi 18 a Roma, perché lì c'era il cinema, c'era lo spettacolo, chissà, la grande capitale. E poi finalmente oggi ho avuto una grande rivincita a Napoli. È una grande vittoria, ecco, artistica, finalmente sbocciata.
1: Assolutamente.
0: E questo perché era un po' contaminata, secondo me, dalle male lingue.
1: È vero.
0: No, delle altre città.
1: È vero.
0: Secondo me, che l'abbiamo sempre avuta.
1: Ci vuole tempo, come in ogni cosa, ma la veridicità di ogni cosa verrà fuori, e quindi noi ne stiamo godendo ora come popolo, no? Perché Napoli c'ha una luce particolare. Adesso.
0: E a proposito di luce, se facciamo un tuffo indietro, no? In questo provino di Scugnizzi, mi piace tenere questo punto perché ritorni al Teatro Augusteo, in quel posto. Che ricordi hai di quel provino? È stato il tuo primo musical?
1: Sì, lì dovevo andare a fare un esame a sociologia.
0: Ah!
1: Però diedi buca all'esame e di nascosto andai a fare questo provino. E eravamo 3.000 lì, sì, e fummo presi 14 di noi.
0: Mamma, io sono venuta, io ero piccolina,
1: sì,
0: cioè,
1: e quindi
0: stupendo.
1: Io cantai cantai un pezzo, si chiama Passione. Chiù lontana ma stai, chiù vicino te sento. Bellissimo. E poi parlando.
0: Uno switch, tatta, canta. All'improvviso si veste, esce il vestitino di cartapesta.
1: Sì, cantava meraviglia. No, e poi cantai parlando. Poi ci sono state delle telefonate, ma tu ci saresti, tu che fai, studi, tu che volevano un po' vedere.
0: Le disponibilità.
1: E poi diciamo che mi arrivò questa chiamata da Claudia Cortellesi, che è la compagna di Claudio Mattoni, nonché sorella di Paola Cortellesi, che poi è diventata la mia mamma artistica, perché poi io siamo stati
0: che
1: poi
0: grandi maestri
1: sempre insieme, loro mi hanno cresciuta come una figlia, e quindi davvero, diciamo, da quel momento in poi ti volevamo comunicare che fai parte del cast di C'era una volta Scugnizzi.
0: Che bello.
1: E da lì è cominciato poi l'ultimo provino, diciamo, no, quello di entrata, insomma. Io dissi a mio padre, che era l'unico che non credeva in me, oggi si ricrede, dico: papà, accompagnami all'Augusteo, c'è il maestro Mattone, dobbiamo incontrarci. E c'era il maestro al piano nelle foyer del Teatro Augusteo, in questo piano a coda bianco, e lui suonava, io cantavo Scete de Sce.
0: Ma
1: e lì ci emozionammo, ci abbracciamo.
0: Pensa adesso
1: voi,
0: quando ritornerai. Ma hai mai pensato, ecco, che ho mai immaginato che un giorno saresti tornata all'Augusteo con uno spettacolo tutto tuo?
1: Mai pensato.
0: Dici, vabbè, ancora non devo realizzare.
1: Perché io vado lì, sono andata lì solo poi come ospite magari di qualche collega, ma mai più con uno spettacolo mio. Quindi sarà davvero. Però io vivo molto anche di ricordi, quindi di ciò che è stato, e mi aggrappo molto, quindi io dentro la mia mente cerco di ricordare come stare su quel palco, come era stare su quel palco.
0: E ti nutrirai, secondo me, anche di quell'energia,
1: così
0: di quei ricordi.
1: Tanta paura, dai, perché c'è papà.
0: Sarà sicuramente amplificatissimo, no?
1: Che
0: però
1: bello. Ma mancano gli ultimi biglietti, tipo 50
2: biglietti. Dai ragazzi, 3 mi raccomando, ricordate 3 ottobre
1: su Ticket One
2: e c'è Mavi col suo spettacolo Napoletana, e per tornare allo spettacolo Arduino Speranza, no? Chiave fondamentale.
1: Che regista, l'autore e la voce della prosa, insomma, perché sono 4 quadri, perché io non amo parlare quando canto per paura di perdermi, perché con l'emozione dico meglio che canto, così mi sto zitta e canto, faccio quello che so fare, insomma, tra virgolette. Quindi l'ho strutturata così, qualcuno che parlasse per me, e a un certo punto c'è un cuore che batte e c'è con questa luce rossa che fa tutto.
0: No, raga, ve l'ho detto che sai, siamo un altro poi descrivercela, ma perché così? Sì,
1: poi perché ve lo faccio immaginare.
0: Amiamo il nostro lavoro
1: e quindi Arduino parlerà e sarà la voce del mio cuore che racconterà questi 4 momenti.
2: 4 momenti importantissimi, e oltre questa narrazione, la drammaturgia, la voce fuori campo, c'è un elemento fondamentale che è la danza, la band dal vivo, che ne abbiamo parlato.
1: Sì.
2: Abbiamo il pianoforte, chitarra, batteria. Salutiamo i tuoi collaboratori.
1: Sì. E tutti. Guarda, sono 8 musicisti
2: tanti,
1: che sono davvero prima miei amici, quindi hanno abbracciato tutti i progetti miei e me li sono ritrovati abbracciati a me, a questo grande concerto, spettacolo, sogno.
2: Te li sei ritrovati,
1: sì,
2: no?
1: Il direttore musicale è Daniele Palladino, che è il mio compagno, e poi c'è Ciro Cino al piano, c'è Daniele De Santo al basso, alle tastiere c'è Gianni Cucinello, alle percussioni Antonio Montori, alla batteria Davide Frezza.
2: E che belli che sarete.
1: Alla fisarmonica Gabriele Ambrosone, e non voglio dimenticare nessuno, e penso a Federico Lungo alla chitarra, Daniele Palladino alla chitarra, diciamo sono 8 musicisti, le mie stelle. E poi c'è un ensemble di 20 ballerini coreografati da Alessia Del Gaudio e Romina Gigante.
0: Raga, non si può più accogliere nessuno, Mavi, eh?
1: No.
0: L'abbiamo detto, perché si può capitare che magari uno si scorda.
1: E poi c'è il mio cantore popolare che arriverà a un certo punto, che è Francesco Viglietti, che farà con me tutta la parte finale, dove ci, diciamo, c'è proprio un...
2: Dove ci serviranno mille fazzoletti.
1: No, lì ci divertiamo con la musica napoletana.
0: Bello, finalone popolare.
1: Ho vissuto queste 3 date che ho fatto, 2 al San Nazaro, 1 alla Cacia, che erano tutti quanti in piedi a ballare, a cantare.
2: Insomma, quindi, oltre questo mix di colori, fare degli omaggi, nominando, ecco, il grande maestro Pino Daniele, Fabrizio De André, Roberto Mulo, Renato Carosone, José, Nino D'Angelo, Mattone, Edoardo De Crescenzo nazionale, e il gran finalone all'Augusteo che ci aspetterà. Noi ci fermiamo un attimino perché ritorniamo. Mavi, preparati con delle domande impossibili per te, ma intanto vi lascio ascoltare per annunciare tu il prossimo pezzo, che non lo trovo qui in scaletta. No, lo so. Cosa ci fai ascoltare? Te penso?
1: Te penso.
2: Bobanzam. Mavi, a tra poco.

0: Te penso di Mavi che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Ma vi siete, avete pensato, vi siete dedicati all'amore della vostra vita, alla vostra mamma o ai vostri migliori amici? Siamo qui sia a Napoli Senza Confini con Mavi, abbiamo parlato tantissimo del suo prossimo viaggio super personale, super autentico, napoletano, intitolato Napoletana, dal 3 ottobre al Teatro Agusteo, e vi aspetta ed è qui con me. Però adesso Mavi, ci tuffiamo in Napoli Express, sì. Poche fermate ma tutte alle radici. Facciamo uscire fuori la nostra tradizione, un piatto che per te sa di Napoli in assoluto. Ma cucini?
1: Ah, io amo.
0: Bella, ti vedo proprio, canta, cucina, fa.
1: Sì. Piatto, la con spaghetti caponarola fresca, chi ne
0: bello,
1: è basilico.
0: Semplice, ma bello. Mi piace. Invece un posto di Napoli dove torneresti immediatamente.
1: Dove sono nata, Vico e Quenze. Sono nata lì.
0: Bellissimo.
1: E quindi quello è un posto del mio cuore.
0: Bello, bello, bello. L'ho conosciuto tardi, nel senso ci sono andata da grandina ed è una cartolina.
1: Una cartolina.
0: È vero.
1: Si vede Napoli da lì.
0: Invece un suono di Napoli.
1: La tamburra.
0: Raccontiamola per chi non fosse napoletano, perché
1: che è un tamburo grande, diciamo, è proprio.
0: Sai quei tamburoni della
1: tamburra,
0: musica?
1: Sì, la tamburiata nera, della musica popolare.
0: Popolare.
1: Se dovessi pensare a uno strumento della nostra terra, mi viene quello in mente, la tamburra.
0: E ce l'hai nello spettacolo?
1: Assolutamente sì.
0: Che bello. Sì,
1: c'è Antonio Montori, che è il percussionista, che ha tutte le percussioni possibili e immaginabili, e lì suonerà tamburiata nera.
0: E invece, visto che Napoli comunque è piena, no, di cose belle del nostro, invece c'è una cosa di Napoli che non sopporti? Se dovessimo dirlo alla nostra cara maestra Napoli.
1: Sì, quando... Allora, diciamo, non amo quando si crea il trash.
0: Quando che veniamo un po' utilizzati.
1: Sì, questa creazione del trash, diciamo, quando stesso le persone divulgano il trash, perché il trash c'è dovunque, c'è a Milano, c'è a Roma, e dovremmo divulgarlo un po' meno. Perché...
0: oppure spostatevi sulle altre città, forse
1: mi
0: ci sono
1: dispiace,
0: anche più contenuti.
1: Mi dispiace quando danno luce a
0: ridicolizzati un po',
1: sì,
0: il popolo napoletano.
1: Sì, cioè, la nostra terra dà tante cose belle ed è brutto dare luce alle cose brutte.
0: E chissà perché, chissà,
1: capito.
0: Perché ce lo siamo detti, no? Inizio puntata.
1: Sì.
0: Invece se potessi portare una sola cosa di Napoli dall'altra parte del mondo, anche astratta, non materiale, cosa porteresti?
1: Sempre la musica napoletana.
0: Oddio, ho rotto una maglietta.
1: Cioè,
0: sei più fresca, dici, potevi anche non dirlo, ma perché? Niente,
1: vabbè,
0: perché io mi muovo.
1: Però ce l'hai pure di là.
0: No, perché guarda, ieri ho fatto spalle, secondo me. Raffaele, basta farmi fare spalle. Senza filtri, ma vi dicevi?
1: E dicevo che
0: la
1: porterei
0: musica.
1: La musica napoletana lontano da qui, diciamo, in un altro posto, la divulgherei. Tipo andiamo a New York e portiamo, anche se c'è, ma porterei
0: sempre solo i nostri colori, la nostra, i nostri suoni. Invece chiudo questo momento di Napoli Express chiedendoti se per te Napoli è più una casa, una nostalgia o una parte del tuo carattere.
1: No, è la mia casa, è la mia casa. Non vivrei da nessun'altra parte al mondo se non qui.
0: E allora ragazzi, questo è tanto altro di Mavi, la sua voce, la sua canzone, la sua poesia e soprattutto il suo spettacolo, che io vi devo dire la verità, non vedo l'ora di mi metti in prima fila?
1: Assolutamente
0: no, perché sono miope, quando esco non
1: settima,
0: mi piace indossare
1: bene.
0: Gli occhiali
1: settima, va bene, settima,
0: sì, ci vedo, perché le lenti non le uso, gli occhiali da vista non rientrano nel mood outfit serale.
1: Non ci vedi pure io, e non ti dico quando mi sparano le luci in faccia che comincio a lacrimare,
0: allora,
1: e faccio tipo datemi un fazzoletto. Io sono proprio a volte sono proprio una macchietta, mi rendo conto che poi
0: e
1: mi
0: quella
1: dico,
0: è anche la tua forza,
1: come
0: però
1: devo,
0: Mavi,
1: perché dico non mi sparate queste, perché poi non ci vedo più.
0: Allora, però ti posso dire, per chi è dall'altra parte, cioè non da lato spettatore ma lato artista, teatro, è meglio così, non vedi niente.
1: Sì,
0: però quando ti arriva il gobbo che ti devono dire di cambiare le cose, là può essere
1: la
0: un problema.
1: Mettere
0: maledettamente per voi, Mavi, noi torniamo qui tra pochissimo.

0: Eccoci tornate, abbiamo appena ascoltato Maledettamente qui a Napoli Senza Confini. Sì, sono io, Fabiola Ciminella, nel caso in cui ve lo sareste persi. E Mavi è qui con me, stiamo chiacchierando tantissimo e soprattutto sono fiera, orgogliosa di lei, perché oltre a essere l'artista che è passata da qui dai nostri microfoni, è una cara amica che non rivedevo da tempo, quindi teniamoci in contatto, mi raccomando. Sì, due pazze, folli. Allora, per te, a proposito di follia, ho preparato un momento vero o falso, quindi qua sentiti libera e rispondi con la prima cosa che ti viene in mente. Vai. Vero o falso? Sei più permalosa di quanto sembri.
1: Vero.
0: Ti capita di dubitare di te stessa?
1: Vero.
0: Sei una persona competitiva?
1: Falso, no.
0: Hai paura di fallire?
1: Falso.
0: Hai più bisogno di approvazione di quanto vorresti ammettere?
1: Vero.
0: Hai pensato almeno, però sei decisissima.
1: Sì.
0: Hai pensato almeno una volta di mollare tutto?
1: Vero.
0: Oddio, quando?
1: Sì. E quando ho ricevuto delle cose brutte da vivere, insomma. Però
0: ah, tue personali, però che hanno
1: nell'ambito lavorativo non sempre ci si comporta bene con chi hai a fianco.
0: Con i colleghi anche, in un certo
1: sì,
0: senso.
1: Sì, no, io ho, diciamo, sono cresciuta credendo che il mondo era una favola.
0: Siamo sullo stesso pianeta, mami.
1: Invece davvero poi le cose che mi sono accadute, insomma, mi hanno fatto svegliare da questo sogno. Ma io sono molto spiritual, quindi Dio ha deciso per me una strada e ciò che Lui ha pensato per la mia vita accadrà, come è accaduto. E quindi io ho molta fede, seguo il flusso. Se deve andare così io mi impegno assolutamente, perché non può cadere dal cielo, però se è una strada già scritta dal Signore io non devo fare altro che impegnarmi.
0: Che bello, che belle parole. Ma invece ti chiedo, hai perso mai un'occasione per paura?
1: Falso.
0: I social ti condizionano?
1: Falso.
0: Ti capita di confrontarti con gli altri?
1: Vero.
0: Eh sì, sennò si stava da sola. Ma chi ha scritto secondo te? Hai un lato di te che il pubblico non conosce?
1: Falso.
0: Sanno tutto.
1: Secondo
0: di te.
1: Me si vede proprio. Si vede proprio in faccia.
0: E questa è una cosa bellissima, no? Anche perché utilizzando un mezzo di comunicazione quale il social,
1: sì,
0: che per fortuna o per sfortuna può dare dei vantaggi come degli svantaggi,
1: sì,
0: secondo me la chiave proprio fondamentale è quello di essere quello,
1: sì,
0: che
1: io
0: sei.
1: Io sono me stessa, anche perché ho dato un forte segnale. Insomma, io non sui miei social non vedranno mai battibecchi o cose o dissing, queste cose qui. E sono molto ferma su alcune cose, non permetto a nessuno di sporcare ciò che io costruisco con fatica, ma perché è il mondo che vorrei, quindi attorno a me io vivo con persone molto simili a me e delle cose non accadono perché dovrebbero accadere sui miei social. Io sono molto ferma, non
0: alimenti,
1: no,
0: ecco,
1: io disinnesco.
0: Dinamiche,
1: cosa fai nella,
0: esatto,
1: vita? Io faccio la dieta, poi faccio la cantante e disinnesco. Io disinnesco tutto, cioè succede una cosa io spingo, cioè, mi devo appendere questa medaglia, c'è un grande dono, anche quando non se lo meritano io spingo, perché per me meglio è meglio così. Per questa cosa io penso che si legge, perché
0: tantissimo, perché sei, secondo me, vivi in modo giusto, no? Guardando
1: faccio
0: la tua strada,
1: meglio.
0: Sì, poi tutti sbagliamo, cioè, chi più chi meno,
1: sì,
0: ma poi chi lo dice che uno sbaglio o no? Cioè ci sono varie prospettive, filosofie, visioni, però ecco, essere focalizzati su se stessi fa sì che questo tuo atteggiamento fa capire proprio che dici vabbè,
1: sì,
0: parlate, respirate,
1: a me,
0: io vado avanti,
1: sì,
0: comunque lo stesso. Infatti questo tuo modo di fare, ecco, ti ha dato comunque una bella soddisfazione oggi portandoti lì a teatro e anche con Emirates, un viaggio bellissimo. Ci vuoi dire qualcosa prima che facciamo ascoltare questo brano?
1: Che bello, Emirates è stata una sorpresa, perché insomma fu preso un sample e poi messo con la mia voce originale nel disco di Geolier, e poi lui mi chiamò per queste tre date meravigliose allo stadio Maradona. Lo ringrazio ancora oggi, è stata una cosa bellissima,
0: bello,
1: vedere
0: tutta Napoli,
1: 50.000 persone,
0: wow,
1: a sera. Ma com'è stato bello cantare a Canale 5 con Gigi D'Alessio, poi dopo ne parleremo. Com'è stato bello cantare al concerto dell'Epifania su Rai 1, l'infinità di Edoardo De Crescenzo, diretta al maestro Adriano Pennino, diciamo.
0: Beh, sono bei tutte viaggi, cose belle. Vero? Bei sì, viaggi. Sì. Viaggiate allora adesso con Emirates, Mavi Geolier.

0: Mi auguro che avete ballicchiato. Noi in realtà sì, tra una chiacchiera, una mentos, due sguardini, e siamo ancora qui, sì, a farvi compagnia con Mavi ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. E Mavi, arriviamo adesso dritti in queste domandine un po' piccanti. Il tuo difetto peggiore?
1: Sono molto molto permalosa.
0: Non si direbbe.
1: Non è vero, sono molto collerosa. Come si dice quando sono collerosa. Io sono proprio mustile.
0: Tipo bambine. Pure io dico, io passo da, penso pure tu sei un po' così, dalla super femmina alla bimba. Sì, tipo all'angolino con gli occhi così.
1: Mi piglio collera.
0: Ok. Ecco qui. Invece il tuo pregio che gli altri sottovalutano?
1: Sono una grande cuoca.
0: E dicono che non
1: sembra... No, perché non, diciamo, non ho molto modo di cucinare per gli altri, però quando tipo a Natale mi
0: dicono ma c'è il suo potenziale,
1: sai pure cucinare.
0: Perché la... cioè qua o se fa una cosa, se fa due sei alieno, sì, hai capito?
1: Faccio anche la spesa, faccio il triplo salto carpiato per andare a prendere mia figlia a scuola, poi la porto al dopo scuola, danza, sì, tutte queste
0: servizi.
1: Cose. Anche tu, anche
0: però
1: tu.
0: Non sembra, perché no. Sai, una così dici, ma come veramente fai servizi?
1: Fa cosa,
0: no,
1: sì.
0: Mo tengo sette filippini.
1: Sì, e la pezza gialla si tiene con tutte e cinque dita aperte, mi raccomando,
0: Lavo anche la macchina, come mi piace con quella pompa a lavare l'auto. La pezza. No, io
1: siamo Wonder Woman,
0: veramente.
1: Tutte le donne, perciò sono con le donne, per le donne, sono a fianco alle mie donne, perché quando io le vedo ai miei concerti, io canto per loro, anche per i maschietti, però soprattutto per le mie donne.
0: E perché abbiamo anche delle cose, un viaggio che abbiamo fatto, ecco,
1: una storia importante,
0: più che viaggio, i viaggi sono altri. Storie sono storie. Invece, Mavi, la tua peggiore abitudine?
1: La mia peggiore abitudine?
0: Se ce l'hai.
1: Abitudine, sì, ce l'ho, è quella di dare sempre un'altra possibilità.
0: Basta.
1: Non
0: lo continuo a fare.
1: Ma questo è con tutti. Ma come si. Io lo vedevo l'altro, dico, ma tu sei fir. Cioè, sei proprio. Cioè, sei fir, si dice, no? Così. Non ti abbatti mai, vedi che questa persona, cioè, può essere un amico fatta così, magari che tu ti stai spendendo tempo, tipo una zia che ti fa, cioè, ma aiutami perché ho questo problema, e quella continua a stare nel mondo delle favole e dice, però mi dammi una mano per a me, e quindi poi ti chiama per essere aiutata e tu stai
0: sempre là.
1: Sei fier. Io sono così, io lo do sempre l'ultima possibilità.
0: E poi quando decidi che però basta, c'è un limite.
1: Però c'ho anche, questa diciamo è la continuità, quindi mi rendo conto che io do davvero sempre un'altra possibilità, però poi mia mamma, che diciamo è la persona che al mondo più mi conosce, dice, poi io ho paura perché a un certo punto so che tu dirai stop, per una cosa che non sarà grave quanto le
0: altre, perché
1: che
0: è un accumulo, no, di,
1: e tu a un certo punto è come se non avessi più emotività, attaccamento, affettività, e quindi chiudi.
0: E questo è proprio provoca sie fierra, che dici uno, due, tre, qua poi certo una minima cosa, basta, stop, fuori di testa. Mavi, oggi cosa ti rende veramente felice lontano dal lavoro? Perché il lavoro penso ti renda felice e ti dia tante soddisfazioni. Ma quella cosa che ti fa stare bene allo stesso modo?
1: Allora, sono gli occhi di mia mamma e mio padre che mi danno comunque la vita, e sono grata al Signore che sono qui con me.
0: E niente, piangiamo.
1: E poi,
0: non le devi fare queste domande,
1: Fabiola. Avevo due nipoti bellissimi e poi c'ho... Oggi, Fabiola, tu la conosci la mia storia, è stata tanto travagliata. Oggi ti dico che il Signore mi ha dato un uomo meraviglioso che fa vivere me e mia figlia in una grande serenità. Quindi, diciamo, mia figlia è il grande amore della mia vita, no? Come tuo figlio è per te. Non c'è un amore più forte che quello di un figlio, ma avere una persona che ti ama, che tu ami, che ti fa stare in pace.
0: Ah, che bella
1: parola.
0: È il
1: dono più grande, quindi ringrazio Dio per questo.
0: Che bello, te lo meriti anche davvero, tu te lo tanto. Meriti. Sì, mi auguro che mi succederà, ecco, come è successo a te.
1: In danore di lavoro. Al...
0: come?
1: In danore di lavoro.
0: Vai. Allora, Mavi, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché non si può tradurre, è spiegabile, così è napoletana.
1: Agrianzo.
0: Che bello.
1: O adina o non adina, agrianzo.
0: Grande Mavi, grazie mille per essere stata qui con me ai nostri microfoni e ti faccio un in bocca al lupo immenso. Sì, mi raccomando, la settima fila.
1: Sì, è già tua.
0: Ti
1: aspetto a teatro, sono felice che verrai, non vedo l'ora di rivedere i tuoi occhi lì. E vi aspetto tutti al Teatro Agusteo il 3 ottobre con Napoletana.
0: Qui a Napoli Senza Confini, Mavi. Ragazzi, ciao a tutti e vi lascio con l'ultimo brano di Mavi. Mavi canta Gigi. Ciao ragazzi, ciao a you.

0: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: senza che la gamma verde per fare cose tutte i giorni. Ma sai a voglia tornarete sulla mente per fermare una storia oppure un momento che passa.
1: Rai Radio Live Napoli.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Ciao amici, eccoci, sono ritornata, sono io Fabiola Ciminella, direttamente qui in diretta, sono le 7, avete fatto colazione, avete mangiato, avete fatto le vostre cose, state partendo? Io sì, sono partita e benvenuti a Napoli senza confini, oggi un altro viaggio, sono contentissima, noi in realtà abbiamo fatto colazione alle 5 perché non ci vedevamo da tantissimo tempo e quindi abbiamo fatto già 2 ore di chiacchierata, quindi se sbiascicheremo o diremo cose un po' strane e ambigue sappiate che siamo stanche perché parliamo tantissimo, lei sorride. È qui, non vedo l'ora di presentarvela e lo faccio.
4: Vai,
3: lo
4: amore.
3: Faccio. Mavi, benvenuta a Napoli senza confini. Ciao.
4: Ciao a tutti e buongiorno. Come state, Fabiola? Quanto sei bella.
3: Grazie.
4: Che bello ritrovarti. Che energia, la tua energia. E quindi è stato bello riabbracciarti e vederti qui.
3: Noi siamo sincere in questo momento perché voi non ci vedete, ma noi ci stiamo guardando intensamente
4: sì.
3: negli occhi perché lo pensiamo davvero. Abbiamo vissuto degli anni belli, importanti, perché un po' eravamo piccine, quindi
4: sì.
3: erano, sai, i nostri primi programmi, le prime
4: sì.
3: esperienze. Parliamo di Menisud in questa
4: sud.
3: Rai, qui a Napoli,
4: qui
3: in questa sede. E quindi camminando nei corridoi ci siamo un po' emozionate e riso soprattutto, e non vi possiamo dire perché
4: non è stato bello ricordare. Infatti il profumo della Rai è riconoscitivo, no? Quando tu entri qua è proprio quegli anni lì che abbiamo vissuto intensamente. Quindi è stato un programma bellissimo, di grande napoletanità, di grande forza. Quindi abbiamo un po'
3: gli anni d'oro, dai,
4: Made in Sud si è imposto un po', capito, il sud, allora, ma anche il nord, perché ci venivano anche a trovare, quindi poi eravamo tutti fratelli e eravamo tutti felici
3: e ci siamo divertiti tanto. È partita questa donzella, donna, madre, artista meravigliosa, una delle voci più belle di Napoli. Fatemelo dire perché lo penso davvero e poi vi dirò anche perché lei è qui. Ma lo sapete perché comunque i social li seguite lei sulle sue pagine, tutto il comunicato stampa che è uscito, e devo dire l'ho letto ieri sera e sono rimasta affascinata dal tuo super progetto intitolato Napoletana.
4: Sì.
3: Finalmente è arrivato, Mavi, il tuo momento, forse quello più forte, più costruito nel senso, no?
4: Sì.
3: E proprio che racconta di te, racconta la tua Napoli, racconta il tuo percorso.
4: La buona Francesca Asconi Amiglio Petino,
3: simpaticissima,
4: il mio ufficio stampa, ha proprio racchiuso con tutto il suo cuore ciò che è accaduto in Napoletana nelle due date sold out del Teatro San Nazaro e poi del Teatro Acacia, insomma, ad aprile. E questa
3: ti
4: volta
3: stai
4: è ancora peggio perché l'Agusteo diciamo mi ha vista, anzi io ho sentito il profumo di quelle tavole 16 anni fa, anzi 17 anni fa, con C'era una volta Scunizzi, Claudio Mattone. Quindi ora ritorno lì, diciamo, da protagonista con tanti altri protagonisti insieme a me, perché Napoletana non è un concerto ma è un viaggio nelle radici della nostra terra. Quindi io parto da Emirates, quindi dall'audio originale dello stadio Maradona, preso da lì, insomma, è proprio sì.
3: Ma riuscirei a mantenere le lacrime prima di entrare in scena?
4: Ma io so, non lo so.
3: Però che bello, entra piangendo.
4: E dopo chi canta? Dopo canti tu.
3: Però guarda, le cose belle sono anche queste, no? Perché siamo veraci, siamo napoletane, abbiamo l'emozione, abbiamo l'anima.
4: E quindi tutto quello che mi ha attraversato è napoletana. Quindi da Emirates, poi tutte le cover, perché io poi dopo Made in Sud ho dovuto crearmi qualcosa da fare, quindi come posso attirare l'attenzione, perché ne siamo tanti, Napoli ha tantissime voci belle, e quindi ho cominciato a fare con il benestare, diciamo, con la benedizione degli autori, degli interpreti originali, ho cantato, diciamo, le canzoni degli altri, sono diventata una cover girl, ne ho fatte tante e in punta di piedi, però diciamo questa cosa mi ha dato, ecco, la fortuna di poi di essere accettata dal pubblico e di fare poi degli inediti che sono andati molto molto molto bene, come A Roppete. Poi le ascolteremo, so, in questa puntata.
3: No, ma poi soprattutto noi entreremo proprio in questo viaggio, non spoilerando troppo, perché poi lasciamo immaginare quello che avverrà attraverso le nostre voci, il nostro racconto. Ma segnate questa data, il 3 ottobre sarà al Teatro Augusteo, dove tutto è partito. Lì a quel teatro c'era una volta Scugnizzi, è diventata una voce super familiare, lo dicevamo poco tempo fa, amatissima dal pubblico con i Sud 58, ha collaborato con grandi nomi della musica napoletana. Nel 2024, ecco, con Emirates di Joliet, insomma, hai avuto finalmente adesso il momento e anche il coraggio, se posso aggiungere, no? Perché uno quando si mette in discussione cerca di spogliarsi di tutto quello che poi ha avuto, ha costruito, ha cercato, ha sperimentato, di mettersi finalmente in scena dicendo questa sono io, ed è un titolo magnifico. E ora entriamo proprio nel merito del tuo spettacolo, ma prima di farlo vi lascio ascoltare A Roppete di Mavi, e noi torniamo qui tra pochissimo.

0: Ed eccoci tornate qui sul primo binario. Abbiamo appena ascoltato Aroppete, brano scritto 2 anni fa e ritrovate, lo ritroverete sicuramente nel suo spettacolo, perché qui c'è Mavi ai microfoni di Rai Radio Live Napoli con me, e adesso ci tuffiamo direttamente in napoletana. Allora, io voglio partire proprio dal significato, no? Dal significato di questo titolo. Partiamo da napoletana e ti chiedo perché questo titolo e cosa vuol dire essere napoletana oggi attraverso poi la musica, no?
1: Che è una grande responsabilità essere napoletana e una cantante napoletana, perché allora il mio pensiero è questo, e diciamo anche un po' forte, ma è quello che sento forte dentro, e quindi mi va di dirlo. Noi abbiamo una tradizione molto importante, noi abbiamo una storia che dura 2500 anni. Quest'anno Napoli ha festeggiato il suo compleanno, ha fatto 2500 anni, e infatti poi mi riallaccio a ciò che voglio dire. Abbiamo festeggiato non solo a Piazza Plebiscito con Friends and Partner e Napoli Musa, ma siamo andati anche con Gigi D'Alessio, io sono andata con lui, con Rosario Miraggio e Gianluca Capozzi a Londra al Britten Theatre per festeggiare i 2500 anni di Napoli, e quindi lui come ambasciatore della musica napoletana ci ha portati lì, quindi c'è stato un compleanno.
0: Ti ha coinvolto, sì. Voglio dire che è stata una grande soddisfazione. Quando ti è arrivata la chiamata, che hai fatto?
1: Io voglio tanto bene.
0: Voglio
1: a
0: morire.
1: Gigi.
0: bello, meriti questo e tanto altro.
1: È tanto caro, davvero. È un uomo onesto, buono. E davvero, quando poi li riconosci, no? È una felicità, insomma. Riconoscere queste persone dagli occhi, dagli atteggiamenti, da ciò che fanno e ciò che dicono. E dicevo, visto che abbiamo 2500 anni, quanta storia, quanta musica napoletana, quanti poeti hanno scritto per la nostra terra. Mo non dico che dobbiamo fare quello che hanno fatto loro, ma almeno rendere, tra virgolette, fieri i napoletani di ascoltare i nuovi, no? Quindi sì, è sempre un lavoro bello forte, c'è tanto impegno per rendere fieri.
0: Anche perché, a parte l'impegno, a parte la contaminazione, la storia, il racconto, il teatro, la danza, la musica, gli strumenti, è un'ora e mezza di spettacolo, sì. Cioè bello pieno, ecco, e c'è tutto. Se avessi potuto farlo, avresti fatto durare anche di più.
1: Sì, ma questa volta dura di più, perché ci sono più innesti, c'è anche, mo lo dico perché ci sono stati anche alla Cacia, ci saranno anche questa volta all'Agosteo i Flowing Gospel, che canteranno
0: che
1: con me,
0: conosciuti
1: un pezzo bellissimo contemporaneo che ha fatto la storia, diciamo, di questi 3-4 estati. L'abbiamo ascoltato con un pezzo popolare e con un ensemble di ballerini che riempiranno il teatro da giù sopra, quindi sarà proprio una festa.
0: Che bello, guarda, se siamo un altro po' diciamo tutto. E invece il reparto artistico messo da parte, sistemato, invece
1: gli ospiti non ti dico,
0: stylist,
1: però. Lo stylist, la stylist è Valeria Mazza.
0: C'è pensato, già siete a buon punto.
1: Napoletana come me.
0: Mazza, ciao, ciao Vale, la conosco. Allora, invece, una cosa interessante anche che mi è piaciuta, questa contaminazione con mediterranee, il fatto

0: questa cosa.
1: Invece io sì, e mi porta distrae sempre in Portogallo, perché il Portogallo, diciamo, è una terra molto simile alla nostra, e la musica del Portogallo è il fado portoghese, che se tu la ascolti dici: ma questa è una canzone napoletana, non è un po'
0: i nostri ritmi,
1: quelle fronne, quei vocalizzi tu li ritrovi nelle fadiste, quindi da Ana Moura, Carminio e Marisa.
0: È vero.
1: Poi diciamo, io sono fan di Dulce Pontes, che è stata anche qui a Napoli, ha fatto, e quindi perché c'è il fado, ma c'è anche un pezzo spagnolo che è di cos'è La nave dell'Olvido, che io ho cantato anche nelle altre date, perché è mediterraneo, e quindi è tutto un filo conduttore. Noi troviamo la nostra terra anche in Spagna, nelle canzoni di flamenco, anche in Portogallo, nelle canzoni di fado.
0: Allora, questo non so perché siamo stati contaminati da varie etnie e culture, quindi oppure perché proprio il napoletano cerca di ritrovare un po' la sua Napoli ovunque, perché poi Napoli fondamentalmente non sta solo a Napoli, cioè te la porti un po' con te, no? Ce l'hai dentro, quindi siamo noi camaleontici, perché è sottile questa cosa, non è carina.
1: Sì.
0: Allora, noi non ci furiamo messa, quindi ci vogliamo ascoltare quest'altro brano di Mavi. Ve lo lascio, ve lo regalo, godetevelo, e noi ci troviamo tra pochissimo.

0: E mi fai sognare quando, quando sento la tua voce, perché ha delle mille sfumature, no? Ha delle vibrazioni particolari. E questo è proprio sicuramente un talento che hai. Quando hai iniziato a cantare, Mavi?
1: C'avevo pochissimi anni, insomma, all'elementari facevo già la showgirl.
0: Quindi la domanda cosa vuoi fare da grande, la classica domanda è la cantare, cioè sì, già avevi le idee,
1: sì,
0: pure
1: sì,
0: io avevo
1: sì,
0: le idee
1: ora
0: chiare.
1: Ora non sono una showgirl, ma quando ero piccola sì.
0: Volevi fare però, sì, cioè cantare.
1: Io cantavo meravigliavo con il costume di cartapesta.
0: Creavi, diciamo, anche
1: che,
0: tutto.
1: No, loro, le maestre, proprio si impegnavano perché vedevano proprio che c'era il potenziale. Quindi sono come se fa la cioccolata. Vedremo sei anni.
0: Bello.
1: Tipo.
0: E non ho detto, signora, iscrivi sua figlia a un'accademia di musical.
1: Infatti.
0: Se l'avessimo avuto a Napoli, poi dopo, piano piano,
1: sì,
0: insomma,
1: sono uscite.
0: Ci siamo un po' ridimensionati, perché anche questo è un tema molto delicato. Noi,
1: sì,
0: sono la prima che a 18 anni sono andata via, a 17 ne ho compiuti poi 18 a Roma, perché lì c'era il cinema, c'era lo spettacolo, chissà, la grande capitale. E poi finalmente oggi ho avuto una grande rivincita a Napoli. È una grande vittoria, ecco, artistica, finalmente sbocciata.
1: Assolutamente.
0: E questo perché era un po' contaminata, secondo me, dalle male lingue.
1: È vero.
0: No, delle altre città.
1: È vero.
0: Secondo me, perché l'abbiamo sempre avuta.
1: Ci vuole tempo, come in ogni cosa, ma la veridicità di ogni cosa verrà fuori, e quindi noi ne stiamo godendo ora come popolo, no? Perché Napoli c'ha una luce particolare. Adesso.
0: E a proposito di luce, se facciamo un tuffo indietro, no? In questo provino di Scugnizzi, mi piace tenere questo punto perché ritorni al Teatro Augusteo, in quel posto. Che ricordi hai di quel provino? È stato il tuo primo musical?
1: Sì, lì dovevo andare a fare un esame a sociologia.
0: Ah!
1: Però diedi buca all'esame e di nascosto andai a fare questo provino. Eravamo 3.000 lì, sì, e fummo presi 14 di noi.
0: Mamma, io sono venuta, io ero piccolina,
1: sì,
0: cioè,
1: e quindi
0: stupendo.
1: Io cantai un pezzo, si chiama Passione. Più lontana ma stai, più vicino ti sento. Bellissimo. E poi parlando.
0: Uno switch, tatta, canta. All'improvviso si veste, esce il vestitino di cartapesta.
1: Sì, cantava meraviglia. No, e poi cantai parlando. Poi ci sono state delle telefonate, ma tu ci saresti, tu che fai, studi, tu che volevano un po' vedere.
0: Le disponibilità.
1: E poi diciamo che mi arrivò questa chiamata da Claudia Cortellesi, che è la compagna di Claudio Mattoni, nonché sorella di Paola Cortellesi,
0: che
1: poi è diventata la mia mamma artistica, perché poi io siamo stati
0: che
1: poi
0: grandi maestri,
1: sempre insieme. Loro mi hanno cresciuta come una figlia, e quindi davvero, diciamo, da quel momento in poi ti volevamo comunicare che fai parte del cast di C'era una volta Scugnizzi.
0: Che bello.
1: E da lì è cominciato poi l'ultimo provino, diciamo, no, quello di entrata, insomma. Io dissi a mio padre, che era l'unico che non credeva in me, oggi si ricrede, dico: papà, accompagnami all'Augusteo, c'è il maestro Mattone, dobbiamo incontrarci. E c'era il maestro al piano nelle foyer del Teatro Augusteo, in questo piano a coda bianco, e lui suonava, io cantavo Scete de Sce.
0: Ma
1: e lì ci emozionammo, ci abbracciamo.
0: Pensa adesso voi, quando ritornerai. Ma hai mai pensato, ecco, che ho mai immaginato che un giorno saresti tornata all'Augusteo con uno spettacolo tutto tuo?
1: Mai pensato.
0: Dice, vabbè, ancora non devo realizzare.
1: Perché io vado lì, sono andata lì solo poi come ospite magari di qualche collega, ma mai più con uno spettacolo mio. Quindi sarà davvero. Però io vivo molto anche di ricordi, quindi di ciò che è stato, e mi aggrappo molto, quindi io dentro la mia mente cerco di ricordare come stare su quel palco, come era stare su quel palco.
0: E ti nutrirai, secondo me, anche di quell'energia,
1: così
0: di quei ricordi.
1: Paura, perché c'ho papà.
0: Sarà sicuramente amplificatissimo, no?
1: Che
0: però
1: bello. Mancano gli ultimi biglietti, tipo 50
0: biglietti. Dai ragazzi, 3 mi raccomando, ricordate 3 ottobre
1: su Ticket One,
0: Ticket One, e c'è Mavi col suo spettacolo Napoletana, e per tornare allo spettacolo Arduino Speranza, no? Chiave fondamentale.
1: Che regista, l'autore e la voce della prosa, insomma, perché sono 4 quadri, perché io non amo parlare quando canto per paura di perdermi, perché con l'emozione dico meglio che canto, così mi sto zitta e canto, faccio quello che so fare, insomma, tra virgolette. Quindi l'ho strutturata così: qualcuno che parlasse per me, e a un certo punto c'è un cuore che batte e c'è con questa luce rossa che fa tutù.
0: No, raga, ve l'ho detto che siamo un altro po' di scrivercela, ma perché così sì,
1: poi perché ve lo faccio immaginare,
0: amiamo il nostro lavoro
1: e quindi Arduino parlerà e sarà la voce del mio cuore che racconterà questi 4 momenti.
0: 4 momenti importantissimi, e oltre questa narrazione, la drammaturgia, la voce fuori campo, c'è un elemento fondamentale che è la danza, la band dal vivo, che ne abbiamo parlato.
1: Sì.
0: Abbiamo il pianoforte, chitarra, batteria. Salutiamo i tuoi collaboratori.
1: Sì, sì. E tutti. Guarda, sono 8 musicisti
0: tanti,
1: che sono davvero prima miei amici, quindi hanno abbracciato tutti i progetti miei e me li sono ritrovati abbracciati a me, a questo grande concerto, spettacolo, sogno.
0: Te li sei ritrovati,
1: sì,
0: no?
1: Il direttore musicale Daniele Palladino, che è il mio compagno, e poi c'è Ciro Cino al piano, c'è Daniele De Santo al basso, alle tastiere c'è Gianni Cucinello, alle percussioni Antonio Montori, alla batteria Davide Frezza.
0: E che belli che sarete.
1: Al armonica Gabriele Ambrosone, e non voglio dimenticare nessuno, e penso a Federico Lungo alla chitarra, Daniele Palladino alla chitarra, diciamo sono 8 musicisti, le mie stelle. E poi c'è un ensemble di 20 ballerini coreografati da Alessia Del Gaudio e Romina Gigante.
0: Raga, non si può più accollare nessuno, Mavi, eh?
1: No.
0: L'abbiamo detto io, perché si può capitare che magari uno si scorda.
1: E poi c'è il mio cantore popolare che arriverà a un certo punto, che è Francesco Viglietti, che farà con me tutta la parte finale, dove
0: dove ci serviranno 1000 fazzoletti.
1: No, lì ci divertiamo con la musica napoletana.
0: Bello, un finalone popolare.
1: Ho vissuto queste 3 date che ho fatto, 2 al San Nazaro, 1 alla Cacia, che erano tutti quanti in piedi a ballare, a cantare.
0: Insomma, quindi, oltre questo mix di colori, fare degli omaggi, nominando ecco il grande maestro Pino Daniele, Fabrizio De André, Roberto Mulolo, Renato Carosone, José, Nino D'Angelo, Mattone, Edoardo De Crescenzo nazionale, e il gran finalone all'Augusteo che ci aspetterà. Noi ci fermiamo un attimino perché ritorniamo. Mavi, preparati con delle domande impossibili per te, ma intanto vi lascio ascoltare, poi annunciare tu il prossimo pezzo, che non lo trovo qui in scaletta. No, lo so. Cosa ci fai ascoltare? Te penso?
1: Te penso.
0: Bobanzam. Mavi, a tra poco.

0: Numa Firestà è lei, sì, è qui accanto a me, l'autrice, la voce.
1: Scritto da LDA questo
0: scritto
1: pezzo.
0: Scritto da LDA, che carino.
1: E Adriano Pennino.
0: Ciao, dai, sono meravigliosi, sono passati da qui, lo sai, prima dell'estate.

0: The Pants di Mavi, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Ma vi siete, avete pensato, vi siete dedicati all'amore della vostra vita, alla vostra mamma o ai vostri migliori amici? Siamo qui sia a Napoli Senza Confini con Mavi, abbiamo parlato tantissimo del suo prossimo viaggio super personale, super autentico, napoletano, intitolato Napoletana, dal 3 ottobre al Teatro Agusteo, e vi aspetta ed è qui con me. Però adesso Mavi, ci tuffiamo in Napoli Express, sì. Poche fermate ma tutte alle radici. Facciamo uscire fuori la nostra tradizione, un piatto che per te sa di Napoli in assoluto. Ma cucini?
1: Ah, io amo.
0: Bella, ti
1: mangiare,
0: vedo proprio,
1: cucina,
0: canta, cucina, fa.
1: Sì. Il piatto. O spaghetti capo marola fresca, chi ne
0: bello,
1: è basilico.
0: Semplice, ma bello. Mi piace. Invece un posto di Napoli dove torneresti immediatamente.
1: Dove sono nata, a Vico Equense. Sono nata lì.
0: Bellissimo.
1: E quindi quello è un posto del mio cuore.
0: Bello, bello, bello. L'ho conosciuto tardi, nel senso ci sono andata da grandina, ed è una cartolina. È vero.
1: Si vede Napoli da lì.
0: Invece un suono di Napoli.
1: La tamburra.
0: Raccontiamola per chi non fosse napoletano, perché
1: che è un tamburo grande, diciamo, è proprio,
0: sai, quei tamburoni della tamburra, musica,
1: sì, la tamburiata nera, della musica popolare.
0: Se
1: dovessi pensare a uno strumento della nostra terra, mi viene quello in mente, la tamburra.
0: E ce l'hai nello spettacolo?
1: Assolutamente,
0: ah,
1: sì,
0: che bello.
1: C'è Antonio Montori, che è il percussionista, che ha tutte le percussioni possibili e immaginabili, e lì suonerà tamburiata nera.
0: E invece, visto che Napoli comunque è piena, no, di cose belle del nostro, invece c'è una cosa di Napoli che non sopporti? Se dovessimo,
1: sì,
0: dirlo alla nostra cara maestra Napoli.
1: Sì, quando... Allora, diciamo, non amo quando si crea il trash.
0: Quando che veniamo un po' utilizzati.
1: Sì, questa creazione del trash, diciamo, quando stesso le persone divulgano il trash, perché il trash c'è dovunque, c'è a Milano, c'è a Roma, e dovremmo divulgarlo un po' meno. Perché...
0: Oppure spostatevi sulle altre,
1: sì,
0: città.
1: Sì.
0: Forse ci sono anche più contenuti.
1: Mi dispiace quando danno luce.
0: Ridicolizzati un po',
1: sì,
0: il popolo napoletano. Sì.
1: Cioè, la nostra terra dà tante cose belle ed è brutto dare luce alle cose brutte.
0: E chissà perché,
1: capito.
0: Ce lo siamo detti, no? Inizio puntata. Sì. Invece, se potessi portare una sola cosa di Napoli dall'altra parte del mondo, anche astratta, non materiale, cosa porteresti?
1: Sempre la musica napoletana.
0: Oddio, ho rotto una maglietta.
1: Cioè,
0: ci potevi anche
1: buco.
0: Non dirlo, ma perché? Niente,
1: vabbè.
0: Perché io mi muovo.
1: Però ce l'hai pure di là.
0: No, perché guarda, ieri ho fatto spalle, secondo me. Raffaele, basta farmi fare spalle.
1: Mo c'hai le, diciamo, le...
0: Senza filtri, ma vi dicevi?
1: E dicevo che
0: la
1: porterei
0: musica.
1: La musica napoletana lontano da qui, diciamo, in un altro posto, la divulgherei. Tipo, andiamo a New York e portiamo, anche se c'è, ma porterei
0: sempre solo i nostri colori, i nostri,
1: sì,
0: suoni. Invece chiudo questo momento di Napoli Express chiedendoti se per te Napoli è più una casa, una nostalgia o una parte del tuo carattere.
1: No, è la mia casa, è la mia casa. Non vivrei da nessun'altra parte al mondo se non qui.
0: E allora ragazzi, questo è tanto altro di Mavi, la sua voce, la sua canzone, la sua poesia e soprattutto il suo spettacolo, che io vi devo dire la verità, non vedo l'ora di mi metti in prima fila?
1: Assolutamente.
0: No, perché sono,
1: sì,
0: miope, quando esco non mi piace indossare gli occhiali.
1: Settima, va bene, settima,
0: sì, ci vedo, perché le lenti non le uso. Gli occhiali da vista non rientrano nel mood outfit serale.
1: Non ci vedi pure io. E non ti dico quando mi sparano le luci in faccia che comincio a lacrimare.
0: Allora,
1: e faccio tipo, datemi un fazzoletto. Io sono proprio a volte sono proprio una macchietta. Io mi rendo conto che poi mi
0: e
1: dico,
0: quella è anche la tua forza,
1: come
0: però
1: devo, Mavi. Perché dico, mi sparate queste, perché poi non ci vedo più.
0: Allora, però ti posso dire, per chi è dall'altra parte, cioè non dal lato spettatore ma lato artista, teatro, è meglio così, non vedi niente.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: quando ti arriva il gobbo che ti devono dire di cambiare le cose, là può essere
1: la
0: un problema. Maledettamente per voi, Mavi, noi torniamo qui tra pochissimo.

0: Eccoci tornate, abbiamo appena ascoltato Maledettamente qui a Napoli Senza Confini. Sì, sono io, Fabiola Ciminella, nel caso in cui ve lo sareste persi. E Mavi è qui con me, stiamo chiacchierando tantissimo e soprattutto sono fiera, orgogliosa di lei, perché oltre ad essere l'artista che è passata da qui dai nostri microfoni, è una cara amica che non rivedevo da tempo, quindi teniamoci in contatto, mi raccomando. Sì, due pazze, folli. Allora, per te, a proposito di follia, ho preparato un momento vero o falso, quindi qua sentiti libera e rispondi con la prima cosa che ti viene in mente. Vai. Vero o falso? Sei più permalosa di quanto sembri.
1: Vero.
0: Ti capita di dubitare di te stessa?
1: Vero.
0: Sei una persona competitiva?
1: Falso, no.
0: Hai paura di fallire?
1: Falso.
0: Hai più bisogno di approvazione di quanto vorresti ammettere?
1: Vero.
0: Hai pensato almeno, però sei decisissima.
1: Sì.
0: Hai pensato almeno una volta di mollare tutto?
1: Vero.
0: Oddio, quando?
1: Sì. E quando ho ricevuto delle cose brutte da vivere, insomma. Però
0: ah, tue personali, però che hanno
1: nell'ambito lavorativo non sempre ci si comporta bene con chi hai a fianco.
0: Con i colleghi anche, in un certo
1: sì,
0: senso.
1: Sì, sì, no, io ho, diciamo, sono cresciuta credendo che il mondo era una favola.
0: Siamo sullo stesso pianeta, mami.
1: Invece davvero poi le cose che sono mi sono accadute, insomma, mi hanno fatto svegliare da questo sogno. Ma io sono molto spiritual, quindi Dio ha deciso per me una strada e ciò che Lui ha pensato per la mia vita accadrà, come è accaduto. E quindi io ho molta fede, seguo il flusso. Se deve andare così io mi impegno assolutamente, perché non può cadere dal cielo, però se è una strada già scritta dal Signore io non devo fare altro che impegnarmi.
0: Che bello, che belle parole. Ma invece ti chiedo, hai perso mai un'occasione per paura?
1: Falso.
0: I social ti condizionano?
1: Falso.
0: Ti capita di confrontarti con gli altri?
1: Vero.
0: Eh sì, sennò si stava da sola. Ma chi ha scritto in secondo me? Hai un lato di te che il pubblico non conosce?
1: Falso.
0: Sanno tutto.
1: Secondo
0: di te.
1: Me lo si vede proprio. Si vede proprio in faccia.
0: E questa è una cosa bellissima, no? Anche perché utilizzando un mezzo di comunicazione quale il social,
1: sì,
0: che per fortuna o per sfortuna può dare dei vantaggi come degli svantaggi,
1: sì,
0: secondo me la chiave proprio fondamentale è quello di essere quello,
1: sì,
0: che
1: io
0: sei.
1: Io sono me stessa, anche perché ho dato un forte segnale. Insomma, io non sui miei social non vedranno mai battibecchi o cose o dissing, queste cose qui. E sono molto ferma su alcune cose, non permetto a nessuno di sporcare ciò che io costruisco con fatica, ma perché è il mondo che vorrei, quindi attorno a me io vivo con persone molto simili a me e delle cose non accadono perché dovrebbero accadere sui miei social. Io sono molto ferma, non
0: alimenti quelle
1: io dinamiche. Cosa fai nella vita? Io faccio la dieta, poi faccio la cantante e disinnesco. Io disinnesco tutto, cioè succede una cosa io spingo, mi devo appendere questa medaglia, c'ho un grande dono, anche quando non se lo meritano io spingo, perché per me meglio è meglio così. Per questa cosa io penso che si legge, perché
0: tantissimo, perché sei, secondo me, vivi in modo giusto, no? Guardando la tua strada.
1: Meglio.
0: Sì, poi tutti sbagliamo, chi più chi meno,
1: sì,
0: ma poi chi lo dice che uno sbaglio o no? Cioè ci sono varie prospettive, filosofie, visioni, però ecco, essere focalizzati su se stessi fa sì,
1: sì
0: che questo tuo atteggiamento fa capire proprio che dice vabbè,
1: sì,
0: parlate, respirate,
1: a me.
0: Io vado avanti,
1: sì,
0: comunque lo stesso. Infatti questo tuo modo di fare, ecco, ti ha dato comunque una bella soddisfazione oggi portandoti lì a teatro e anche con Emirates, un viaggio bellissimo. Ci vuoi dire qualcosa prima che facciamo ascoltare questo brano?
1: Che bello, Emirates è stata una sorpresa, perché insomma fu preso un sample e poi messo con la mia voce originale nel disco di Geolier, e poi lui mi chiamò per queste tre date meravigliose allo stadio Maradona. Lo ringrazio ancora oggi, è stata una cosa bellissima,
0: bello,
1: vedere
0: tutta Napoli,
1: 50.000 persone,
0: wow,
1: a sera. Ma com'è stato bello cantare a Canale 5 con Gigi D'Alessio, poi dopo ne parleremo. Com'è stato bello cantare al concerto dell'Epifania su Rai 1, l'infinità di Edoardo De Crescenzo, diretto al maestro Adriano Pennino, diciamo
0: sono tutte cose belle. Bei viaggi. Viaggiate allora adesso con Emirates Mavi Jolier.

0: Mi auguro che avete ballicchiato, noi in realtà sì, tra una chiacchiera, una mentos, due sguardini e siamo ancora qui sì a farvi compagnia con Mavi ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. E Mavi, arriviamo adesso dritti in queste domandine un po' piccanti. Il tuo difetto peggiore?
1: Sono molto molto permalusa.
0: Non si direbbe.
1: Non è vero, sono molto collerosa. Come si dice quando sono collerosa. Io sono proprio mustile.
0: Tipo bambine, pure io sì, dico io passo da, penso pure tu sei un po' così, dalla super femmina alla bimba. Sì, tipo all'angolino con gli occhi così.
1: Mi piglio collera.
0: Ok. Ecco qui. Invece il tuo pregio che gli altri sottovalutano?
1: Sono una grande cuoca.
0: E dicono che non sembra...
1: No, perché non, diciamo, non ho molto modo di cucinare per gli altri, però quando tipo a Natale mi
0: dicono mami, ma c'è il suo potenziale.
1: Sai pure cucinare.
0: Perché la... cioè qua o se fa una cosa, se fa due sei alieno, sì, hai capito? No,
1: faccio anche la spesa, faccio il triplo salto carpiato per andare a prendere mia figlia a scuola, poi la porto al dopo scuola, danza, sì, tutte queste cose.
0: Servizi.
1: Anche tu, eh?
0: Però
1: tu.
0: Non sembra, perché no. Sai, una così dici, ma come non
1: veramente
0: mi servizi?
1: Fa questa cosa,
0: no,
1: sì.
0: Ma vengo sette filippini.
1: Sì, e la pezza gialla si tiene con tutte e cinque dita aperte, mi raccomando, eh?
0: Lavo anche la macchina, come mi piace con quella pompa a lavare l'auto. La pezza,
1: no, siamo Wonder Woman,
0: veramente.
1: Tutte le donne, perciò sono con le donne, per le donne, sono a fianco alle mie donne, perché quando io le vedo ai miei concerti io canto per loro, anche per i maschietti, però soprattutto per le mie donne.
0: E perché abbiamo anche delle cose, un viaggio che abbiamo fatto,
1: certo,
0: ecco,
1: una storia importante
0: più che viaggio, i viaggi sono altri. Storie sono storie. Invece Mavi, la tua peggiore abitudine?
1: La mia peggiore abitudine,
0: se ce l'hai.
1: Abitudine, sì, ce l'ho, è quella di dare sempre un'altra possibilità.
0: Basta.
1: Non lo continuo a fare. Ma questo è con tutti. Ma come se lo vedevo l'altro, dico, ma tu sei fir, cioè sei proprio, cioè sei fir, si dice, no? Così. Non ti abbatti mai, vedi che questa persona, cioè, può essere un'amico fatta così, magari che tu ti stai spendendo tempo, tipo una zia che ti fa, cioè, ma aiutami perché ho questo problema, e quella continua a stare nel mondo delle favole e dice, però mi dammi una mano per i tuoi amici, e quindi poi ti chiama per essere aiutata e tu stai
0: sempre là.
1: Sei fir. Io sono così, io lo do sempre l'ultima possibilità.
0: E poi quando decidi che però basta, c'è un limite.
1: Però c'ho anche. Questa, diciamo, è la continuità. Quindi mi rendo conto che io do davvero sempre un'altra possibilità. Però poi mia mamma, che diciamo è la persona che al mondo più mi conosce, dice: poi io ho paura perché a un certo punto so che tu dirai stop. Per una cosa che non sarà grave quanto le hai
0: esatto, perché è un accumulo, no, di...
1: E tu a un certo punto è come se non avessi più emotività, attaccamento, affettività, e quindi chiudi.
0: E questo è proprio provoca sie fier, sì. Dici uno, due, tre, qua poi certo una minima cosa, basta, stop, fuori di testa. Mavi, oggi cosa ti rende veramente felice lontano dal lavoro? Perché il lavoro... penso ti renda felice e ti dia tante soddisfazioni. Ma quella cosa che ti fa stare bene allo stesso modo?
1: Allora, sono gli occhi di mia mamma e mio padre che mi danno comunque la vita. E sono grata al Signore che sono qui con me.
0: E niente, piangiamo.
1: E poi,
0: non le devi fare queste domande,
1: due nipoti,
0: Fabiola.
1: Bellissimi. E poi c'ho... oggi, Fabiola, tu la conosci la mia storia, è stata tanto travagliata. Oggi ti dico che il Signore mi ha dato un uomo meraviglioso che fa vivere me e mia figlia in una grande serenità. Quindi, diciamo, mia figlia è il grande amore della mia vita, no? Come tuo figlio è per te. Non c'è un amore più forte che quello di un figlio, ma avere una persona che ti ama, che tu ami e che ti fa stare in pace.
0: Ah, che bella
1: parola.
0: È il
1: dono più grande, quindi ringrazio Dio per questo.
0: Che bello, te lo meriti anche davvero, te lo tanto. Meriti. Sì, mi auguro che mi succederà, ecco, come è successo a te.
1: Diamo tempo di lavoro. Al...
0: come?
1: In danore di lavoro.
0: Vai. Allora, Mavi, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché non si può tradurre, è spiegabile, è così, è napoletana.
1: Agrianzo.
0: Che bello.
1: O Atena o non Atena, Agrianzo.
0: Grande Mavi, grazie mille per essere stata qui con me ai nostri microfoni e ti faccio un in bocca al lupo immenso. Sì, mi raccomando, la settima fila.
1: Sì, è già tua.
0: Tutta la fila.
1: Ti aspetto a teatro, sono felice che verrai, non vedo l'ora di rivedere i tuoi occhi lì. E vi aspetto tutti al Teatro Agusteo il 3 ottobre con Napoletana.
0: Qui a Napoli Senza Confini, Mavi. Ragazzi, ciao a tutti e vi lascio con l'ultimo brano di Mavi. Mavi canta Gigi. Ciao ragazzi, ciao a you.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Rai Radio Live Napoli. Il suono della tradizione.
4: Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for?

0: E vilo che stanno là, tutta notte a passeggiare.
1: Tutta notte a passeggiare.
0: Non si era trindo scuro per nascondere la paura. E vilo che una parola, fricca da sti con marole, fricca da sti con marole. Vuoi chi hanno grindo nero, vuoi che lo vorrei si
1: spingere.
0: E vilo che ma che è vero, si confondono una casetta. Coccinelle mie sei gambe, niente conto, niente sciando, niente sciando.

0: nella tutta notte a cia-cia. Che bella Africa senti,
1: che bella Africa senti,
0: che va bene le tue scure per farci una paura,
1: per farci una paura.
0: E villo che sta nella tutta andura sconcertata. Chi ci passa che la famiglia tutta gli anche tutta giro. E villo che sotto la frustro di contrama,
1: di contrama.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e benvenuti ad una nuova puntata che inaugura la nuova stagione di Diretta Napoli Live con me, ossia Francesca Silvestre. Oggi parliamo di un appuntamento che affonda le sue radici nella nostra terra, ma che ha saputo conquistare nel tempo un respiro sempre più ampio, il premio Fratelli De Filippo, giunto quest'anno alla sua nona edizione. Un riconoscimento che rende omaggio a due figure straordinarie della cultura e del teatro italiano, Edoardo e Peppino De Filippo, e che torna a Torre del Greco con una serata dedicata al talento, all'arte e alla cultura. Anche quest'anno il premio propone una sezione teatro e cinema con la partecipazione di importanti interpreti e protagonisti del panorama nazionale e internazionale, insieme a due autorevoli imprenditrici dell'industria cinematografica estera, a conferma della vocazione sempre più internazionale dell'iniziativa. A condurre la serata saranno Erennio Di Vita e Maria Consiglia Izzo, che accompagneranno il pubblico in un appuntamento pensato come una vera festa dell'arte e dello spettacolo. Ma tra gli elementi di particolare rilievo di questa edizione c'è la prestigiosa giuria presieduta da Miriam Candurro, attrice amatissima dal grande pubblico, e da Ernesto Maillet, straordinario interprete e vincitore del David di Donatello. E proprio per entrare nel vivo di questa nona edizione, oggi avremo con noi non solo Miriam Candurro ed Ernesto Maillet, ma anche Salvatore De Chiara, ideatore e organizzatore del premio, insieme a due componenti della giuria, Adelia Finito e Romeo Simonetti. Sarà l'occasione per conoscere più da vicino la storia del premio, scoprire i protagonisti di questa edizione e raccontare il lavoro che c'è dietro un'iniziativa capace di mettere insieme memoria, tradizione e nuove espressioni artistiche. L'appuntamento è per sabato 26 settembre alle ore 17:30 nella splendida cornice della Vela Beach Club in via Litorania a Torre del Greco.

0: Ci aspetta una grandissima serata tra teatro e musica. Ritorna a Torre del Greco il prestigioso premio Fratelli De Filippo, ideato da Salvatore De Chiara, che è qui con noi in studio, insieme ai presidenti della giuria, che è Miriam Cannurro e Ernesto Maillet, e alla presentatrice della serata di questa kermesse speciale, che è Maria Consiglia Izzo, e a due dei giurati, che Romeo Simonetti e Adele Affiniti. Siamo alla nona edizione, ci prepariamo per questa serata che sarà nella prestigiosa cornice della Club La Vela Beach, e si parlerà per la prima volta anche di una nuova sezione di teatro e cinema. Saranno previsti, adesso lo racconteremo, delle star nazionali e internazionali, con anche degli imprenditori del settore cinematografico a livello internazionale, e tante sorprese che adesso scopriremo nel corso di questa puntata. Allora, io vorrei partire subito da Salvatore De Chiara, che ha inventato, è il promotore di questo premio. Prima di tutto, perché hai scelto di dedicarlo ai Fratelli De Filippo?
1: Il premio Fratelli De Filippo nasce nel lontano 1985, dopo la dipartita di Edoardo, e noi all'epoca eravamo dei giovanetti. Oggi abbiamo qualche capello argento e qualche capello mancante, ma eravamo tutti amanti del teatro, della poesia e del cinema, insomma, e facevamo cose dilettantistiche, ci divertivamo, e dopo, appunto, come dicevo, la dipartita di Edoardo, abbiamo pensato di organizzare questo premio internazionale, che nasce proprio come premio internazionale di poesia, dedicato ai tre fratelli, Fratelli De Filippo, simbolicamente post mortem. Abbiamo voluto riunire la famiglia, perché fin quando che c'è stata la cara Titina De Filippo, che era un po' il collante della famiglia, erano uniti, poi voi la malattia, voi la morte, si sono separati, e noi ci tenevamo comunque a riunire questa famiglia.
0: E penso che sia una bellissima cosa, anche perché soprattutto per Titina Edoardo ha speso delle parole bellissime. Ricordiamo quella magica poesia dedicata proprio a quelle mani di Titina, che sapevano fare quando tagliavano le cartuscelle di il bricolage, ma al pianoforte, quando si metteva al piano, e veramente
1: Titina
0: di una poesia
1: infinita. Dei collage, quando ha avuto il problema cardiaco, che non poteva più cavalcare i palcoscenici, si è immersa in questa arte dei collage, ha realizzato dei quadri bellissimi, e infatti io ne ho visto qualcuno e sono meravigliosi.
0: Di solito questo premio è dedicato alla poesia, come mai quest'anno anche c'è questa sezione del teatro e il cinema?
1: Sì, nasce come un premio di poesia, diciamo che è un po' la vena poetica, ma non lo sono, non sono un poeta, è un po' la mia. E quindi all'epoca non c'erano tutti gli strumenti di oggi, i social, i cellulari e quant'altro, ma comunque con manifesti, comunicazioni, diciamo anche passaparola tra i preti, straordinariamente riscosse un successo notevole, e tra cui io ricordo dei poeti che sono tra i pochi che veramente scrivono il napoletano, perché oggi il napoletano lo scrivono male, così come lo parlano, e non è così. La lingua napoletana, perché il napoletano è una lingua, ha necessità di studio, di approfondimento e quant'altro, e c'erano, e ancora oggi sono vivi, il caro Renato Cammarota e Raffaele Pisani. Un ultimo, poco tempo fa ci ha lasciato Salvatore Cangiano, quindi grandi nomi che oggi scrivono ancora poesie straordinarie. E da lì poi, dopo questo successo, c'è stata una serie di edizioni, dopodiché per varie cause c'è stato un periodo di sospensione, e che è stato poi ripreso nel 2011 il premio, e si è iniziato con, diciamo, diamo anche qualche riconoscimento a qualche attrice, a qualche attore, visto che poi i De Filippo rappresentano tutta la sfera dell'arte, non solo del teatro, del cinema, ma anche della poesia, di Tina, Edoardo, Peppino hanno scritto
0: poesie bellissime.
1: Poesie bellissime. E quindi abbiamo cominciato a dare qualche riconoscimento a qualche attrice e attore. È stata un'esplosione, perché è stata una cosa che è piaciuta tantissimo, e negli ultimi anni si è evoluto in modo eccezionale. Le ultime edizioni 2023 e 2025 abbiamo avuto veramente tanti attrici e tanti attori di un certo rilievo, nell'ultima edizione anche.
0: E anche questa del 2026, che sarà proprio il 26 settembre, so che partirà veramente, sì, alla grande, con ospiti prestigiosi, a cominciare proprio dai presidenti della giuria, che abbiamo certo. Miriam Candurro e Ernesto Maillet, veramente due attori di fama internazionale. E tra l'altro Miriam è anche una scrittrice, sappiamo che ha scritto due libri, e Ernesto invece hanno dedicato un libro nel 2022 che è anche molto bello, proprio sul talento, sulla passione, sulla perseveranza. Tutti lo ricorderanno nell'Imbalsamatore, che veramente vi ha fatto guadagnare un bellissimo David di Donatello. E quindi sei un po', noi siamo molto orgogliosi di poter essere i tuoi concittadini e di vivere con te questa esperienza. E come affronterete queste serate, questi premi?
2: Come affronteremo questo premio? Perché Salvatore è una bella persona, poi io sono un amante di Filippo, insomma, che chi non lo è, quale napoletano non ama De Filippo, Edoardo, Peppino e Titina. Per cui quando Salvatore ci ha coinvolto in questa cosa, poi mi disse che c'era Miriam, la quale io stimo moltissimo. Abbiamo lavorato una volta insieme, non assieme, nello stesso film, ma... E quindi la cosa mi piace molto.

0: Miriam, tu che sei tra l'altro anche un'attrice che conosciamo tutti ormai da 30 anni in Un posto al sole, ma sei anche una scrittrice, abbiamo detto sono usciti nel 2018 e nel 2022 due libri, uno Vorrei che fosse già domani e l'altro La settima stanza, quindi hai una sensibilità particolare anche per la scrittura. Che emozione per te e anche che senso di responsabilità senti nel dover giudicare, guidare la giuria nello scegliere i vincitori di questa kermesse?
1: Un grandissimo senso di responsabilità. Io sono arrivata a questa kermesse da premiata 2 anni fa e mi sono innamorata della kermesse in sé, del premio, dell'ideatore di Salvatore De Chiara, che è veramente una persona straordinaria, e quando mi è poi stato offerto di essere insomma presidente con Ernesto Maglie, che per me è un maestro, voglio dire, è stata veramente qualcosa di bellissimo, ho accettato molto volentieri, mi sento sempre appunto molto poco all'altezza. La possibilità di essere presidente di giuria in due eventi così importanti come quello del cinema e teatro e poi quello della poesia è un qualcosa di straordinario, perché ti permette di raggiungere colleghi bravissimi e di conoscerne le capacità, di poter premiare le capacità di questi dei tuoi colleghi, perché poi è così bello potersi sorprendere del talento altrui, che appunto è una cosa che dovremmo imparare. A volte siamo un po' gelosi del talento altrui, invece il talento è un qualcosa che secondo me va proprio si nutre del talento, cioè è proprio un'osmosi, non so, è come quando sei sul set e fai una bella scena con un altro attore, la fai perché non perché sei bravo, ma perché c'è una bravura che passa ed è bello, è una cosa, è un'energia. E la stessa cosa con la poesia, io a dicembre ho letto delle poesie straordinarie, abbiamo selezionato delle poesie stupende, anche giovani ragazzi che si approcciano alla poesia, ed è una scelta coraggiosa, perché la scrittura è un qualcosa di molto intimo, molto personale. Quando ho scritto mi è capitato veramente di dover prima di tutto superare la difficoltà del far leggere quello che qualcuno che scrivi, no? Che è un qualcosa di così intimo che quasi ti senti di metterti a nudo davanti agli altri. Per cui è bello che la poesia sia ancora un mezzo per poter raccontare, parlare e arrivare alle persone nel modo più più vero possibile, e quindi è per me appunto è un onore ed è un piacere poter essere poter leggere queste opere in anteprima e poterle selezionare e poter premiare dei colleghi talentuosi, perché il talento va sempre premiato.
0: E parlando di talento non possiamo dimenticare la conduttrice di queste serate, che è appunto Maria Consiglia Izzo, che con la sua verve, la sua capacità proprio di coinvolgere, di far sentire a casa come in un salotto tutte le persone, gli ospiti che ci saranno e che abbiamo detto che saranno numerosissimi. Come ti stai preparando a questo evento?
2: Allora, in realtà ci stiamo preparando da un bel po' di tempo, perché io avrò l'onore di condividere il palcoscenico con Eregno De Vita, che è insomma un presentatore stimatissimo e conosciutissimo in tutta Italia, ed è per me la prima volta, perché in realtà ho condiviso il palcoscenico con tantissime persone, ma mai con un presentatore così scafato, ma in termini di esperienza.

0: va dato a questo premio e ovviamente al suo ideatore, ovvero Salvatore, un grande pregio, quello di fare da ponte tra il passato e il futuro, perché il passato sarebbe il nome di De Filippo, che in realtà è molto attuale. Racconto un aneddoto, perché è una cosa veramente di pochi giorni fa. Io ero semplicemente al mare con una mia amica ed esce fuori una discussione su De Filippo. Al mare, sotto un sole 40 gradi, esce fuori una discussione su De Filippo, quindi significa che comunque continua ad essere un attore molto trasversale, che attraversa tutte le generazioni, un artista che comunque ha dato tanto e ancora oggi riesce a dare tantissimo, lui e tutte le opere ovviamente che ci ha donato. Poi Salvatore ha la capacità di essere un grande talent scout, cioè lui non solo individua quelle persone che hanno di già un nome, che quindi insomma sono conosciute al grande pubblico, ma individua anche quei talenti emergenti, che poi neanche a farlo apposta, perché quest'anno è la nona edizione, dopo qualche anno si verificano essere veramente degli artisti con la maiuscola. Poi lui, con un grande sforzo organizzativo, e qui mi permetto di sollevare anche una piccola polemica nei confronti delle istituzioni, ha scisso addirittura le diverse categorie, il premio di poesia, il bando è ancora aperto, c'è anche ancora
1: fino al 30 settembre, se non sbaglio.
0: E quindi qualche altro giorno c'è per partecipare. Lui organizza poi un altro evento, tutto questo attraverso i suoi sforzi e gli sforzi ovviamente delle persone che gli sono accanto. Quindi secondo me il palcoscenico sarà veramente questa volta, per me del regno, una vera e propria sfida nel vero senso del termine. Cambieremo la scaletta altre 2-3 volte minimo, così a fiuto. La situazione mi dice
1: e questa, poi ci sarà comunque l'improvvisazione del momento che creerà quella spontaneità
0: del momento, e poi sicuramente ci sarà una grande sintonia con tutti gli artisti che Salvatore ha convocato, perché appunto ed Ernesto e Miriam ne sono la prova vivente qui in questo studio, lui a fiuto e a gusto.
1: Allora, abbiamo detto nella poesia sono 4 sezioni, se non sbaglio. Adele.
2: Fondamentalmente ci sono 2 serate, una dedicata completamente agli attori, dove effettivamente vengono riconosciuti dei premi di eccellenza per essersi distinti nella loro carriera, e poi l'altro che riguarda effettivamente quella che è la poesia, e ci sono 4 sezioni. Il premio c'è la sezione La lingua italiana, Lingua napoletana, Altri vernacoli, e questa volta anche la novità è il Laico in altri vernacoli. Quindi le poesie effettivamente sono meravigliose. Noi come giuria, come membri della giuria, insieme a tutti quanti gli altri, e naturalmente guidati e coadiuvati da chi è più grande di noi in tal senso, come metodo, ovviamente tenendo presente degli schemi abbastanza standard, però effettivamente si va a scegliere anche il metodo di valutazione, è anche molto semplice, molto di impatto, è molto emotivo, è quello che ci, giustamente, ciò che ci trasmette in quel momento. Poi ovviamente va coronato anche con quello che è il modus di scrivere, insomma, quello che è la sa scrittura, oltre alla lingua italiana, la lingua napoletana, che è talmente particolare, molto difficile, quindi abbiamo sempre bisogno di essere guidati.
1: Okay. E grazie Adele, e del tuo contributo, che sarà preziosissimo, della tua sensibilità nel scegliere anche, che cosa non facile, perché appunto arriveranno, noi poi diciamo che in Campania, un po' in tutta Italia.
2: Nell'edizione precedente, scusami se ti interrompo, abbiamo avuto anche poesie dal Veneto, in siciliano, oltre oceano, dalla Francia, straniere, quindi per noi insomma leggerle, comprenderle, abbiamo un attimino,
1: c'è, infatti è prevista per quelle che vengono in dialetto anche in, o straniere, anche la traduzione in italiano. Accompagnarla alla traduzione in italiano. E invece poi vorrei chiedere a Romeo Simonetti, che tra l'altro è anche uno psicologo, quindi riuscirà ad andare proprio nei meandri anche della psicologia dell'anima dei vincitori e di tutti i partecipanti, cosa noterete particolarmente nella scelta poi anche degli attori che verranno premiati?
3: Ma innanzitutto è un lavoro corale, per cui diciamo le poesie vengono valutate da più giurati, per cui ogni giurato poi esprime la sua valutazione e quindi come dire, fa le sue considerazioni sul piano sentimentale.

0: sulla scrittura, sulla modalità, soprattutto anche sull'argomento, ma in modo funzionale anche quello che trasmette il poeta. E dopodiché, se c'è una convergenza, il più delle volte c'è la convergenza quando è una bella poesia, e allora lì il lavoro è molto più semplificato, perché se più giurati trovano che quella poesia ha un valore, e ovviamente come fai a non premiarla? Ma in generale va detto anche che quest'anno ci saranno dei premi speciali, premi che caratterizzano molto la città di Torre del Greco, con delle sculture che sono proprio
1: Ricordiamo che la città famosa dei
0: dell'arte,
1: coralli, dei
0: giusto?
1: camei.
0: Ma oltretutto sono state anche in qualche modo, come dire, come imprinting, determinate anche dal genio che abbiamo qui a fianco, che è il nostro padrone Salvatore De Chiara. Ma io volevo raccontare un attimo questa cosa. Cioè, questo premio non è importante perché premia gli attori. Questo premio è importante perché premia la cultura, ma la cultura con la C maiuscola. Per me, ma credo per tutti i presenti, ma anche per gli artisti premiati, il vero valore di questa manifestazione è il fatto che Salvatore, attore del Greco, porta cultura. E sfido chiunque a dimostrare il contrario, ed è l'unica vera manifestazione culturale, significativamente culturale. Le altre sì, sono popolari, sono così, ma lasciano il tempo che trovano. Cioè, portare dei premi di Donatello, premiare delle persone che, diciamo, si sono manifestate non solo in Campania, ma anche in Italia, ma anche all'estero, e che parlano di cultura, ma che soprattutto trasmettono una umiltà, una semplicità. Io credo che questa è la miglior cosa che possa in qualche modo fare amare la cultura. E Salvatore, in questo io lo definisco una persona molto molto oculata, sensibile, perché ha una caratteristica importante: lui sa scegliere.

0: Ernesto, tu come vedi il panorama teatrale, cinematografico, i nuovi artisti? Come percepisci l'energia che si sta sviluppando adesso nella nuova scena napoletana?
1: Non è un periodo, teatralmente parlando, insomma, ci sono dei bravi attori, ma non ci sono attori. Vedo poche persone che passeranno alla storia, cioè i De Filippo, Cessonam, insomma, i Taranto, i De Vico, i Maggio, insomma, non ne vedo all'orizzonte. Insomma.
0: In realtà invece i grandi risultati si raggiungono veramente attraverso lo sforzo, attraverso l'impegno. Il talento non basta, deve essere supportato e soprattutto da quella scuola che è la scuola di vita, perché adesso ci sono tante scuole, non vogliamo sminuire le scuole che ci sono. Però vivere sulla propria pelle l'esperienza teatrale, quella cinematografica come si faceva un tempo, certamente dava una preparazione diversa e soprattutto anche uno spirito di sacrificio diverso, cioè io credo che anche nella tua esperienza personale, nella tua vita, cioè vivere, impegnarsi, soffrire qualche sì, però quello che per qualcosa che uno desidera ardentemente.
1: Soffrire la fame, perché non è che tu diventi, hai sofferto la fame, ho sofferto. Io e mia moglie abbiamo fatto la fame. Pensa che mia moglie a volte scoprivo che lei si metteva i pantaloni lunghi per non farmi vedere che aveva le calze rotte da sotto. Perché soldi non ce n'erano, cioè, il teatro pagava poco, io ho fatto, pensa, la mia prima paga era 5.000 lire, ma erano poco pure allora, insomma.
0: Non è che si andava molto lontano, no. Che bello, è bello sentire queste parole e io veramente, abbiamo detto che questo è un premio importantissimo, prima di tutto perché ricorda le nostre radici culturali, fratelli De Filippo. Ricordiamo che addirittura Edoardo De Filippo è stato nominato Sir dalla regina d'Inghilterra, quindi non è un orgoglio internazionale. Ma soprattutto perché, come diceva anche Romeo, porta la cultura a Torre del Greco, ma non solo, perché c'è un evento, una manifestazione importantissima che stiamo aspettando tutti con ansia, e ricordiamo appunto il 26 settembre al Vela Beach, sarà gratuita la serata, però bisogna prenotarsi. Salvatore, per prenotarsi dove c'è, esiste un sito dove trovare le informazioni? Mi rispondi tu, Adele?
2: Sì,
0: grazie.
2: Allora, al momento, per quanto riguarda i posti a sedere, sono tutti sold out.
0: Ah, è già esaurito per il 26.
2: È già esaurito per il 26. Probabilmente, forse se si prova un attimino con il sito, qualche posto per seguire l'evento, la cerimonia, almeno in piedi. Però è tutto sold out.
0: Invece per quella della poesia sarà a dicembre.
2: Infatti, sarà a dicembre, sarà il 4 dicembre, la location è ancora da destinare e quindi da stabilire e da definire, però ci sarà il 4 dicembre, quindi le due serate. Visto che oggi ci si avvale del grande mezzo dei social, abbiamo la pagina Facebook, quindi tutte le notizie ci sono reperibilissime, ci sono anche i numeri di telefono ai quali si può chiamare e siamo veramente, si è in tempo.
0: Tra l'altro è una serata, l'ultima cosa che vorrei dire, non è solamente dedicata alla cultura, ma c'è anche un elemento di beneficenza, nel senso che è dedicata anche agli amici a quattro zampe, alle persone più fragili, perché non vogliamo dimenticare nessuno, e soprattutto ai migliori amici dell'uomo.
3: Sì, questo rientra nella sezione poesia, nel bando. Non c'è la solita quota che si chiede, insomma, c'è questo contributo volontario di 15 euro, il cui ricavato sarà destinato proprio ai fragili e agli amici a quattro zampe, anche in ricordo, diciamo, della mia cara moglie prematuramente scomparsa, Grazia Raia, che è stata una delle prime garanti per la tutela degli animali a Torre del Greco. Quindi c'è questa doppio fine, diciamo, di solidarietà sociale. E voglio fare una precisazione: i premi che saranno conferiti non sono la solita targa, saranno proprio oggetti della cultura e della tradizione di Torre del Greco. Mi riferisco a cammei e corallo.
0: Benissimo,
1: no, voglio aggiungere che premieremo quest'anno una mia cara amica, tutti la attendono a Torre del Greco, Maria Grazia Cucinotta.
0: io credo sicuramente saranno tutti contenti, perché appunto come è una delle attrici più amate d'Italia e
1: una persona vera, soprattutto
0: è una persona vera, sì, lo dicono tutti, quindi veramente sarà un piacere anche conoscerla, perché credo che abbia da dare molto anche a questa serata, a questo premio. E io vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con noi, ringrazio Salvatore per questo progetto che mantiene, auguriamo, lunga vita, e grazie per seguirlo sempre con energia, con impegno. Grazie di crederci, grazie di credere nella cultura, che è la cosa fondamentale. Io penso che sia l'eredità più importante che noi possiamo lasciare anche alle nuove generazioni.
3: Coltivare la cultura, scusatemi il gioco di parole, significa appunto far sbocciare il futuro.
0: E io penso che con questa frase si possa chiudere questo nostro incontro. E ricordiamo appunto, sarà anche gestite le serate, la kermesse sarà presentata da Rea Maria Consiglia Izzo con Eregno De Vita, e quindi non, diciamo, chiudiamo nel migliore dei modi tutte queste due serate, che saranno attesissime e saranno fioriere di grandi emozioni, ma come ha detto Salvatore, anche porre un seme, il seme di quella cultura, un seme del futuro, che è la cosa più bella che si possa fare. Grazie di tutto quello che state facendo.
4: Vieni tu come

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

È dentro agli occhi tuoi che provo a trovare pace. E ce la trovo nella luce che rimandi quando vedi cose nuove e ti sorprendi. Quando mangi con le mani, quando ridi mentre piangi, quando cadi e mi respingi, quando ti rialzi, corri da me e mi stringi, quando gridi, quando canti e quando appena sveglio mi sorridi con i denti e quando sei felice e gridi tutti quanti e poi ti butti avanti. E dentro agli occhi tuoi che trovo l'altro mondo. Possibile che fosse così semplice? Domando. Ma in fondo la risposta è nei tuoi occhi e nella luce di rimando che abbaglia tanto e forte, ma io non sbando. Se guardo dentro agli occhi tuoi, di certo non mi sbaglio e lotto per proteggere quella luce di rimando. È dentro ai tuoi occhi che perdo ogni appiglio e perdendomi dentro ai tuoi occhi io non sbaglio. È dentro ai tuoi occhi che trovo consiglio, l'istinto di un padre e negli occhi di un figlio. E io d'istinto trovo dentro ai tuoi il mio stesso piglio. Ed ogni volta che li guardo provo nuova meraviglia, come se tutto quello che so e che ancora ho da imparare, guardandoti negli occhi lo dovessi solo ricordare. Abbiamo spento il vento, fermato la bufera, le scarpe sono nuove eppure qua non so può sta. Quando il vento è fermo, quando non si respira, le scarpe sono buone, sono pronte per viaggiare. E viaggio controvento, vento di primavera, autunno, estate, inverno, è controvento che si respira.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

balliamo. È da tanto tempo che non lo facciamo. Balliamo, c'è la musica che piace pure a te. Andiamo,

Ja facem zizze casa regirce mede, cante da nat paese. Tiende sta voce antica, che torna chiana, romare niente. Te cura sti ferite.

capa i pezzi, guru usare in manca, breve non aspetta, breve breve prendo, breve stando via, spero ancora che la manna lo buono marito. Quando era zitella, io vado a fondare, mo se sprechi te, che guru non manca, una notte antica, una notte sana, a creatura d'oro, dorme in un salario, si vile serpente, io che fanno un guente, se presa un domenico, passata da gente.

poi giorno che mi so attaccato a te. A stu paese bello non si muore, per cose belle che te sape da'

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ciao amici, eccoci, sono ritornata, sono io Fabiola Cimmilella, direttamente qui in diretta, sono le 7, avete fatto colazione, avete mangiato, avete fatto le vostre cose, state partendo? Io sì, sono partita e benvenuti a Napoli senza confini, oggi un altro viaggio, sono contentissima, noi in realtà abbiamo fatto colazione alle 5 perché non ci vedevamo da tantissimo tempo e quindi abbiamo fatto già 2 ore di chiacchierata, quindi se sbiascicheremo o diremo cose un po' strane e ambigue sappiate che siamo stanche perché parliamo tantissimo, lei sorride. Ed è qui, non vedo l'ora di presentarvela e lo faccio.
0: Vai,
2: lo
0: amore.
2: Faccio. Mavi, benvenuta a Napoli senza confini. Ciao.
3: Ciao a tutti e buongiorno. Come state, Fabiola? Quanto sei bella.
2: Grazie.
3: Che bello ritrovarti. Che energia, la tua energia. E quindi è stato bello riabbracciarti e vederti qui.
2: Noi siamo sincere in questo momento perché voi non ci vedete, ma noi ci stiamo guardando intensamente negli occhi perché lo pensiamo davvero. Abbiamo vissuto degli anni belli, importanti, perché un po' eravamo piccine, quindi erano, sai, i nostri primi programmi, le prime esperienze. Parliamo di Medisud, in questa Rai, qui a Napoli,
3: qui
2: in questa sede. E quindi camminando nei corridoi ci siamo un po' emozionate e riso soprattutto, non vi possiamo dire perché.
3: Ma è stato bello ricordare, infatti il profumo della Rai è riconoscitivo, no? Quando tu entri qua è proprio quegli anni lì che abbiamo vissuto intensamente, quindi è stato un programma bellissimo, di grande napoletanità, di grande forza, quindi abbiamo un po'
2: gli anni d'oro, dai,
3: Made in Sud si è imposto un po', capito, il Sud, allora, ma anche il Nord, perché ci venivano anche a trovare, quindi poi eravamo tutti fratelli e eravamo tutti felici
2: e ci siamo divertiti tanto. È partita questa donzella, donna, madre, artista meravigliosa, una delle voci più belle di Napoli. Fatemelo dire perché lo penso davvero e poi vi dirò anche perché lei è qui. Ma ve lo sapete perché comunque i social li seguite lei sulle sue pagine, tutto il comunicato stampa che è uscito e devo dire l'ho letto ieri sera e sono rimasta affascinata dal tuo super progetto intitolato Napoletana.
3: Sì.
2: Finalmente è arrivato, Mavi, il tuo momento, forse quello più forte, più costruito nel senso, no, letteralmente.
3: Sì.
2: E proprio che racconta di te, racconta la tua Napoli, racconta il tuo percorso.
3: La buona Francesca Asconi Amiglio Petino,
2: simpaticissima,
3: il mio ufficio stampa, ha proprio racchiuso con tutto il suo cuore ciò che è accaduto in Napoletana nelle due date sold out del Teatro San Nazaro e poi del Teatro Acacia, insomma, ad aprile. E questa volta
2: ti stai emozionando.
3: È ancora peggio perché l'Agusteo diciamo mi ha vista, anzi io ho sentito il profumo di quelle tavole 17 anni fa con C'era una volta Scunizzi, Claudio Mattone, quindi ora ritorno lì, diciamo, da protagonista con tanti altri protagonisti insieme a me, perché Napoletana non è un concerto ma è un viaggio nelle radici della nostra terra, quindi io parto da Emirates, quindi dall'audio originale dello stadio Maradona preso da lì, insomma è proprio sì.
2: Ma riuscirei a mantenere le lacrime prima di entrare in scena?
3: Ma io so, non lo so.
2: Però che entra piangendo.
3: E dopo chi canta? Dopo canti tu.
2: Però guarda, le cose belle sono anche queste, no? Perché siamo veraci, siamo napoletane, abbiamo l'emozione, abbiamo l'anima.
3: E quindi tutto quello che mi ha attraversato è napoletana. Quindi da Emirates, poi tutte le cover, perché io poi dopo Made in Sud ho dovuto crearmi qualcosa da fare, quindi come posso attirare l'attenzione, perché ne siamo tanti, Napoli ha tantissime voci belle e quindi ho cominciato a fare con il benestare, diciamo, con la benedizione degli autori, degli interpreti originali, ho cantato, diciamo, le canzoni degli altri, sono diventata una cover girl, ne ho fatte tante e in punta di piedi, però diciamo questa cosa mi ha dato, ecco, la fortuna di essere accettata dal pubblico e di fare poi degli inediti che sono andati molto molto molto bene, come a Roppete. Poi le ascolteremo, so, in questa puntata.
2: No, ma poi soprattutto noi entreremo proprio in questo viaggio, non spoilerando troppo, perché poi lasciamo immaginare quello che avverrà attraverso le nostre voci, il nostro racconto. Ma segnate questa data, il 3 ottobre sarà il Teatro Augusteo, dove tutto è partito. Lì a quel teatro c'era una volta Scugnizzi, è diventata una voce super familiare, lo dicevamo poco tempo fa, amatissima dal pubblico con i Sud 58, ha collaborato con grandi nomi della musica napoletana. Nel 2024, ecco, con Emirates di Joelier, insomma, hai avuto finalmente adesso il momento e anche il coraggio, se posso aggiungere, no? Perché uno, quando si mette in discussione, cerca di spogliarsi di tutto quello che poi ha avuto, ha costruito, ha cercato, ha sperimentato, di mettersi finalmente in scena dicendo: questa sono io. Ed è un titolo magnifico. E ora entriamo proprio nel merito del tuo spettacolo, ma prima di farlo vi lascio ascoltare A Roppe Te di Mavi, e noi torniamo qui tra pochissimo.

0: Ed eccoci tornate qui sul primo binario. Abbiamo appena ascoltato Aroppete, brano scritto 2 anni fa e ritrovate, lo ritroverete sicuramente nel suo spettacolo, perché qui c'è Mavi ai microfoni di Rai Radio Live Napoli con me, e adesso ci tuffiamo direttamente in napoletana. Allora, io voglio partire proprio dal significato, no? Dal significato di questo titolo. Partiamo da napoletana e ti chiedo perché questo titolo. E cosa vuol dire essere napoletana oggi attraverso poi la musica, no?
1: Che è una grande, grande responsabilità essere napoletana e una cantante napoletana, perché allora il mio pensiero è questo, e diciamo anche un po' forte, ma è quello che sento forte dentro, e quindi mi va di dirlo. Noi abbiamo una tradizione molto importante, noi abbiamo una storia che dura 2500 anni. Quest'anno Napoli ha festeggiato il suo compleanno, ha fatto 2500 anni, e infatti poi mi riallaccio a ciò che voglio dire. Abbiamo festeggiato non solo a Piazza Plebiscito, conferenza e partner Napoli Musa, ma siamo andati anche con Gigi D'Alessio, io sono andata con lui, con Rosario Miraggio e Gianluca Capozzi a Londra al Britten Theatre per festeggiare i 2500 anni di Napoli, e quindi lui come ambasciatore della musica napoletana ci ha portati lì, quindi c'è stato un compleanno.
0: Ti ha coinvolto, sì. Voglio dire che è stata una grande soluzione. Quando ti è arrivata la chiamata, che hai fatto?
1: Io voglio tanto bene.
0: Voglio morire.
1: Gigi.
0: bello, meriti questo e tanto altro.
1: È tanto caro, davvero. È un uomo onesto, buono. E davvero, quando poi li riconosci, no? È una felicità, insomma. Riconoscere queste persone dagli occhi, dagli atteggiamenti, da ciò che fanno e ciò che dicono. E dicevo, visto che abbiamo 2500 anni, quanta storia, quanta musica napoletana, quanti poeti hanno scritto per la nostra terra. Mo non dico che dobbiamo fare quello che hanno fatto loro, ma almeno rendere, tra virgolette, fieri i napoletani di ascoltare i nuovi, no? Quindi sì, è sempre un lavoro bello forte, c'è tanto impegno. E per rendere fieri
0: anche, perché a parte l'impegno, a parte la contaminazione, la storia, il racconto, il teatro, la danza, la musica, gli strumenti, è un'ora e mezza di spettacolo, sì. Cioè bello pieno, ecco, e c'è tutto. Se avessi potuto farlo, avresti fatto durare anche di più.
1: Sì, ma questa volta dura di più, perché ci sono più innesti, c'è anche, mo lo dico perché ci sono stati anche alla Cacia, ci saranno anche questa volta all'Agosteo i Flowing Gospel, che canteranno
0: che
1: con me,
0: conosciuti
1: un pezzo bellissimo contemporaneo che ha fatto la storia, diciamo, di questi 3-4 estati. L'abbiamo ascoltato con un pezzo popolare e con un ensemble di ballerini che riempiranno il teatro da giù sopra, quindi sarà proprio una festa.
0: Che bello, guarda, se siamo un altro po' diciamo tutto. E invece il reparto artistico messo da parte, sistemato, invece
1: gli ospiti non
0: lo
1: dico,
0: stylist
1: però. Lo stylist è la stylist è Valeria Mazza.
0: C'è pensato, già siete a buon punto.
1: Napoletana come me.
0: Mazza, ciao, ciao Vale, la conosco. Allora, invece, una cosa interessante anche che mi è piaciuta, questa contaminazione con Mediterranea e il fado portoghese.
1: Sì.
0: Come mai?
1: Perché nei viaggi che il mio fidanzato mi regala.
0: Che bravo! Ma fidanzati disponibili
1: fidanzati
0: che no. Io lo sai, non amo molto viaggiare, devo capire questa cosa.
1: Invece io sì, e mi porta distrae sempre in Portogallo, perché il Portogallo, diciamo, è una terra molto simile alla nostra, e la musica del Portogallo è il fado portoghese, che se tu l'ascolti dici, ma questa è una canzone napoletana, non è,
0: comincia,
1: non può
0: i
1: essere
0: nostri ritmi,
1: quelle fronne, quei vocalizzi tu li ritrovi nelle fadiste, quindi Dana, Moura, Carminio e Marisa.
0: È vero.
1: Poi diciamo io sono fan di Dulce Pontes, che è stata anche qui a Napoli, ha fatto, e quindi perché c'è il fado, ma c'è anche un pezzo spagnolo che è di cos'è la nave dell'Olvido, che io ho cantato anche nelle altre date. perché è mediterraneo e quindi è tutto un filo conduttore. Noi troviamo la nostra terra anche in Spagna nelle canzoni di flamenco, anche in Portogallo nelle canzoni di fado.
0: Allora, questo non so perché siamo stati contaminati da varie etnie e culture, quindi oppure perché proprio il napoletano cerca di ritrovare un po' la sua Napoli ovunque, perché poi Napoli fondamentalmente non sta solo a Napoli, cioè sì. Te la porti un po' con te, no? Ce l'hai dentro, quindi siamo noi camaleontici, perché è sottile questa cosa, non è carina. Sì. Allora, noi non ci furiamo messa, quindi ci vogliamo ascoltare questo altro brano di Mavi. Ve lo lascio, ve lo regalo, godetevelo e noi ci troviamo tra pochissimo.

0: Numa Firestà, e lei sì, è qui accanto a me, l'autrice, la voce.
1: Scritto da LDA questo
0: scritto
1: pezzo.
0: Scritto da LDA, che carino.
1: E Adriano Pennino.
0: Ciao, dai, sono meravigliosi, sono passati da qui, lo sai, prima dell'estate. E mi fai sognare quando sento la tua voce, perché ha delle mille sfumature, no? Ha delle vibrazioni particolari.
1: Grazie.
0: E questo è proprio sicuramente un talento che hai. Quando hai iniziato a cantare, Mavi?
1: C'avevo pochissimi anni, insomma, all'elementare facevo già la showgirl.
0: Quindi la domanda cosa vuoi fare da grande, la classica domanda è la cantare. Cioè,
1: sì,
0: già avevi le idee,
1: sì,
0: pure
1: sì,
0: io avevo le idee
1: ora
0: chiare.
1: Ora non sono una showgirl, ma quando ero piccola sì.
0: Volevi fare però cioè cantare.
1: Io cantavo meravigliavo con il costume di cartapesta.
0: Creavi che, anche tutto.
1: No, loro, le maestre, proprio si impegnavano perché vedevano proprio che c'era il potenziale. Quindi sono come se fa la cioccolata. Vedevo
0: che
1: 6 anni.
0: Bello.
1: Tipo.
0: E hanno detto, signora, iscrivi sua figlia a un'accademia di musical.
1: Infatti.
0: Se l'avessimo avuto a Napoli, poi dopo, piano piano,
1: sì,
0: insomma,
1: sono uscite.
0: Ci siamo un po' ridimensionati, perché anche questo è un tema molto delicato. Noi
1: sì.
0: Sono la prima che a 18 anni sono andata via, a 17 ne ho compiuti poi 18 a Roma, perché lì c'era il cinema, c'era lo spettacolo, chissà, la grande capitale. E poi finalmente oggi ho avuto una grande rivincita a Napoli. È una grande vittoria, ecco, artistica, finalmente sbocciata.
1: Assolutamente.
0: E questo perché era un po' contaminata, secondo me, dalle male lingue.
1: È vero.
0: No, delle altre città.
1: È vero.
0: Secondo me,
1: perché
0: l'abbiamo sempre avuta.
1: Ci vuole tempo, come in ogni cosa, ma la veridicità di ogni cosa verrà fuori, e quindi noi ne stiamo godendo ora come popolo, no? Perché Napoli c'ha una luce particolare. Adesso.
0: E a proposito di luce, se facciamo un tuffo indietro, no? In questo provino di Scugnizzi, mi piace tenere questo punto perché ritorni al Teatro Augusteo, in quel posto. Che ricordi hai di quel provino? È stato il tuo primo musical?
1: Sì, lì dovevo andare a fare un esame a sociologia.
0: Ah!
1: Però diedi buca all'esame e di nascosto andai a fare questo provino. E eravamo 3.000 lì.

0: Sì, fumo presi 14 di noi.
1: Mamma, io sono venuta, io ero piccolina, cioè, sì.
0: E quindi
1: stupendo.
0: Io cantai. Cantai un pezzo, si chiama Passione. Chiù lontana ma stai, chiù vicino da sé. Bellissimo. E poi parlando.
1: Lo switch, tatta, canta. All'improvviso si veste, esce il vestitino di carta pesta.
0: Sì, caro, meraviglia. No, e poi cantai parlando. Poi ci sono state delle telefonate, ma tu ci saresti, tu che fai, studi, tu che volevano un po' vedere
1: le disponibilità.
0: E poi diciamo che mi arrivò questa chiamata da Claudia Cortellesi, che è la compagna di Claudio Mattoni, nonché sorella di Paola Cortellesi,
1: vero.
0: Poi è diventata la mia mamma artistica, perché poi io siamo stati
1: che
0: poi
1: grandi maestri
0: sempre insieme. Loro mi hanno cresciuta come una figlia, e quindi davvero, diciamo, da quel momento in poi ti volevamo comunicare che fai parte del cast di C'era una volta a Scunnizzi.
1: Che bello.
0: E da lì è cominciato poi l'ultimo provino, diciamo, no, quello di entrata, insomma. Io dissi a mio padre, che era l'unico che non credeva in me, oggi si ricrede, dico: papà, accompagnami all'Acusteo, c'è il maestro Mattone, dobbiamo incontrarci. E c'era il maestro al piano nelle foyer del teatro Acusteo, in questo piano a coda bianco, e lui suonava e io cantavo Scete de Sci.
1: Ma...
0: e lì ci emozionammo, ci abbracciamo.
1: Pensa adesso quando ritornerai. Ma hai mai pensato, ecco, che ho mai immaginato che un giorno saresti tornata all'Acusteo con uno spettacolo tutto tuo?
0: Mai pensato.
1: Dici, vabbè, ancora non devo realizzare.
0: Perché io vado lì, sono andata lì solo poi come ospite magari di qualche collega, ma mai più con uno spettacolo mio. Quindi sarà davvero... Però io vivo molto anche di ricordi, quindi di ciò che è stato, e mi aggrappo molto. Quindi io dentro la mia mente cerco di ricordare com'è stare su quel palco, com'era stare su quel palco.
1: E ti nutrirai, secondo me, anche di quell'energia,
0: così
1: di
0: non
1: quei ricordi.
0: Paura, perché c'è papà.
1: Sarà sicuramente amplificatissimo, no?
0: Che
1: però
0: bello. Mancano gli ultimi biglietti, tipo 50
1: biglietti. Dai, ragazzi, 3, mi raccomando, ricordate 3 ottobre
0: su Ticket One
1: e c'è Mavi col suo spettacolo Napoletana, e per tornare allo spettacolo Arduino Speranza, no? Chiave fondamentale.
0: Che regista, l'autore e la voce della prosa, insomma, perché sono 4 quadri, perché io non amo parlare quando canto per paura di perdermi, perché con l'emozione dico meglio che canto, così mi sto zitta e canto, faccio quello che so fare, insomma, tra virgolette. Quindi l'ho strutturata così: qualcuno che parlasse per me, e a un certo punto c'è un cuore che batte e c'è con questa luce rossa che fa tutto. No,
1: raga, ve l'ho detto che siamo un altro, puoi descrivere, non ce l'ho. Ma perché così?
0: Poi perché ve lo faccio
1: immaginare. Amiamo il nostro lavoro.
0: E quindi Arduino parlerà e sarà la voce del mio cuore, che racconterà questi 4 momenti.
1: 4 momenti importantissimi, e oltre questa narrazione, la drammaturgia, la voce fuori campo, c'è l'elemento fondamentale che è la danza, la band dal vivo, che ne abbiamo parlato.
0: Sì.
1: Abbiamo il pianoforte, chitarra, batteria. Salutiamo
0: i
1: tuoi collaboratori.
0: Sì, sì.
1: E
0: tutti. Guarda, sono 8 musicisti che sono davvero prima miei amici, quindi hanno abbracciato tutti i progetti miei e me li sono ritrovati abbracciati a me, a questo grande concerto, spettacolo, sogno.
1: Te li sei ritrovati,
0: sì,
1: no?
0: Il direttore musicale Daniele Palladino, che è il mio compagno, e poi c'è Ciro Cino al piano, c'è Daniele De Santo al basso, alle tastiere c'è Gianni Cucinello, alle percussioni Antonio Montori, alla batteria Davide Frezza.
1: E che belli che sarete.
0: Alla fisarmonica Gabriele Ambrosone, e non voglio dimenticare nessuno, e penso a Federico Lungo alla chitarra, Daniele Palladino alla chitarra. Diciamo, sono 8 musicisti, le mie stelle. E poi c'è un ensemble di 20 ballerini coreografati da Alessia Del Gaudio e Romina Gigante.
1: Raga, non si può più accollare nessuno, Mavi, eh?
0: No.
1: L'abbiamo detto, perché può capitare che magari uno si scorda.
0: E poi c'è il mio cantore popolare, che arriverà a un certo punto, che è Francesco Viglietti, che farà con me tutta la parte finale, dove ci, diciamo, c'è proprio un,
1: dove ci serviranno mille fazzoletti.
0: No, no, lì ci divertiamo con la musica napoletana,
1: un finalone popolare.
0: Ho vissuto queste tre date che ho fatto, due al San Nazaro, una alla Cacia, che erano tutti quanti in piedi a ballare, a cantare,
1: insomma, quindi, oltre questo mix di colori, fare degli omaggi nominando, ecco, il grande maestro Pino Daniele, Fabrizio De André, Roberto Mulo, Renato Carosone, José José, Nino D'Angelo, Mattone, Edoardo De Crescenzo, De Crescenzo nazionale, e il gran finalone all'Augusteo che ci aspetterà. Noi ci fermiamo un attimino perché ritorniamo. Mavi, preparati con delle domande impossibili per te, ma intanto vi lascio ascoltare per annunciare tu il prossimo pezzo, che non lo trovo qui in scaletta, non lo so. Cosa ci fai ascoltare? Te penso?
0: Te penso.
1: Vabbè, insomma, Mavi, a tra poco.

0: Te penso di Mavi che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Ma vi siete, avete pensato, vi siete dedicati all'amore della vostra vita, alla vostra mamma o ai vostri migliori amici? Siamo qui sia Napoli Senza Confini con Mavi, abbiamo parlato tantissimo del suo prossimo viaggio super personale, super autentico, napoletano, intitolato Napoletana, dal 3 ottobre al Teatro Augusteo, e vi aspetta ed è qui con me. Però adesso Mavi, ci tuffiamo in Napoli Express, sì. Poche fermate ma tutte alle radici. Facciamo uscire fuori la nostra tradizione, un piatto che per te sa di Napoli in assoluto. Ma cucini?
1: Ah, io amo.
0: Bella, ti
1: mangiare,
0: vedo proprio,
1: cucina.
0: Canta, cucina, fa.
1: Sì. Piatto la o spaghetti caponarola fresca, chi ne
0: bello,
1: è basilico.
0: Semplice, ma bello. Mi piace. Invece un posto di Napoli dove torneresti immediatamente.
1: Dove sono nata? Vico e Quenze. Sono nata lì.
0: Bellissimo.
1: E quindi quello è un posto del mio cuore.
0: Bello, bello, bello. L'ho conosciuto tardi, nel senso ci sono andata da grandina, ed è una cartolina.
1: È
0: vero.
1: Si vede Napoli da lì.
0: Invece un suono di Napoli.
1: La tamburra.
0: Raccontiamola per chi non fosse napoletano, perché
1: che è un tamburo grande, diciamo, è proprio.
0: Sai quei tamburoni della
1: tamburra,
0: musica?
1: Sì, la tamburiata nera, della musica popolare.
0: Popolare.
1: Se dovessi pensare a uno strumento della nostra terra, mi viene quello in mente, la tamburra.
0: E ce l'hai nello spettacolo?
1: Assolutamente,
0: che bello. Sì,
1: c'è
0: perché
1: Antonio Montori, che è il percussionista, che ha tutte le percussioni possibili e immaginabili, e lì suonerà tamburiata nera.
0: E invece, visto che Napoli comunque è piena, no, di cose belle del nostro, invece c'è una cosa di Napoli che non sopporti, se dovessimo dirlo alla nostra cara maestra Napoli.
1: Sì, quando, allora, diciamo, non amo quando si crea il trash.
0: Quando che veniamo un po' utilizzati,
1: sì, questa creazione del trash, diciamo, quando stesso le persone divulgano il trash, perché il trash c'è dovunque, c'è a Milano, c'è a Roma, e dovremmo divulgarlo un po' meno. Perché
0: oppure spostatevi sulle altre città, forse ci sono anche più contenuti.
1: Mi dispiace quando danno luce,
0: ridicolizzati un po',
1: sì,
0: il popolo napoletano. Sì.
1: Cioè, la nostra terra dà tante cose belle ed è brutto dare luce alle cose brutte.
0: E chissà perché, perché ce lo siamo detti, no? Inizio puntata. Sì. Invece, se potessi portare una sola cosa di Napoli dall'altra parte del mondo, anche astratta, non materiale, cosa porteresti?
1: Sempre la musica napoletana.
0: Oddio, ho rotto una maglietta.
1: Cioè, sei più fresca,
0: dici, potevi anche non dirlo, ma perché? Niente,
1: vabbè,
0: perché io mi muovo.
1: Però ce l'hai pure di là.
0: No, perché guarda, ieri ho fatto spalle, secondo me. Raffaele, basta farmi fare spalle.
1: Mo c'hai le, diciamo,
0: senza filtri, ma vi dicevi.
1: E dicevo che
0: la
1: porterei
0: musica.
1: La musica napoletana lontano da qui, diciamo, in un altro posto, la divulgherei. Tipo, andiamo a New York e portiamo, anche se c'è, ma porterei
0: sempre solo i nostri colori, i nostri suoni. Invece chiudo questo momento di Napoli Express chiedendoti se per te Napoli è più una casa, una nostalgia o una parte del tuo carattere.
1: No, è la mia casa, è la mia casa. Non vivrei da nessun'altra parte al mondo se non qui.
0: E allora, ragazzi, questo è tanto altro di Mavi, la sua voce, la sua canzone, la sua poesia e soprattutto il suo spettacolo, che io vi devo dire la verità, non vedo l'ora di mi metti in prima fila?
1: Assolutamente.
0: No, perché
1: sì.
0: Sono miope, quando esco non
1: settima,
0: mi piace indossare
1: bene.
0: Gli occhiali.
1: Settima, va bene, settima,
0: sì, ci vedo, perché le lenti non le uso. Gli occhiali da vista non rientrano nel mood outfit serale.
1: Non ci vedi pure io. E non ti dico quando mi sparano le luci in faccia che comincio a lacrimare,
0: allora,
1: e faccio tipo datemi un fazzoletto. Io sono proprio a volte sono proprio una macchietta e mi rendo conto che poi
0: e
1: mi
0: quella
1: dico,
0: è anche la tua forza,
1: come
0: però
1: devo,
0: Mavi,
1: perché dico non mi sparate queste, perché poi non ci vedo più.
0: Allora, però ti posso dire, per chi è dall'altra parte, cioè non dal lato spettatore ma lato artista, teatro è meglio, così non vedi niente. Però quando ti arriva il gobbo che ti devono dire di cambiare le cose, là può essere
1: la
0: un problema.
1: Mettere in
0: maledettamente per voi, Mavi, noi torniamo qui tra pochissimo.

0: Eccoci tornate, abbiamo appena ascoltato Maledettamente qui a Napoli Senza Confini. Sì, sono io, Fabiola Ciminella, nel caso in cui ve lo sareste persi. E Mavi è qui con me, stiamo chiacchierando tantissimo e soprattutto sono fiera, orgogliosa di lei, perché oltre ad essere l'artista che è passata da qui dai nostri microfoni, è una cara amica che non rivedevo da tempo, quindi teniamoci in contatto, mi raccomando. Sì, due pazze, folli. Allora, per te, a proposito di follia, ho preparato un momento vero o falso, quindi qua sentiti libera e rispondi con la prima cosa che ti viene in mente. Vai. Vero o falso? Sei più permalosa di quanto sembri.
1: Vero.
0: Ti capita di dubitare di te stessa?
1: Vero.
0: Sei una persona competitiva?
1: Falso, no.
0: Hai paura di fallire?
1: Falso.
0: Hai più bisogno di approvazione di quanto vorresti ammettere?
1: Vero.
0: Hai pensato almeno, però sei decisissima.
1: Sì.
0: Hai pensato almeno una volta di mollare tutto?
1: Vero.
0: Oddio, quando?
1: Sì. E quando ho ricevuto delle cose brutte da vivere, insomma. Però
0: io, tue personali, però che hanno
1: nell'ambito lavorativo non sempre ci si comporta bene con chi hai a fianco,
0: con i colleghi, quindi, anche in un certo senso.
1: Sì, no, io ho, diciamo, sono cresciuta credendo che il mondo era una favola.
0: Siamo sullo stesso pianeta, mami.
1: Invece davvero poi le cose che mi sono accadute, insomma, mi hanno fatto svegliare da questo sogno. Ma io sono molto spiritual, quindi Dio ha deciso per me una strada e ciò che Lui ha pensato per la mia vita accadrà, come è accaduto. E quindi io ho molta fede, seguo il flusso. Se deve andare così io mi impegno assolutamente, perché non può cadere dal cielo, però se è una strada già scritta dal Signore io non devo fare altro che impegnarmi.
0: Che bello, che belle parole. Ma invece ti chiedo, hai perso mai un'occasione per paura?
1: Falso.
0: I social ti condizionano?
1: Falso.
0: Ti capita di confrontarti con gli altri?
1: Vero.
0: Eh sì, sennò si stava da sola. Ma chi ha scritto secondo te? Hai un lato di te che il pubblico non conosce?
1: Falso.
0: Sanno tutto.
1: Secondo
0: di te.
1: Me si vede proprio. Si vede proprio in faccia.
0: E questa è una cosa bellissima, no? Anche perché utilizzando un mezzo di comunicazione quale il social,
1: sì,
0: che per fortuna o per sfortuna può dare dei vantaggi come degli svantaggi,
1: sì,
0: secondo me la chiave proprio fondamentale è quello di essere quello,
1: sì,
0: che
1: io
0: sei.
1: Io sono me stessa, anche perché ho dato un forte segnale. Insomma, io non sui miei social non vedranno mai battibecchi o cose o dissing, queste cose qui. E sono molto ferma su alcune cose, non permetto a nessuno di sporcare ciò che io costruisco con fatica, ma perché è il mondo che vorrei, quindi attorno a me io vivo con persone molto simili a me e delle cose non accadono perché dovrebbero accadere sui miei social. Io sono molto ferma, non
0: alimenti,
1: no,
0: ecco,
1: no,
0: io
1: disinnesco.
0: Dinamiche,
1: cosa fai,
0: esatto,
1: nella vita? Io faccio la dieta, poi faccio la cantante e disinnesco. Io disinnesco tutto, cioè succede una cosa io spingo, cioè, mi devo appendere questa medaglia, c'è un grande dono, anche quando non se lo meritano io spingo, perché per me meglio è meglio così. Per questa cosa io penso che si legge, perché
0: tantissimo, perché sei, secondo me, vivi in modo giusto, no? Guardando
1: faccio
0: la tua strada,
1: meglio.
0: Sì, poi tutti sbagliamo,
1: cioè,
0: chi più chi meno,
1: sì,
0: ma poi chi lo dice che uno sbaglio o no? Cioè ci sono varie prospettive, filosofie, visioni, però ecco, essere focalizzati su se stessi fa sì che questo tuo atteggiamento fa capire proprio che dice vabbè,
1: sì,
0: parlate, respirate,
1: vado a me,
0: io vado avanti,
1: sì,
0: comunque lo stesso. Infatti questo tuo modo di fare, ecco, ti ha dato comunque una bella soddisfazione oggi portandoti lì a teatro e anche con Emirates, un viaggio bellissimo. Ci vuoi dire qualcosa prima che facciamo ascoltare questo brano?
1: Che bello, Emirates è stata una sorpresa, perché insomma fu preso un sample e poi messo con la mia voce originale nel disco di Geolier, e poi lui mi chiamò per queste tre date meravigliose allo stadio Maradona. Lo ringrazio ancora oggi, è stata una cosa bellissima,
0: bello,
1: vedere
0: tutta Napoli,
1: 50.000 persone,
0: wow,
1: a sera. Ma com'è stato bello cantare a Canale 5 con Gigi D'Alessio, poi dopo ne parleremo. Com'è stato bello cantare al concerto dell'Epifania su Rai 1, l'infinità di Edoardo De Crescenzo diretta al maestro Adriano Pennino, diciamo
0: sono tutte cose belle. Bei viaggi. Viaggiate allora adesso con Emirates Mavi Jolier.

0: Mi auguro che avete ballicchiato. Noi in realtà sì, tra una chiacchiera, una Mentos, due sguardini, e siamo ancora qui sì a farvi compagnia con Mavi e i microfoni di Rai Radio Live Napoli. E Mavi, arriviamo adesso dritti in queste domandine un po' piccanti. Il tuo difetto peggiore?
1: Sono molto molto permalosa.
0: Non si direbbe.
1: Non è vero, sono molto collerosa. Come si dice quando
0: ti pigli col?
1: Sono collerosa. Io sono proprio mussilla.
0: Tipo bambini. Pure io dico. Io passo da, penso pure tu sei un po' così, dalla super femmina alla bimba. Sì, tipo all'angolino con gli occhi così.
1: Mi pigli col.
0: Ok. Ecco, invece il tuo pregio che gli altri sottovalutano?
1: Sono una grande cuoca.
0: E dicono che non
1: sei bravo. Perché non, diciamo, non ho molto modo di cucinare per gli altri, però quando tipo a Natale mi
0: dicono mami, ma c'è il suo potenziale,
1: sai pure cucinare.
0: Perché cioè, qua o se fa una cosa, se si fa due sei alieno, hai capito?
1: Faccio anche la spesa, faccio il triplo salto carpiato per andare a prendere mia figlia a scuola, poi la porto al dopo scuola, danza, tutte queste cose.
0: Servizi.
1: Anche tu,
0: anche però tu. Non sembra, perché sai, una così dici, ma come veramente per servizi?
1: Fa questa cosa,
0: tengo sette filippini.
1: Sì, e la pezza gialla si tiene con tutte e cinque dita aperte, mi raccomando,
0: Lavo anche la macchina, come mi piace con quella pompa a lavare l'auto. La pezza.
1: No, siamo Wonder Woman, tutte le donne, perciò sono con le donne, per le donne, sono a fianco alle mie donne, perché quando io le vedo ai miei concerti io canto per loro, anche per i maschietti, però soprattutto per le mie donne.
0: E perché abbiamo anche delle cose, un viaggio che abbiamo fatto, ecco,
1: una storia importante,
0: più che viaggio, i viaggi sono altri. Storie sono storie. Invece, Mavi, la tua peggiore abitudine?
1: La mia peggiore
0: Se ce l'hai.
1: Abitudine, sì, ce l'ho, è quella di dare sempre un'altra possibilità.
0: Basta, non lo continuo a fare.
1: Ma questo è con tutti. Ma come si. Io lo vedevo l'altro, dico, ma tu sei fir. Cioè, sei proprio. Cioè, sei fir, si dice, no? Così. Non ti abbatti mai. Vedi che questa persona, cioè, può essere un amico fatta così, magari che tu ti stai spendendo tempo, tipo una zia che ti fa, cioè, ma aiutami perché ho questo problema, e quella continua a stare nel mondo delle favole e dice, però mi dammi una mano per i tuoi amici, e quindi poi ti chiama per essere aiutata e tu stai
0: sempre là.
1: Sei fir. Io sono così, io lo do sempre l'ultima possibilità.
0: E poi quando decidi che però basta, c'ho un limite.
1: Però c'ho anche, questa diciamo è la continuità, quindi mi rendo conto che io do davvero sempre un'altra possibilità, però poi mia mamma, che diciamo è la persona che al mondo più mi conosce, dice, poi io ho paura perché a un certo punto so che tu dirai stop, per una cosa che non sarà grave quanto le
0: altre, perché è un accumulo, no, di,
1: e tu a un certo punto è come se non avessi più emotività, attaccamento, affettività, e quindi chiudi.
0: E questo è proprio provoca sie fier, dici uno, due, tre, qua poi a un certo punto una minima cosa, basta, stop, fuori di testa. Mavi, oggi cosa ti rende veramente felice lontano dal lavoro? Perché il lavoro penso ti renda felice e ti dia tante soddisfazioni. Ma quella cosa che ti fa stare bene allo stesso modo?
1: Allora, sono gli occhi di mia mamma e mio padre che mi danno comunque la vita, e sono grata al Signore che sono qui con me.
0: E niente, piangiamo.
1: Poi,
0: non le devi fare queste domande,
1: Fabiola. Due nipoti bellissimi e poi c'ho... Oggi, Fabiola, tu la conosci la mia storia, è stata tanto travagliata. Oggi ti dico che il Signore mi ha dato un uomo meraviglioso che fa vivere me e mia figlia in una grande serenità. Quindi, diciamo, mia figlia è il grande amore della mia vita, no? Come tuo figlio è per te. Non c'è un amore più forte che quello di un figlio, ma avere una persona che ti ama, che tu ami e che ti fa stare in pace.
0: Ah, che bella
1: parola.
0: È il
1: dono più grande, quindi ringrazio Dio per questo.
0: Che bello, te lo meriti anche davvero tu, tanto. Meriti. Sì, mi auguro che mi succederà, ecco, come è successo a te.
1: Diamo tempo di lavoro.
0: Come?
1: In danore di lavoro.
0: Vai. Allora, Mavi, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché non si può tradurre, è spiegabile, è così, è napoletana.
1: Agrianzo.
0: Che bello.
1: O adin o non adin. Agrianzo.
0: Grande Mavi, grazie mille per essere stata qui con me ai nostri microfoni e ti faccio un in bocca al lupo immenso. Sì, mi raccomando, la settima fila.
1: Sì, è già tua. Ti aspetto a teatro, sono felice che verrai, non vedo l'ora di rivedere i tuoi occhi lì. E vi aspetto tutti al Teatro Agusteo il 3 ottobre con Napoletana.
0: Qui a Napoli Senza Confini, Mavi. Ragazzi, ciao a tutti e vi lascio con l'ultimo brano di Mavi. Mavi canta Gigi. Ciao ragazzi, ciao a you.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

notizie, venduti in giustizia, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna e poi getta la spugna con gran dignità. Per fortuna c'è chi mi risponde, mi cervello, mi asciugo la fronte. A quell'uomo sceltissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Galantume che tiene sei figli, ha chiesto una casa e c'erano i consigli.

0: pranzo di casa. Quindi secondo me un'oretta e mezza sto a Montesanto. Quindi ti aspetto là.
1: T'aspetto a pugni chiusi, in mezzo ai panni stesi, bagnato come l'oro, col telefono acceso, e aspetto che mi chiami.

0: senti, a me si sta spegnendo il telefono. Sarà la 20ª sigaretta che mi fumo. Non ti fai sentire, non so che fine hai fatto. Sto aspettando a casa 3 ore. Non visualizzi nemmeno, non lo so, mi fai pure preoccupare, capi? Cioè, io mo vado a Piana Metropolitana, non fa niente. Non so che fine hai fatto, non so.
1: Nella Cumana a Monte San,
2: mi hanno sputato.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

e nessuno si spiega perché è una vera specialità. Cattore caffè, casa sente per sta città. Un gusto nel gusto con me, ogni tanto so va a pigliare. Quando nasce tu sento bebè, carici, un po' che caffè. E l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si spiega perché caffè tutta giornata, una tazza buonata, saccata, si scarpa, se bevo caffè. Povero caffè, se trova scusa, il offra una denata, l'offra a me. Nessuno dice no, perché è un'offesa. Sono già sei tazze e sono appena tre. Ma mentre faccio conto, un'amica mi chiama,

una pulsa di pancia. E così si è spiegato perché è una vera specialità. Che trova il caffè, casa sente per sta città. È un orgoglio sono tosso con me, ogni tanto so va a piglia. Come nasce tu sento bebè, carici, buon buon, con qualche caffè. E l'inglese si conta te, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si è spiegato perché, capo tutta giornata, la tazza bonata, saccata, se scalpa, se devo

chiamiamo belli. Lasciamo solo di notte per non incontrare mai quelli che ci credono formidabili solo perché siamo dei volatili. Non sanno che abbiamo grandi le mani, che a tutti gli altri sembrano a.

urla anche la bocca, quell'energia che in suono si traduce, che ci lascia immaginare di vedere anche la luce, alla ricerca di chi ci è simile.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Rieccoci tornati, buon pomeriggio a tutti voi, come state? Sono le 15, inizia un nuovo appuntamento di Around Naples con me, Silvio Martino. Siete ovviamente su Rai Radio Live Napoli, oggi mercoledì 23 settembre 2026. Signore e signori, salutiamo ufficialmente l'estate, perché alle 2:05 di oggi, 23 settembre, c'è stato l'equinozio d'autunno, quindi è iniziato ufficialmente l'autunno, c'è stato il momento esatto in cui il sole attraversa l'equatore celeste e passa dall'emisfero settentrionale a quello meridionale. Fatemi fare pure un po' di informazione. La parola deriva dal latino equinox, che significa proprio notte uguale, infatti c'è l'idea delle 12 ore di luce e 12 ore di buio, e il giorno e la notte hanno una durata molto simile. Il sole si trova sul piano dell'equatore terrestre e i due emisferi ricevono un'illuminazione pressoché equivalente, pressoché uguale. Quindi dopo tutto questo posso dirvi buon autunno a tutti. Non parliamo, non vi preoccupate, di stagioni, meteo, stelle, sole, ma parliamo di musica in questo programma da Napoli e dintorni. Oggi, come in ogni mercoledì, ci dedichiamo tanto alla dimensione dei live. Parleremo di concerti, c'è la rubrica Live Radar, c'è la rubrica su cinema e teatro. Prima però approfondiamo un paio di notizie molto interessanti dall'urban napoletano e italiano. Parliamo di Geolier, Sfera Ebbasta, Guè, Marra e diversi altri artisti. Partiamo con la musica, lo facciamo come sempre da Napoli. Ascoltiamo uno degli ultimi singoli di Kid Lost in collaborazione con Clementino, Spaghetti a mezzanotte.
1: Ma che

0: prossimo servono break.
1: Ma fanno un spavetto.
0: Wow, Cleme, che è mezzanotte.
1: E quando tu vuoi mangiare?
2: Mi sembra giusto, infatti. Clementino dice: e quando tu vuoi mangiare uno spavetto se non a mezzanotte? Qual è l'orario migliore per mangiare uno spaghetto se non proprio a mezzanotte? Abbiamo ascoltato questo singolo di Kid Lost e Clementino per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi di Around Naples con me, Silvio Martino. A proposito, ovviamente, di Clemente, stiamo aspettando il suo joint album, il disco che ha fatto insieme a Roquante, che uscirà a novembre. Un progetto che unisce due potenze del rap campano, che collega Napoli e Salerno. Ne abbiamo già brevemente parlato e ovviamente quando uscirà lo ascolteremo e commenteremo insieme, come facciamo per tutti i progetti che escono da Napoli e dintorni. Bene, partiamo con le news di oggi, lo facciamo come sempre da Napoli e parliamo, indovinate un po', del signor Emanuele Palumbo, anche conosciuto come Joelir. Non so se lo conoscete, non so se avete mai ascoltato la sua musica, ovviamente sono ironico. È il nostro top player, è il top player dell'urban e del rap napoletano e uno dei top player della scena musicale italiana. Ecco, Emanuele sta lanciando dei messaggi un po' criptici sui suoi profili social negli ultimi giorni, dopo aver vinto 6 premi ai BYD Awards per diversi suoi singoli, per Canzone d'amore, 2 giorni di fila, Bad Bad Bad, per il disco Tutto è possibile. Ha scritto nella descrizione in cui ha ringraziato per questi premi: l'anno non è ancora finito. Poi ha pubblicato un video molto semplice insieme a suo padre mentre mangia a tavola e poi ha pubblicato una foto in cui si vede che parla con una signora fuori la strada, entrambi seduti su 2 sedie di legno, e in descrizione è scritto: mi ha chiesto la deluxe. Ecco, credo che questa richiesta da parte della signora sia un po' condivisa da tutti i fan di Emanuele, che stanno aspettando con tanta ansia la deluxe di Tutto è possibile, anche perché Joelir ha saputo tenere alto l'hype in tutti questi mesi in cui non ha droppato, anche se insomma il disco risale a gennaio, quindi a pochissimo tempo fa, perché ha droppato Autorità nel periodo estivo e poi Per noi, l'ultimo singolo insieme ad Achille Lauro, che abbiamo commentato la settimana scorsa. Che siano 2 dei brani contenuti all'interno della Deluxe Edition, e soprattutto dove stanno gli altri singoli spoilerati, soprattutto il featuring che ha fatto con Rick Ross, vedremo, ma gli indizi ci fanno capire che siamo sempre più vicini, appunto, una Deluxe Edition di Tutto è possibile. Ne riparleremo. Ascoltiamo nel frattempo l'ultimo singolo di Emanuele con Achille Lauro, proprio Per noi.
3: Aro

0: La poesia di Gioeler Achille Lauro con Per noi, in attesa di questa tanto chiacchierata Deluxe Edition di Tutto è possibile di Emanuele. Parliamo ancora di top player, ma ci spostiamo questa volta da Napoli ai dintorni di Napoli, arriviamo fino a Milano, perché c'è stato un altro importantissimo comeback nell'urban italiano di forse il miglior player a livello numerico che ci sia in Italia, l'artista che fa più numeri in Italia, e cioè Sfera Ebbasta, che ha annunciato finalmente il nuovo album che si chiama Puro Sangue e uscirà l'11 dicembre. In tanti si sono un po' lamentati del largo preavviso con cui è stato fatto questo annuncio, perché è stato fatto praticamente un mese e mezzo prima della release di questo disco. In cover c'è un cavallo nero dietro Sfera e Sfera davanti vestito di bianco, entrambi camminano nella stessa direzione e sono un po' sfocati. Non solo il disco, Sfera ha annunciato e droppato anche il primo singolo estratto da questo progetto che si chiama Lontano, di cui è uscito anche il video clip, un videoclip dalla fotografia molto interessante. La maggior parte delle scene sono state girate con il figlio Gabriel, ma la peculiarità più importante è che delle scene sono state registrate al Cenacolo a Milano, praticamente davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci, e se non erro Sfera è stato il primo artista in assoluto a girare un videoclip e a scattare delle foto davanti a quest'opera immensa del grande Leonardo, quindi un altro primato che si aggiunge insomma alla serie di record che ha stabilito Sfera. Ascoltiamo questo primo singolo estratto da Puro Sangue, Sfera Ebbasta, Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Credo che con ogni probabilità questo sarà l'intro di Puro Sangue, il nuovo album di Sfera Ebbasta. Abbiamo ascoltato Lontano, il singolo che anticipa questo progetto, un brano molto introspettivo in cui Sfera si mette a nudo, in cui riflette nuovamente sul peso e sugli effetti collaterali del successo, no? Dell'essere famoso, dell'essere sempre al centro dell'attenzione. Sfera è tra gli artisti più grandi in Italia numericamente, riempie gli stadi, concerti sold out, ne parli anche all'interno di questa canzone, e fa parte di una scena di artisti rap urban capaci di avere questi numeri quasi paragonabili a degli artisti pop. Ne parliamo tra poco e ci colleghiamo anche ai grandi concerti che hanno fatto Guè e Marra a Milano. Prima ascoltiamo Roberto Colella con un singolo estratto dal suo album C'è sta sembra via. Questa è Puff Amore una Voto.

L'eccezionale talento di Roberto Colella con Paffamore una volta su Rai Radio Live Napoli. Parlavamo della scena urban italiana, del successo di Sfera Ebbasta, del disco di Sfera in arrivo. Ecco, visto che il mercoledì dedichiamo tanto spazio alla dimensione live, quindi parliamo di concerti, parliamo di eventi nei prossimi giorni a Napoli e dintorni, c'è la rubrica dopo sul cinema e teatro, colleghiamo il discorso che facciamo sull'urban alla dimensione dei live, perché prima vi dicevo che gli artisti dall'urban e dal rap italiano ormai fanno dei numeri eccezionali, e basta guardare i cartelloni oggi di festival, di eventi. Ormai è sotto gli occhi di tutti, il rap e l'urban non sono più la novità che bussa alla porta dell'industria discografica, ma sono tra i protagonisti dell'industria oggi. Hanno riscritto completamente le regole della musica dal vivo in Italia. I concerti rap e urban naturalmente sono diversi per genere, per struttura, dai grandi concerti del pop ai grandi concerti rock e di altri generi musicali. Ma nonostante questo, gli artisti di questo genere musicale oggi non riempiono solo i palazzetti per 6, 7, 5, 8 date consecutive nelle stesse città, ma polverizzano anche i biglietti per i grandi stadi che ci sono in Italia: Maradona, l'Olimpico, Bologna, San Siro a Milano, e per le grandi arene a cielo aperto. C'è stata una riconferma enorme qualche settimana fa, praticamente all'inizio di settembre, perché Guè e Marra, insieme due leggende del rap italiano, hanno fatto

anni di amicizia hanno radunato oltre 65.000 persone all'ippodromo in un solo weekend per ascoltare rap crudo, tecnico, un traguardo che praticamente fino a pochi anni fa sembrava assolutamente impossibile. Per celebrare questo grande successo anche da parte di Guè e Marra, li ascoltiamo insieme. Love.

Stiamo parlando di live e concerti. A proposito di Guè e Marra, Guè ha annunciato un tour per il 2027 nei Palasport, il Rude Boy Live 2027, il 1 maggio a Jesolo, poi Milano il 7 maggio, il 13 maggio 2027 a Napoli al Palapartenope, il 15 maggio a Roma, 19 a Bari, il 22 maggio a Firenze. Delle date speciali per questo tour in cui Guè torna nei palazzetti, torna nei Palasport dopo appunto queste esibizioni molto grandi all'Ippodromo a San Siro. Io mi soffermerei più che sul ritorno ai palazzetti sul titolo di questo tour, perché si chiama Rude Boy Live 2027, in cui performerà nuove canzoni più tutte le sue hit. E che Rude Boy sia il titolo del suo prossimo album, visto che è stato spoilerato il fatto che nel 2027 uscirà un nuovo album di Guè, io credo che sia un grande spoiler e un grande indizio. Vedremo. Guè ci ha sempre abituati a tantissimi progetti, ogni anno droppa almeno uno o due progetti tra mixtape e album, quindi non è improbabile che nel 2027 possa uscire questo suo nuovo disco.

Napoleone con Io e Te. Napoleone sarà tra i protagonisti della lineup degli October Days, perché da domani, giovedì 24, a domenica 27, c'è il secondo weekend dei due degli October Days al complesso Palapartenope a Napoli. Rai Radio Live Napoli è media partner di questo evento, quindi ci vediamo sia sui profili social per delle interviste che pubblichiamo, dei contenuti che facciamo e realizziamo lì agli October Days, ma ci vediamo fisicamente anche lì. Possiamo salutarci appunto al Palapartenope. Napoleone si esibirà nella serata di venerdì 25 e questo ci offre anche l'assist perfetto per aprire la prima delle due rubriche del mercoledì, cioè la rubrica Live Radar. Noi attiviamo il radar degli eventi a Napoli e dintorni e rispondiamo alla vostra domanda e catch van da Sturno. Ci pensiamo noi. Ovviamente ci sono gli October Days, come abbiamo detto, ma Napoli si colorerà anche grazie all'America's Cup, un evento dalla caratura dell'importanza internazionale mondiale. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre le regate ci saranno nel primo pomeriggio sul lungomare Caracciolo nel golfo di Napoli e inizia ufficialmente il countdown per l'inizio, lo start ufficiale del 2027. Poi ci saranno tanti concerti a Napoli e dintorni. Biagio Antonacci venerdì 25 si esibirà a Napoli, Sal da Vinci tre serate speciali venerdì, sabato e domenica, e poi per i fan ci sarà anche Josef Capriati domenica 27 settembre a Napoli. Insomma, un altro weekend pieno di musica a Napoli e dintorni. Proseguiamo, ascoltiamo proprio uno dei protagonisti dei concerti di questo fine settimana, Sal da Vinci, Per sempre sì.

ogni volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto, monta tu col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro, se con te non è niente gratis. Quanto costa ciò che

Bugie di Shiva continua all'ora di oggi, mercoledì 23 settembre di Around Naples insieme a me Silvio Martino, prima puntata della stagione autunnale, perché oggi c'è stato l'equinozio d'autunno ed è ufficialmente iniziata questa stagione. Comunque buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di quest'ora. Staremo insieme fino alle 16. Fino a questo momento abbiamo parlato già di Juelier, Sfere Basta, Guè, Marra, del successo degli artisti urban in Italia, e poi c'è stata la prima delle due rubriche del mercoledì, cioè la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni con un focus particolare sugli October Days. Passiamo alla seconda rubrica, quella dedicata a cinema e teatro. Ovviamente partiamo da Napoli e partiamo da una pellicola che uscirà tra poche settimane, il 15 ottobre, molto attesa, e cioè il biopic dedicato all'anima e alla rivoluzione sonora di Pino Daniele, che si chiama I Sopaz. Una pellicola già molto chiacchierata, che si porta dietro tanto hype. Dietro le macchine da presa c'è Nicola Prosatore, mentre a raccogliere questa sfida recitativa molto delicata e affascinante è Massimiliano Cagliazzo, chiamato a dare corpo, voce e tormento al mascalzone latino. Il film è scritto a partire dal libro biografico del figlio di Pino, cioè Alessandro Daniele, e sceglie di non essere una semplice cronologia celebrativa, ma va dritto al cuore dell'uomo e dell'artista. Parte dai vicoli e dalle fragilità dell'infanzia fino ad arrivare, insomma, a quel leggendario, indimenticabile concerto dell'81 in Piazza del Plebiscito a Napoli. Io ho visto un po' di clip durante quelle settimane, video che mi sono usciti casualmente sui social, e devo dire che sono rimasto impressionato dalla somiglianza che c'è tra Massimiliano Cagliazzo e Pino nelle scene, appunto, che hanno anticipato questo film. Quindi sicuramente, secondo me, è stato fatto un grande lavoro sul personaggio di Pino e sulla somiglianza estetica. Vedremo come sarà l'intera pellicola, naturalmente la commenteremo insieme in questo programma all'interno della rubrica sul cinema. Abbiamo parlato di Pino, non possiamo non ascoltarlo. Alleria.

Non so voi, ma per me la musica di Pino Daniele è un posto sicuro, un po' come se fosse la safe zone. Abbiamo ascoltato Alleria di Pino Daniele, parlavamo prima di Isopaz, il biopic su Pino che uscirà giovedì 15 ottobre e vedrà nei panni del bluesman mediterraneo napoletano Massimiliano Caiazzo. Proseguiamo con le news di questa rubrica sul cinema e teatro, parliamo della Mostra del Cinema di Venezia. Mercoledì scorso abbiamo soltanto anticipato un po' le notizie riguardo la mostra, ci sono stati molti premi molto chiacchierati. A vincere il Leone d'Oro per il miglior film è stato Woman Unknown, diretto dal danese Mai Eltuki, un'opera durissima sul dopoguerra, sullo stigma sociale, che ha fatto doppietta perché ha conquistato anche la Coppa Volpi femminile per la straordinaria interpretazione della protagonista Matilde Archer. Sul fronte maschile invece la Coppa Volpi è andata a un gigante, John Malkovich, protagonista in concorso per Wild Horse 9. Il gran premio della giuria è andato al maestro sudcoreano Lee Chang Dong per Possible Love, mentre a vincere il premio speciale della giuria è stato Nazza, un documentario su Gaza che è stato accolto a Lido da lunghissimi minuti di applausi e appunto insignito di questo premio speciale della giuria. Un palmares internazionale che ha però lasciato il cinema italiano a bocca asciutta nel concorso principale, trovando riscatto però nella sezione Orizzonti con il premio come miglior attore che è andato a Riccardo Scamarcio. Questi i premi principali più chiacchierati, poi ci sono tantissime note di colore che abbiamo commentato anche la settimana scorsa, l'arrivo sul carpet di tante star e anche tanti influencer che quest'anno hanno affollato le strade di Venezia.

pressione. Tedua, mai su Rai Radio Live Napoli. Naturalmente è immancabile uno sguardo al box office ai film più visti negli ultimi giorni, soprattutto nell'ultimo weekend in Italia. Partiamo dal quinto posto, occupato ancora da The Odyssey di Christopher Nolan, che ha incassato in Italia quasi 58 milioni di euro e nell'ultimo fine settimana ancora 482.000 euro. Continua l'enorme successo di questo blockbuster anche nel nostro stivale, un successo che naturalmente è amplificato in tutto quanto il mondo. Credo si parlerà di questo film per ancora un bel po' di tempo. Al quarto posto c'è Coyote vs. Acme, che scende di un paio di posizioni rispetto alla settimana scorsa, nonostante questo però incassa oltre 500.000 euro nell'ultimo fine settimana. Al terzo posto c'è The Invite, Il piacere è tutto nostro, che incassa oltre 560.000 euro nell'ultimo weekend. Al secondo posto c'è Cars, Motori ruggenti, che debutta con oltre 834.000 euro incassati, mentre al primo posto debutta con oltre 1.400.000 euro Resident Evil. Voi quali film avete visto e quali vi sentite di consigliare agli amici di Around the Naples? Ovviamente i DM dei nostri social sono sempre aperti. Tra poco parliamo di teatro, ascoltiamo prima Nicola Siciliano, Eternamente.

all'interno di questa nuova rubrica, in questa nuova stagione di Round Naples, ci concentriamo non solo sul cinema ma anche sul teatro, ed è questa una settimana cruciale per la scena teatrale partenopea. Tra il 23 e il 27 settembre infatti i sipari cittadini si alzano alternando la grande opera lirica, la tradizione popolare e la nuova drammaturgia contemporanea. Si parte giovedì 24 alle 19 dal Teatro San Carlo, perché apre il suo cartellone d'autunno con il debutto di Mitridate Re di Ponto. Nel weekend invece dal 25 al 27 al Teatro Agusteo va in scena la sesta edizione di Bentornata Piedigrotta, fantasia musicale diretta da Leonardo Ippolito con orchestra dal vivo, balletto, per rivivere un po' l'epopea della canzone d'autore napoletana. E poi la Sala Assoli nei Quartieri Spagnoli dal 24 al 27 ospita Mamma, piccole tragedie minimali, e la quinta edizione di Est, cioè il Festival delle Arti e dello Spettacolo. Tanti eventi anche teatrali a Napoli e dintorni in questo weekend. Con questo chiudiamo questa rubrica, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples.

La voce di Tommaso Primo ci accompagna verso la fine di questa puntata di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Sono quasi le 16, vi ricordo l'appuntamento on air con questo programma che è in diretta dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound. Oggi abbiamo parlato di Joelier e delle chiacchiere riguardo la Deluxe Edition di Tutto è Possibile, abbiamo parlato dell'annuncio di Sfera e del drop a sorpresa del suo nuovo singolo Lontano, abbiamo parlato dei numeri degli artisti urban, di Guè e Marra, del tour di Guè, ci sono state le due rubriche solite del mercoledì, la rubrica Live Radar e la rubrica sul cinema e teatro, insomma un'altra ora piena di news e soprattutto di musica. Vi ricordo, prima di salutarci, che ci vediamo anche dal vivo, di persona, dal 24 al 27, cioè da domani a domenica, al complesso Valla Partenope per gli October Days, di cui siamo media partner. Seguiteci ovviamente sui nostri social per non perdere i contenuti che postiamo sia riguardo i programmi di questa radio che ovviamente gli eventi a cui partecipiamo. Round Naples con me, Silvio Martino, vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

stasera non voglio uscire. Il tempo mette pressione, molte cose da fare, per esempio dormire.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

questa risposta, come nascosta dal mistero del buon Dio. Se l'indovini con la tua faccia tosta, vorrà dire che lo scemo sono io. Tempo fa dicesti che era tempo, ma poi partisti per l'impresa come un dio. Ed io ti feci casa come fosse un tempio, ma restai solo a pregare, solo io. Come si canta una domanda, tu lo sai, per questo nei pensieri tuoi mi tradirai, con gli occhi chiusi bacerai.

domanda, tu lo sai. Per questo nei pensieri tuoi mi tradirai, con gli occhi chiusi bacerai.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

fanno i complimenti appunto. Sì, ma tutti questi non lo sanno quante volte ti hanno fottuto. Io non voglio niente, solo pace, che accenda quella fiamma adesso dentro me. Fumo sugli scogli e ancora penso che nessuno è più felice di me.

Sono nato in un paesino senza un granché da fare. Mio padre è un artigiano, cresciuto coi coralli a mare. Ma chi sei tu? Quanto vuoi sapere di me?

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e benvenuti ad una nuova puntata che inaugura la nuova stagione di Diretta Napoli Live con me, ossia Francesca Silvestre. Oggi parliamo di un appuntamento che affonda le sue radici nella nostra terra, ma che ha saputo conquistare nel tempo un respiro sempre più ampio, il premio Fratelli De Filippo, giunto quest'anno alla sua nona edizione. Un riconoscimento che rende omaggio a due figure straordinarie della cultura e del teatro italiano, Edoardo e Peppino De Filippo, e che torna a Torre del Greco con una serata dedicata al talento, all'arte e alla cultura. Anche quest'anno il premio propone una sezione teatro e cinema con la partecipazione di importanti interpreti e protagonisti del panorama nazionale e internazionale, insieme a due autorevoli imprenditrici dell'industria cinematografica estera, a conferma della vocazione sempre più internazionale dell'iniziativa. A condurre la serata saranno Erennio Di Vita e Maria Consiglia Izzo, che accompagneranno il pubblico in un appuntamento pensato come una vera festa dell'arte e dello spettacolo. Ma tra gli elementi di particolare rilievo di questa edizione c'è la prestigiosa giuria presieduta da Miriam Candurro, attrice amatissima dal grande pubblico, e da Ernesto Maillet, straordinario interprete e vincitore del David di Donatello. E proprio per entrare nel vivo di questa nona edizione, oggi avremo con noi non solo Miriam Candurro ed Ernesto Maillet, ma anche Salvatore De Chiara, ideatore e organizzatore del premio, insieme a due componenti della giuria, Adelea Finito e Romeo Simonetti. Sarà l'occasione per conoscere più da vicino la storia del premio, scoprire i protagonisti di questa edizione e raccontare il lavoro che c'è dietro un'iniziativa capace di mettere insieme memoria, tradizione e nuove espressioni artistiche. L'appuntamento è per sabato 26 settembre alle ore 17:30 nella splendida cornice della Vela Beach Club in via Litorania a Torre del Greco.

0: aspetta una grandissima serata tra teatro e musica. Ritorna a Torre del Greco il prestigioso premio Fratelli De Filippo, ideato da Salvatore De Chiara, che è qui con noi in studio insieme ai presidenti della giuria, che è Miriam Cannurro e Ernesto Maillet, e alla presentatrice della serata di questa kermesse speciale, che è Maria Consiglia Izzo, e a due dei giurati, che Romeo Simonetti e Adele Affiniti. Siamo alla nona edizione, ci prepariamo per questa serata che sarà nella prestigiosa cornice della Club La Vela Beach, e si parlerà per la prima volta anche di una nuova sezione di teatro e cinema. Saranno previsti, adesso lo racconteremo, delle star nazionali e internazionali, con anche degli imprenditori del settore cinematografico a livello internazionale, e tante sorprese che adesso scopriremo nel corso di questa puntata. Allora, io vorrei partire subito da Salvatore De Chiara, che ha inventato e il promotore di questo premio. Prima di tutto, perché hai scelto di dedicarlo ai Fratelli De Filippo?
1: Il premio Fratelli De Filippo nasce nel lontano 1985, dopo la dipartita di Edoardo, e noi all'epoca eravamo dei giovanetti. Oggi abbiamo qualche capello argento e qualche capello mancante, ma eravamo tutti amanti del teatro, della poesia e del cinema, insomma, facevamo cose dilettantistiche, ci divertivamo, e dopo, appunto, come dicevo, la dipartita di Edoardo, abbiamo pensato di organizzare questo premio internazionale, che nasce proprio come premio internazionale di poesia, dedicato ai tre fratelli, Fratelli De Filippo, simbolicamente post mortem. Abbiamo voluto riunire la famiglia, perché fin quando che c'è stata la cara Titina De Filippo, che era un po' il collante della famiglia, erano uniti. Poi voi la malattia, voi la morte, si sono separati, e noi ci tenevamo comunque a riunire questa famiglia.
0: E penso che sia una bellissima cosa, anche perché soprattutto per Titina Edoardo ha speso delle parole bellissime. Ricordiamo quella magica poesia dedicata proprio a quelle mani di Titina, che sapevano fare quando tagliavano le cartuscelle di il bricolage, ma al pianoforte, quando si metteva al piano, e veramente
1: infatti,
0: sono di una poesia.
1: Titina ha lasciato dei collage quando ha avuto il problema cardiaco, che non poteva più cavalcare i palcoscenici. Si è immersa in questa arte dei collage e ha realizzato dei quadri bellissimi, e infatti io ne ho visto qualcuno e sono meravigliosi.
0: Di solito questo premio è dedicato alla poesia, come mai quest'anno anche c'è questa sezione del teatro e il cinema?
1: Sì, nasce come un premio di poesia, diciamo che è un po' la vena poetica, ma non sono un poeta, è un po' la mia. E quindi all'epoca non c'erano tutti gli strumenti di oggi, i social, i cellulari e quant'altro, ma comunque con manifesti, in comunicazioni, diciamo anche passaparola tra i preti, straordinariamente riscosse un successo notevole. E tra cui io ricordo dei poeti che sono tra i pochi che veramente scrivono il napoletano, perché oggi il napoletano lo scrivono male, così come lo parlano, e non è così. La lingua napoletana, perché il napoletano è una lingua, ha necessità di studio, di approfondimento e quant'altro. E c'erano, e ancora oggi sono vivi, il caro Renato Cammarota e Raffaele Pisani. Un ultimo, poco tempo fa, ci ha lasciato Salvatore Cangiano, quindi grandi nomi che oggi scrivono ancora poesie straordinarie. E da lì poi, dopo questo successo, c'è stata una serie di edizioni. Dopodiché, per varie cause, c'è stato un periodo di sospensione, e che è stato poi ripreso nel 2011 il premio. E si è iniziato con, diciamo, beh, diamo anche qualche riconoscimento a qualche attrice, a qualche attore, visto che poi i De Filippo rappresentano tutta la sfera dell'arte, non solo del teatro, del cinema, ma anche della poesia, di Tina, Edoardo, Peppino, hanno scritto
0: poesie bellissime.
1: Poesie bellissime. E quindi abbiamo cominciato a dare qualche riconoscimento a qualche attrice e attore. È stata un'esplosione, perché è stata una cosa che è piaciuta tantissimo, e negli ultimi anni si è evoluto in modo eccezionale. Le ultime edizioni 2023 e 2025 abbiamo avuto tanti attrici e tanti attori di un certo rilievo nell'ultima edizione anche.
0: E anche questa del 2026, che sarà proprio il 26 settembre, so che partirà veramente alla grande, con ospiti prestigiosi, a cominciare proprio dai presidenti della giuria, che abbiamo Miriam Candurro e Ernesto Maillet, veramente due attori di fama internazionale. E tra l'altro Miriam è anche una scrittrice, sappiamo che ha scritto due libri, e Ernesto invece hanno dedicato un libro nel 2022 che è anche molto bello, proprio sul talento, sulla passione, sulla perseveranza. Tutti lo ricorderanno nell'Imbalsamatore, che veramente vi ha fatto guadagnare un bellissimo David di Donatello. E quindi sei un po', noi siamo molto orgogliosi di poter essere i tuoi concittadini e di vivere con te questa esperienza. E come affronterete queste serate, questi premi?
2: Come affronteremo questo premio? Perché Salvatore è una bella persona. Poi io sono un amante di Filippo, insomma, che chi non lo è? Quale napoletano non ama De Filippo, Edoardo, Peppino e Titina? Per cui quando Salvatore mi ha coinvolto in questa cosa, poi mi disse che c'era Miriam, la quale io stimo moltissimo. Abbiamo lavorato una volta insieme, non assieme, nello stesso film, ma e quindi la cosa mi piace molto.

0: Miriam, tu che sei tra l'altro anche un'attrice che conosciamo tutti ormai da 30 anni in Un posto al sole, ma sei anche una scrittrice, abbiamo detto sono usciti nel 2018 e nel 2022 due libri, uno Vorrei che fosse già domani e l'altro La settima stanza, quindi hai una sensibilità particolare anche per la scrittura. Che emozione per te e anche che senso di responsabilità senti nel dover giudicare, guidare la giuria nello scegliere i vincitori di questa kermesse?
1: Un grandissimo senso di responsabilità. Io sono arrivata a questa kermesse da premiata 2 anni fa e mi sono innamorata della kermesse in sé, del premio, dell'ideatore di Salvatore De Chiara, che è veramente una persona straordinaria, e quando mi è poi stato offerto di essere insomma presidente con Ernesto Maglie, che per me è un maestro, voglio dire, è stata veramente qualcosa di bellissimo, ho accettato molto volentieri, mi sento sempre appunto molto poco all'altezza. La possibilità di essere presidente di giuria in due eventi così importanti come quello del cinema e teatro e poi quello della poesia è un qualcosa di straordinario, perché ti permette di raggiungere colleghi bravissimi e di conoscerne le capacità, di poter premiare le capacità di questi dei tuoi colleghi, perché poi è così bello potersi sorprendere del talento altrui, che appunto è una cosa che dovremmo imparare. A volte siamo un po' gelosi del talento altrui, invece il talento è un qualcosa che secondo me va proprio si nutre del talento, cioè è proprio un'osmosi, non so, è come quando sei sul set e fai una bella scena con un altro attore, la fai perché non perché sei bravo, ma perché c'è una bravura che passa ed è bello, è una cosa, è un'energia. E la stessa cosa con la poesia, io a dicembre ho letto delle poesie straordinarie, abbiamo selezionato delle poesie stupende, anche giovani ragazzi che si approcciano alla poesia, ed è una scelta coraggiosa, perché la scrittura è un qualcosa di molto intimo, molto personale. Quando ho scritto mi è capitato veramente di dover prima di tutto superare la difficoltà del far leggere quello che qualcuno che scrivi, no? Che è un qualcosa di così intimo che quasi ti senti di metterti a nudo davanti agli altri. Per cui è bello che la poesia sia ancora un mezzo per poter raccontare, parlare e arrivare alle persone nel modo più più vero possibile, e quindi è per me appunto è un onore ed è un piacere poter leggere queste opere in anteprima e poterle selezionare e poter premiare dei colleghi talentuosi, perché il talento va sempre premiato.
0: E parlando di talento non possiamo dimenticare la conduttrice di queste serate, che è appunto Maria Consiglia Izzo, che con la sua verve, la sua capacità proprio di coinvolgere, di far sentire a casa come in un salotto tutte le persone, gli ospiti che ci saranno e che abbiamo detto che saranno numerosissimi. Come ti stai preparando a questo evento?
2: Allora, in realtà ci stiamo preparando da un bel po' di tempo, perché io avrò l'onore di condividere il palcoscenico con Eregno De Vita, che è insomma un presentatore stimatissimo e conosciutissimo in tutta Italia, ed è per me la prima volta, perché in realtà ho condiviso il palcoscenico con tantissime persone ma mai con un presentatore così scafato, ma in termini di esperienza, perché poi lui è bellissimo e giovanissimo, anzi ne approfittiamo anche per salutarlo. Noi abbiamo iniziato in realtà a redigere la scaletta di già a luglio, so che potrebbe sembrare come una cosa avventata,
0: previdenti, sì.
2: Infatti invece no, perché effettivamente i premiati nelle categorie sono tantissime, poi va dato a questo premio e ovviamente al suo ideatore, ovvero Salvatore, un grande pregio, quello di fare da ponte tra il passato e il futuro, perché il passato sarebbe il nome di De Filippo, che in realtà è molto attuale. Racconto un aneddoto, perché è una cosa veramente di pochi giorni fa. Io ero semplicemente al mare con una mia amica ed esce fuori una discussione su De Filippo. Al mare, sotto un sole 40 gradi, esce fuori una discussione su De Filippo, quindi significa che comunque continua ad essere un attore molto trasversale, che attraversa tutte le generazioni, un artista che comunque ha dato tanto e ancora oggi riesce a dare tantissimo, lui e tutte le opere ovviamente che ci ha donato. Poi Salvatore ha la capacità di essere un grande talent scout, cioè lui non solo individua quelle persone che hanno già un nome, che quindi insomma sono conosciute al grande pubblico, ma individua anche quei talenti emergenti che poi neanche a farlo apposta, perché quest'anno è la nona edizione, dopo qualche anno si verificano essere veramente degli artisti con la maiuscola. Poi lui, con un grande sforzo organizzativo, e qui mi permetto di sollevare anche una piccola polemica nei confronti delle istituzioni, ha scisso addirittura le diverse categorie, il premio di poesia, il bando è ancora aperto, c'è anche ancora
0: fino al 30 settembre, se non sbaglio.
2: Sì, e quindi qualche altro giorno c'è per partecipare. Lui organizza poi un altro evento, tutto questo attraverso i suoi sforzi e gli sforzi ovviamente delle persone che gli sono accanto. Quindi secondo me il palcoscenico sarà veramente questa volta per me del regno una vera e propria sfida, nel vero senso del termine. Cambieremo la scaletta altre 2-3 volte minimo, così a fiuto. La situazione mi dice
0: e questa. Poi ci sarà comunque l'improvvisazione del momento che creerà quella spontaneità
2: del momento, e poi sicuramente ci sarà una grande sintonia con tutti gli artisti che Salvatore ha convocato, perché appunto Ernesto e Miriam ne sono la prova vivente qui in questo studio, lui a fiuto e a gusto.
0: Allora, abbiamo detto nella poesia sono 4 sezioni, se non sbaglio. Adele.
3: Fondamentalmente ci sono 2 serate, una dedicata completamente agli attori, dove effettivamente vengono riconosciuti dei premi di eccellenza per essersi distinti nella loro carriera, e poi l'altro che riguarda effettivamente quella che è la poesia, e ci sono 4 sezioni. Il premio c'è la sezione La lingua italiana, Lingua napoletana, Altri vernacoli, e questa volta anche la novità è il Laico in Altri vernacoli. Quindi le poesie effettivamente sono meravigliose. Noi come giuria, come membri della giuria, insieme a tutti quanti gli altri, e naturalmente guidati e coadiuvati da chi è più grande di noi in tal senso, come metodo, ovviamente tenendo presente degli schemi abbastanza standard, però effettivamente si va a scegliere anche il metodo di valutazione, è anche molto semplice, molto di impatto, è molto emotivo, è quello che ci trasmette in quel momento. Poi ovviamente va coronato anche con quello che è il modus di scrivere, insomma, quello che è la scrittura, oltre alla lingua italiana, la lingua napoletana, che è talmente particolare, molto difficile, quindi abbiamo sempre bisogno di essere guidati.
0: Grazie Adele, e del tuo contributo, che sarà preziosissimo, della tua sensibilità nel scegliere anche che cosa non facile, perché appunto arriveranno noi poi.

0: oceano dalla Francia, stranieri, quindi per noi insomma leggerle, comprenderle, abbiamo un attimino,
1: c'è, infatti è prevista per quelle che vengono in dialetto anche in o straniere vernacoli, anche la traduzione, in italiano bisogna accompagnarla alla traduzione in italiano. E invece poi vorrei chiedere a Romeo Simonetti, che tra l'altro è anche uno psicologo, quindi riuscirà ad andare proprio nei meandri anche della psicologia dell'anima dei vincitori e di tutti i partecipanti, cosa noterete particolarmente nella scelta poi anche degli attori che verranno premiati?
2: Ma innanzitutto è un lavoro corale, per cui diciamo le poesie vengono valutate da più giurati, per cui ogni giurato poi esprime la sua valutazione e quindi come dire, fa le sue considerazioni sul piano sentimentale, sulla scrittura, sulla modalità, soprattutto anche sull'argomento, ma in modo funzionale anche quello che trasmette il poeta, e dopodiché, se c'è una convergenza, il più delle volte c'è la convergenza quando è una bella poesia, e allora lì il lavoro è molto più semplificato, perché se più giurati trovano che quella poesia ha un valore, è ovviamente come fai a non premiarla. Ma in generale va detto anche che quest'anno ci saranno dei premi speciali, premi che caratterizzano molto la città di Torre del Greco, con delle sculture che sono proprio...
1: Ricordiamo che la città famosa dei coralli, dei cammei.
2: Ma oltretutto sono state anche in qualche modo, come dire, come imprinting, determinate anche dal genio che abbiamo qui a fianco, che è il nostro padron Salvatore De Chiara. Ma io volevo raccontare un attimo questa cosa, cioè questo premio non è importante perché premia gli attori, questo premio è importante perché premia la cultura, ma la cultura con la C maiuscola. Per me, ma credo per tutti i presenti, ma anche per gli artisti premiati, il vero valore di questa manifestazione è il fatto che Salvatore, attore del Greco, porta cultura. Ed è, e sfido chiunque a dimostrare il contrario, ed è l'unica vera manifestazione culturale, significativamente culturale. Le altre sì, sono popolari, sono così, ma lasciano il tempo che trovano. Cioè, portare dei premi di Donatello, premiare delle persone che diciamo si sono manifestate in non solo in Campania, ma anche in Italia, ma anche all'estero, e che parlano di cultura, ma che soprattutto trasmettono una umiltà, una semplicità. Io credo che questa è la miglior cosa che possa in qualche modo fare amare la cultura, e Salvatore in questo io lo definisco una persona molto molto oculata, sensibile, perché ha una caratteristica importante: lui sa scegliere.

0: Ernesto, tu come vedi il panorama teatrale, cinematografico, i nuovi artisti? Come percepisci l'energia che si sta sviluppando adesso nella nuova scena napoletana?
1: Non è un periodo, teatralmente parlando, insomma, ci sono dei bravi attori, ma non ci sono attori. Vedo poche persone che passeranno alla storia, cioè i De Filippo, Cessonam, insomma, i Taranto, i De Vico, i Maggio, insomma, non ne vedo all'orizzonte. Insomma.
0: In realtà invece i grandi risultati si raggiungono veramente attraverso lo sforzo, attraverso l'impegno. Il talento non basta, deve essere supportato e soprattutto da quella scuola, che è la scuola di vita, perché adesso ci sono tante scuole, non vogliamo sminuire le scuole che ci sono. Però vivere sulla propria pelle l'esperienza teatrale, quella cinematografica, come si faceva un tempo, certamente dava una preparazione diversa e soprattutto anche uno spirito di sacrificio diverso, cioè io credo che anche nella tua esperienza personale, nella tua vita, cioè vivere, impegnarsi, soffrire qualche sì, però quello che per qualcosa che uno desidera ardentemente.
1: Soffrire la fame, perché non è che tu diventi hai sofferto la fame, ho sofferto. Io e mia moglie abbiamo fatto la fame. Pensa che mia moglie a volte scoprivo che lei si metteva i pantaloni lunghi per non farmi vedere che aveva le calze rotte da sotto. Perché soldi non ce n'erano, cioè, il teatro pagava poco. Io ho fatto, pensa, la mia prima paga era 5.000 lire, ma erano poco pure allora, insomma.
0: Non è che si andava molto lontano, no. Che bello, è bello sentire queste parole. E io veramente, abbiamo detto che questo è un premio importantissimo, prima di tutto perché ricorda le nostre radici culturali, fratelli De Filippo. Ricordiamo che addirittura Edoardo De Filippo è stato nominato Sir dalla regina d'Inghilterra, quindi non è, è un orgoglio internazionale. Ma soprattutto perché, come diceva anche Romeo, porta la cultura a Torre del Greco, ma non solo, perché c'è un evento, una manifestazione importantissima che stiamo aspettando tutti con ansia, e ricordiamo appunto il 26 settembre al Vela Beach. Sarà gratuita la serata, però bisogna prenotarsi. Salvatore, per prenotarsi esiste un sito dove trovare le informazioni? Mi rispondi tu, Adele?
2: Sì, grazie. Allora, al momento, per quanto riguarda i posti a sedere, sono tutti sold out.
0: Ah, è già esaurito, sì, per il 26.
2: Già esaurito per il 26. Probabilmente, forse se si prova un attimino con il sito, qualche posto per seguire l'evento, la cerimonia, almeno in piedi. Però è tutto sold out.
0: Invece per quella della poesia sarà a dicembre.
2: Infatti, sarà a dicembre, sarà il 4 dicembre, la location è ancora da destinare e quindi da stabilire e da definire, però ci sarà il 4 dicembre, quindi le due serate. Visto che oggi ci si avvale del grande mezzo dei social, abbiamo la pagina Facebook, quindi tutte le notizie ci sono reperibilissime, ci sono anche i numeri di telefono ai quali si può chiamare e siamo veramente, si è in tempo.
0: Tra l'altro è una serata, l'ultima cosa che vorrei dire, non è solamente dedicata alla cultura, ma c'è anche un elemento di beneficenza, nel senso che è dedicata anche agli amici a quattro zampe, alle persone più fragili, perché non vogliamo dimenticare nessuno e soprattutto ai migliori amici dell'uomo.
3: Sì, questo rientra nella sezione poesia, nel bando. Non c'è la solita quota che si chiede, insomma, c'è questo contributo volontario di 15 euro, il cui ricavato sarà destinato proprio ai fragili e agli amici a quattro zampe. Anche in ricordo, diciamo, della mia cara moglie prematuramente scomparsa, Grazia Raia, che è stata una delle prime garanti per la tutela degli animali a Torre del Greco. Quindi c'è questa doppio fine, diciamo, di solidarietà sociale. E voglio fare una precisazione: i premi che saranno conferiti non sono la solita targa, saranno proprio oggetti della cultura e della tradizione di Torre del Greco. Mi riferisco a cammei e corallo.
0: Benissimo, è questo.
1: Voglio aggiungere che premieremo quest'anno una mia cara amica, tutti la attendono a Torre del Greco, Maria Grazia Cucinotta.
0: Io credo sicuramente saranno tutti contenti, perché appunto come è una delle attrici più amate d'Italia e
1: una persona vera, soprattutto
0: è una persona vera, sì, lo dicono tutti, quindi veramente sarà un piacere anche conoscerla, perché credo che abbia da dare molto anche a questa serata, a questo premio. E io vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con noi, ringrazio Salvatore per questo progetto che mantiene, gli auguriamo lunga vita, e grazie per seguirlo sempre con energia, con impegno. Grazie di crederci, grazie di credere nella cultura, che è la cosa fondamentale. Io penso che sia l'eredità più importante che noi possiamo lasciare anche alle nuove generazioni.
3: Coltivare la cultura, scusatemi il gioco di parole, significa appunto far sbocciare il futuro.
0: E io penso che con questa frase si possa chiudere questo nostro incontro. E ricordiamo appunto, sarà anche gestite le serate, la kermesse sarà presentata da Maria Consiglia Izzo con Eregno De Vita. E quindi non, diciamo, chiudiamo nel migliore dei modi tutte queste due serate, che saranno attesissime e saranno fioriere di grandi emozioni, ma come ha detto Salvatore, anche porre un seme, il seme di quella cultura, un seme del futuro, che è la cosa più bella che si possa fare. Grazie di tutto quello che state facendo.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Yeah.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

si avesse fatta nada, quella che è fatta a me, la stomba l'avesse accesa. E non lo sapeva chi.

non mi lascia così, mi sento una creatura che non può far vivì, volesse rubare senza me far vedere tutte facce.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: amor.
1: Rimana, non fai neura si non sbatte mana. Ripeti su, si fa impressione, si fa tait. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo.

0: scuor, hai sanno pura voz, n'ha voluto a tuorn, perché ne sento la dor, mi sanno un lione c'è, perché sento sapore, pur quando non so bene.
1: E voglio cante te, fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghi più

0: tirannum una pera, t'aggia guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: RAI Radio Live Napoli, sono le 20.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su RAI Radio Live Napoli.

pulsano, un mamma e come pulsano, tu dici perché pulsano, fa forza una pulsa, ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, e ci avimma scusa. Di vanilla in coppo musso,

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli. La radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Uè Marì, quando sono, ci penso per te. Fammi dormi, uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto, bracciata, uno noto, bracciata, bracciata, uno noto, uno noto, bracciata. Come on, boy, what's the matter? Uno noto, bracciata. Quando sono, ci penso per te. Ah, ah, ah, ah. Fammi dormi.

luce è forte, c'è una giura dell'occhio, c'è in amore, c'è un vento all'imposto, qua negare. O più care una carogna, pensa che nisce una scienza in baraccun dei orni, quando arruggina. Si spiazza stu bene, manca l'uoglio santo, lubrifica e catena.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Rieccoci tornati, buon pomeriggio a tutti voi, come state? Sono le 15, inizia un nuovo appuntamento di Around Naples con me Silvio Martino, siete ovviamente su Rai Radio Live Napoli, oggi mercoledì 23 settembre 2026. Signore e signori, salutiamo ufficialmente l'estate perché alle 2:05 di oggi, 23 settembre, c'è stato l'equinozio d'autunno, quindi è iniziato ufficialmente l'autunno, c'è stato il momento esatto in cui il sole attraversa l'equatore celeste e passa dall'emisfero settentrionale a quello meridionale. Fatemi fare pure un po' di informazione. La parola deriva dal latino equinox, che significa proprio notte uguale. Infatti c'è l'idea delle 12 ore di luce e 12 ore di buio, e il giorno e la notte hanno una durata molto simile. Il sole si trova sul piano dell'equatore terrestre e i due emisferi ricevono un'illuminazione pressoché equivalente, pressoché uguale. Quindi dopo tutto questo posso dirvi buon autunno a tutti. Non parliamo, non vi preoccupate, di stagioni, meteo, stelle, sole, ma parliamo di musica in questo programma da Napoli e dintorni. Oggi, come in ogni mercoledì, ci dedichiamo tanto alla dimensione dei live. Parleremo di concerti, c'è la rubrica Live Radar, c'è la rubrica su cinema e teatro. Prima però approfondiamo un paio di notizie molto interessanti dall'urban napoletano e italiano. Parliamo di Joliers, Fere Basta, Guè, Marra e diversi altri artisti. Partiamo con la musica, lo facciamo come sempre da Napoli. Ascoltiamo uno degli ultimi singoli di Kid Lost in collaborazione con Clementino, Spaghetti a mezzanotte. Ma che...

mezzanotte. Qual è l'orario migliore per mangiare uno spaghetto se non proprio a mezzanotte? Abbiamo ascoltato questo singolo di Kid Lost e Clementino per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi di Around Naples con me, Silvio Martino. A proposito ovviamente di Clemente, stiamo aspettando il suo joint album, il disco che ha fatto insieme a Roquante, che uscirà a novembre. Un progetto che unisce due potenze del rap campano, che collega Napoli e Salerno. Ne abbiamo già brevemente parlato e ovviamente quando uscirà lo ascolteremo e commenteremo insieme, come facciamo per tutti i progetti che escono da Napoli e dintorni. Bene, partiamo con le news di oggi, lo facciamo come sempre da Napoli e parliamo, indovinate un po', del signor Emanuele Palumbo, anche conosciuto come Joelir. Non so se lo conoscete, non so se avete mai ascoltato la sua musica, ovviamente sono ironico, è il nostro top player, è il top player dell'urban e del rap napoletano e uno dei top player della scena musicale italiana. Ecco, Emanuele sta lanciando dei messaggi un po' criptici sui suoi profili social negli ultimi giorni, dopo aver vinto 6 premi ai BYD Awards per diversi suoi singoli, per Canzone d'amore, 2 giorni di fila, Bad Bad Bad, per il disco Tutto è possibile. Ha scritto nella descrizione in cui ha ringraziato per questi premi: l'anno non è ancora finito. Poi ha pubblicato un video molto semplice insieme a suo padre mentre mangia a tavola e poi ha pubblicato una foto in cui si vede che parla con una signora fuori la strada, entrambi seduti su 2 sedie di legno, e in descrizione ha scritto: mi ha chiesto la Deluxe. Ecco, credo che questa richiesta da parte della signora sia un po' condivisa da tutti i fan di Emanuele, che stanno aspettando con tanta ansia la Deluxe di Tutto è possibile, anche perché Joelir ha saputo tenere alto l'hype in tutti questi mesi in cui non ha droppato, anche se insomma il disco risale a gennaio, quindi a pochissimo tempo fa, perché ha droppato Autorità nel periodo estivo e poi Per noi, l'ultimo singolo insieme ad Achille Lauro che abbiamo commentato la settimana scorsa. Che siano 2 dei brani contenuti all'interno della Deluxe Edition, e soprattutto dove stanno gli altri singoli spoilerati, soprattutto il featuring che ha fatto con Rick Ross, vedremo, ma gli indizi ci fanno capire che siamo sempre più vicini, appunto, una Deluxe Edition di Tutto è possibile. Ne riparleremo, ascoltiamo nel frattempo l'ultimo singolo di Emanuele con Achille Lauro, proprio Per noi.

0: La poesia di Gioeleria Achille Lauro con Per noi, in attesa di questa tanto chiacchierata dell'Ax Edition di Tutto è possibile di Emanuele. Parliamo ancora di top player, ma ci spostiamo questa volta da Napoli ai dintorni di Napoli, arriviamo fino a Milano, perché c'è stato un altro importantissimo comeback nell'urban italiano di forse il miglior player a livello numerico che ci sia in Italia, l'artista che fa più numeri in Italia, e cioè Sfera Ebbasta, che ha annunciato finalmente il nuovo album che si chiama Puro Sangue e uscirà l'11 dicembre. In tanti si sono un po' lamentati del largo preavviso con cui è stato fatto questo annuncio, perché è stato fatto praticamente un mese e mezzo prima della release di questo disco. In cover c'è un cavallo nero dietro Sfera e Sfera davanti vestito di bianco, entrambi camminano nella stessa direzione e sono un po' sfocati. Non solo il disco, Sfera ha annunciato e droppato anche il primo singolo estratto da questo progetto che si chiama Lontano, di cui è uscito anche il videoclip, un videoclip dalla fotografia molto interessante. La maggior parte delle scene sono state girate con il figlio Gabriel, ma la peculiarità più importante è che delle scene sono state registrate al Cenacolo a Milano, praticamente davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci, e se non erro Sfera è stato il primo artista in assoluto a girare un videoclip e a scattare delle foto davanti a quest'opera immensa del grande Leonardo. Quindi un altro primato che si aggiunge insomma alla serie di record che ha stabilito Sfera. Ascoltiamo questo primo singolo estratto da Puro Sangue, Sfera Ebbasta, Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare.

capire al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: plumato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Credo che con ogni probabilità questo sarà l'intro di Puro Sangue, il nuovo album di Sfera Ebbasta. Abbiamo ascoltato Lontano, il singolo che anticipa questo progetto, un brano molto introspettivo in cui Sfera si mette a nudo, in cui riflette nuovamente sul peso e sugli effetti collaterali del successo, no? Dell'essere famoso, dell'essere sempre al centro dell'attenzione. Sfera è tra gli artisti più grandi in Italia numericamente, riempie gli stadi, concerti sold out, ne parla anche all'interno di questa canzone, e fa parte di una scena di artisti rap urban capaci di avere questi numeri quasi paragonabili a degli artisti pop. Ne parliamo tra poco e ci colleghiamo anche ai grandi concerti che hanno fatto Guè e Marra a Milano. Prima ascoltiamo Roberto Colella con un singolo estratto dal suo album C'è sta sembra via. Questa è Puff Amore una Voto.

L'eccezionale talento di Roberto Colella con Paffamore una volta su Rai Radio Live Napoli. Parlavamo della scena urban italiana, del successo di Sfera Ebbasta, del disco di Sfera in arrivo. Ecco, visto che il mercoledì dedichiamo tanto spazio alla dimensione live, quindi parliamo di concerti, parliamo di eventi nei prossimi giorni a Napoli e dintorni, c'è la rubrica dopo sul cinema e teatro, colleghiamo il discorso che facciamo sull'urban alla dimensione dei live, perché prima vi dicevo che gli artisti dall'urban e dal rap italiano ormai fanno dei numeri eccezionali, e basta guardare i cartelloni oggi di festival, di eventi. Ormai è sotto gli occhi di tutti, il rap e l'urban non sono più la novità che bussa alla porta dell'industria discografica, ma sono tra i protagonisti dell'industria oggi. Hanno riscritto completamente le regole della musica dal vivo in Italia. I concerti rap e urban naturalmente sono diversi per genere, per struttura, dai grandi concerti del pop ai grandi concerti rock e di altri generi musicali. Ma nonostante questo, gli artisti di questo genere musicale oggi non riempiono solo i palazzetti per 6, 7, 5, 8 date consecutive nelle stesse città, ma polverizzano anche i biglietti per i grandi stadi che ci sono in Italia: Maradona, l'Olimpico, a Bologna, San Siro a Milano, e per le grandi arene a cielo aperto. C'è stata una riconferma enorme qualche settimana fa, praticamente all'inizio di settembre, perché Guè e Marra, insieme due leggende del rap italiano, hanno fatto due date evento all'Ippodromo SNAI San Siro a Milano. Due date naturalmente per celebrare i 10 anni di Santeria, un disco che ha riscritto le regole del rap game in Italia, droppato nel 2016. Hanno festeggiato anche i 20 anni di carriera insieme e 30 anni di amicizia. Hanno radunato oltre 65.000 persone all'Ippodromo in un solo weekend per ascoltare rap crudo, tecnico, un traguardo che praticamente fino a pochi anni fa sembrava assolutamente impossibile. Per celebrare questo grande successo anche da parte di Guè e Marra, li ascoltiamo insieme. Love.

Segue torna nei palazzetti, torna nei palasport dopo appunto queste esibizioni molto grandi all'ippodromo a San Siro. Io mi soffermerei più che sul ritorno ai palazzetti sul titolo di questo tour, perché si chiama Rude Boy Live 2027, in cui performerà nuove canzoni più tutte le sue hit. E che Rude Boy sia il titolo del suo prossimo album, visto che è stato spoilerato il fatto che nel 2027 uscirà un nuovo album di Guè, io credo che sia un grande spoiler e un grande indizio. Vedremo. Guè ci ha sempre abituati a tantissimi progetti, ogni anno droppa almeno uno o due progetti tra mixtape e album, quindi non è improbabile che nel 2027 possa uscire questo suo nuovo

Napoleone con Io e Te. Napoleone sarà tra i protagonisti della lineup degli October Days, perché da domani, giovedì 24, a domenica 27, c'è il secondo weekend dei due degli October Days al complesso Palapartenope a Napoli. Rai Radio Live Napoli è media partner di questo evento, quindi ci vediamo sia sui profili social per delle interviste che pubblichiamo, dei contenuti che facciamo e realizziamo lì agli October Days, ma ci vediamo fisicamente anche lì, possiamo salutarci appunto al Palapartenope. Napoleone si esibirà nella serata di venerdì 25 e questo ci offre anche l'assist perfetto per aprire la prima delle due rubriche del mercoledì, cioè la rubrica Live Radar. Noi attiviamo il radar degli eventi a Napoli e dintorni e rispondiamo alla vostra domanda e Cage Fan da Sturno. Ci pensiamo noi. Ovviamente ci sono gli October Days, come abbiamo detto, ma Napoli si colorerà anche grazie all'America's Cup, un evento dalla caratura dell'importanza internazionale mondiale. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre le regate ci saranno nel primo pomeriggio sul lungomare Caracciolo nel golfo di Napoli e inizia ufficialmente il countdown per l'inizio, lo start ufficiale del 2027. Poi ci saranno tanti concerti a Napoli e dintorni. Biagio Antonacci venerdì 25 si esibirà a Napoli, Sal Da Vinci tre serate speciali venerdì, sabato e domenica, e poi per i fan ci sarà anche Josef Capriati domenica 27 settembre a Napoli. Insomma, un altro weekend pieno di musica a Napoli e dintorni. Proseguiamo, ascoltiamo proprio uno dei protagonisti.

ogni volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto, monta tu col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro, se con te non è niente gratis. Quanto costa ciò che hai

Bugie di Shiva continua l'ora di oggi, mercoledì 23 settembre di Around Naples insieme a me Silvio Martino, prima puntata della stagione autunnale perché oggi c'è stato l'equinozio d'autunno ed è ufficialmente iniziata questa stagione. Comunque buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di quest'ora, staremo insieme fino alle 16. Fino a questo momento abbiamo parlato già di Juelier, Sfera Ebbasta, Guè, Marra, del successo degli artisti urban in Italia e poi c'è stata la prima delle due rubriche del mercoledì, cioè la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni con un focus particolare sugli October Days. Passiamo alla seconda rubrica, quella dedicata a cinema e teatro. Ovviamente partiamo da Napoli e partiamo da una pellicola che uscirà tra poche settimane, il 15 ottobre, molto attesa, e cioè il biopic dedicato all'anima e alla rivoluzione sonora di Pino Daniele, che si chiama I Soppaz. Una pellicola già molto chiacchierata, che si porta dietro tanto hype. Dietro le macchine da presa c'è Nicola Prosatore, mentre a raccogliere questa sfida recitativa molto delicata e affascinante è Massimiliano Cagliazzo, chiamato a dare corpo, voce e tormento al mascalzone latino. Il film è scritto a partire dal libro biografico del figlio di Pino, cioè Alessandro Daniele, e sceglie di non essere una semplice cronologia celebrativa, ma va dritto al cuore dell'uomo e dell'artista. Parte dai vicoli e dalle fragilità dell'infanzia fino ad arrivare, insomma, a quel leggendario, indimenticabile concerto dell'81 in Piazza del Plebiscito a Napoli. Io ho visto un po' di clip durante queste settimane, video che mi sono usciti casualmente sui social, e devo dire che sono rimasto impressionato dalla somiglianza che c'è tra Massimiliano Cagliazzo e Pino nelle scene, appunto, che hanno anticipato questo film. Quindi sicuramente, secondo me, è stato fatto un grande lavoro sul personaggio di Pino e sulla somiglianza estetica. Vedremo come sarà l'intera pellicola, naturalmente la commenteremo insieme in questo programma all'interno della rubrica sul cinema. Abbiamo parlato di Pino, non possiamo non ascoltarlo. Alleria.

Non so voi, ma per me la musica di Pino Daniele è un po' un posto sicuro, un po' come se fosse la safe zone. Abbiamo ascoltato Alleria di Pino Daniele, parlavamo prima di Isopaz, il biopic su Pino che uscirà giovedì 15 ottobre e vedrà nei panni del bluesman mediterraneo napoletano Massimiliano Caiazzo. Proseguiamo con le news di questa rubrica sul cinema e teatro, parliamo della mostra del cinema di Venezia. Mercoledì scorso abbiamo soltanto anticipato un po' le notizie riguardo la mostra, ci sono stati molti premi molto chiacchierati. A vincere il Leone d'Oro per il miglior film è stato Woman Unknown, diretto dal danese Mai El Tuki, un'opera durissima sul dopoguerra, sullo stigma sociale, che ha fatto doppietta perché ha conquistato anche la Coppa Volpi femminile per la straordinaria interpretazione della protagonista Matilde Archer. Sul fronte maschile invece la Coppa Volpi è andata a un gigante, John Malkovich, protagonista in concorso per Wild Horse 9. Il gran premio della giuria è andato al maestro sudcoreano Lee Chang Dong per Possible Love, mentre a vincere il premio speciale della giuria è stato Nazza, un documentario su Gaza che è stato accolto al Lido da lunghissimi minuti di applausi e appunto insignito di questo premio speciale della giuria. Un palmares internazionale che ha però lasciato il cinema italiano a bocca asciutta nel concorso principale, trovando riscatto però nella sezione Orizzonti con il premio come miglior attore che è andato a Riccardo Scamarcio. Questi i premi principali più chiacchierati, poi ci sono tantissime note di colore che abbiamo commentato anche la settimana scorsa, l'arrivo su il carpet di tante star e anche tanti influencer che quest'anno hanno affollato le strade di Venezia.

professore. Tedua mai su Rai Radio Live Napoli. Naturalmente è immancabile uno sguardo al box office ai film più visti negli ultimi giorni, soprattutto nell'ultimo weekend in Italia. Partiamo dal quinto posto, occupato ancora da The Odyssey di Christopher Nolan, che ha incassato in Italia quasi 58 milioni di euro e nell'ultimo fine settimana ancora 482 mila euro. Continua l'enorme successo di questo blockbuster anche nel nostro stivale, un successo che naturalmente è amplificato in tutto quanto il mondo. Credo si parlerà di questo film per ancora un bel po' di tempo. Al quarto posto c'è Coyote vs. Acme, che scende di un paio di posizioni rispetto alla settimana scorsa, nonostante questo però incassa oltre 500 mila euro dell'ultimo fine settimana. Al terzo posto c'è The Invite, il piacere è tutto nostro, che incassa oltre 560 mila euro nell'ultimo weekend. Al secondo posto c'è Cars, motori ruggenti, che debutta con oltre 834 mila euro incassati, mentre al primo posto debutta con oltre 1 400 mila euro Resident Evil. Voi quali film avete visto e quali vi sentite di consigliare agli amici di Around the Naples? Ovviamente i DM dei nostri social sono sempre aperti. Tra poco parliamo di teatro, ascoltiamo prima Nicola Siciliano, Eternamente.

all'interno di questa nuova rubrica, in questa nuova stagione di Round Naples, ci concentriamo non solo sul cinema ma anche sul teatro, ed è questa una settimana cruciale per la scena teatrale partenopea. Tra il 23 e il 27 settembre infatti i sipari cittadini si alzano alternando la grande opera lirica, la tradizione popolare e la nuova drammaturgia contemporanea. Si parte giovedì 24 alle 19 dal Teatro San Carlo, perché apre il suo cartellone d'autunno con il debutto di Mitridate Re di Ponto. Nel weekend invece dal 25 al 27 al Teatro Agusteo va in scena la sesta edizione di Bentornata Piedigrotta, fantasia musicale diretta da Leonardo Ippolito con orchestra al vivo, balletto, per rivivere un po' l'epopea della canzone d'autore napoletana. E poi la Sala Assoli nei Quartieri Spagnoli dal 24 al 27 ospita Mamma, piccole tragedie minimali, e la quinta edizione di Est, cioè il Festival delle Arti e dello Spettacolo. Tanti eventi anche teatrali a Napoli e dintorni in questo weekend. Con questo chiudiamo questa rubrica, ma proseguiamo con la musica e con le news di questo Radio Round Naples.

La voce di Tommaso Primo ci accompagna verso la fine di questa puntata di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Sono quasi le 16, vi ricordo l'appuntamento on air con questo programma che è in diretta dalle 15 alle 16 dal lunedì al venerdì, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound. Oggi abbiamo parlato di Joelier e delle chiacchiere riguardo la Deluxe Edition di Tutto è Possibile, abbiamo parlato dell'annuncio di Sfera e del drop a sorpresa del suo nuovo singolo Lontano, abbiamo parlato dei numeri degli artisti urban, di Guè e Marra, del tour di Guè, ci sono state le due rubriche solite del mercoledì, la rubrica Live Radar e la rubrica sul cinema e teatro, insomma un'altra ora piena di news e soprattutto di musica. Vi ricordo, prima di salutarci, che ci vediamo anche dal vivo, di persona, dal 24 al 27, cioè da domani a domenica, al complesso Valapartenope per gli October Days, di cui siamo media partner. Seguiteci ovviamente sui nostri social per non perdere i contenuti che postiamo sia riguardo i programmi di questa radio che ovviamente gli eventi a cui partecipiamo. Round Naples con me, Silvio Martino, vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a you.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Il suono della tradizione. Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
4: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, quinta puntata di E mo Pino, Rai Radio Live Napoli. Siamo nel 1987, oggi affronteremo, ascolteremo e racconteremo un album particolarissimo di Pino Daniele che è Bonsoiré, e poi arriveremo al 1988 con Schizzichea with Love. Parleremo delle nuove sonorità, della ricerca di Pino Daniele, ma anche della sua poesia. Tantissimi ospiti, avremo il musicista Dani Lorea, Bruno Illiano e anche l'attore Enzo De Caro, ma iniziamo ad inquadrare questo album Bonsoiré grazie al contributo di Paolo Romano, critico musicale del magazine Musica Jazz, che quasi in ogni puntata è qui con me. Buongiorno.
5: Valeria, ben trovata, sono davvero particolarmente contento di poter oggi parlare di Bonsoiré, che è un disco che ha avuto bisogno di molti anni per essere capito e apprezzato. Non fu subito accolto benissimo dalla critica, il che è anche un po' una lezione per noi del mestiere. Quando tranciamo giudizi e non diamo il tempo sufficiente a dei linguaggi innovativi di trovare la propria collocazione nella storia. È un disco importante per molti versi. Pino Daniele è diventato un artista internazionale, suona spesso con Steve Gadd, invitato nei suoi concerti, scrive per lui un brano molto bello che è Che ore so, che finisce in un album dell'88 con la Gadd Gang, e nello stesso tempo porta una nuova concezione del ritmo, secondo me, in questo disco. Quindi se prima aveva concentrato la propria attenzione musicale sulla melodia e sulle possibilità armoniche, anche molto legate al jazz, stavolta è il ritmo protagonista. Ci sono tanti esempi, da Baccalà, che è una canzone divertentissima, che parte con un ritmo, noi diciamo tecnicamente 4 più 2, insomma ternario, e poi diventa un 4 quarti che ulteriormente dimezza. Ma i due brani che secondo me sono i più belli del disco, personalmente, che sono Aria e Occhi Grigi che lo chiudono, presentano delle apertissime poliritmie, quindi mescola dei tempi ternari con dei tempi binari. Quindi questa secondo me è la grande novità del disco. In più, come suono, pur compresso un po' come Ferry Boat, ma era la moda del tempo, posso sbagliare, ma secondo me Pino Daniele ascoltava molto Miles Davis in quegli anni, in particolare l'ulteriore svolta elettrica con Dicoio Tutu, che era dell'86. Se tu senti l'attacco di Guardami in Face, che è il terzo brano, parte proprio con quei sintetizzatori molto potenti che utilizzava Davis. E infine il suono della chitarra, perché poi è un chitarrista. Credo che sia l'unico album che lui ha registrato con una Gibson Firebird 5 del 64, che era famosa perché aveva questa fenice che risorgeva dalle ceneri su una spalla della chitarra, ed era quella del blues di Gary Moore, di Johnny Winter, che usavano i Lynyrd Skynyrd. Insomma, quindi sempre una grande attenzione al suono blues, che per lui è, come dire, il marchio distintivo, ecco, per così dire. Insomma, ritmo, suoni e chitarra, secondo me, sono tre straordinari motivi per riscoprire questo disco.
4: E allora cominciamo ad ascoltare questo disco con un brano molto particolare, l'ha appena citato Paolo, è Baccalà su Rai Radio Live Napoli, è Moppino.

0: Baccalapino Daniele su Rai Radio Live Napoli, con me c'è il primo ospite di questa mattina. È tanto tempo che non lo ascoltiamo nelle interviste, finalmente io ce l'ho. È il pianista e tastierista di questo album e non soltanto. Con me c'è il maestro Bruno Elliano, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora iniziamo da lontano. Eri un ragazzino, andavi al liceo e frequentavi via San Sebastiano, la famosa strada dei negozi di strumenti. Ovviamente all'epoca ce n'erano molti di più. Eri lì a provare le tastiere e in quel contesto conosci un giovanissimo Pino Daniele che aveva da poco pubblicato Terra Mia, ma ancora non era conosciuto al grande pubblico.
1: Ci siamo conosciuti lì perché questo mio amico mi ha chiamato, perché quando suonavo in questi negozi si faceva un po' di folla, quindi si parlava un pochino di me. In effetti mi ha chiamato e ha detto, c'è un mio amico, si chiama Pino Daniele.
0: Siamo verso la fine degli anni 70 e diciamo che più che suonare giocavate proprio con gli strumenti, mi raccontavi fuori onda.
1: Iva, era nata da poco Cristina, la figlia.
0: La prima figlia di Pino.
1: Sì, sì, sì. Quindi era proprio un momento gioioso pure di Pino, si stava proprio bene.
0: Ma che cosa succede? Passano un po' di anni, siamo nel 1987, questo disco... Io lo ricordo perché ero piccolina e mi ricordo che c'avevamo proprio il vinile a casa,
1: sì.
0: Ed era un disco di un taglio musicale particolare.
1: Pino si voleva sfogare.
0: Bonne soirée.
1: Sì,
0: tu ci sei in quell'album, raccontacelo.
1: Pino voleva fare un disco, ripeto, più internazionale, più, non so, sfogandosi, facendo quello che gli veniva da dentro, insomma, quel periodo. All'improvviso mi arriva questa telefonata al mio studio, perché aprivo il studio di registrazione, a Monte di Procida. E arriva questa telefonata e questa voce, pronto? Ma io mi ricordo questa voce, dicevo, ma chi è? Bru, sono Pino. Senti, devo fare una musica per una sfilata di moda, perché non... C'era di moda.
0: Ma veramente?
1: Sì, una sfilata di moda. Era un trucchetto.
0: Ah, mi sembrava strano.
1: Infatti, e andai a Formia per la prima volta.
0: Dove aveva gli studi Bagaria, famosi.
1: Bagaria Studio,
0: dove viveva.
1: Sì, il suo studio. Ci siamo incontrati lì, entrai un attimino, mi misi un attimo al pianoforte mentre lui parlava con una persona e mi ricordo questa cosa molto carina, che io, pianoforte bellissimo, studio registrazione, per me è proprio la manna dal cielo, no? E mentre suonavo Pino si girava, ma che è sta cosa? Dice, no, niente, sto suonando. Ah vabbè, continuava a parlare un'altra volta, ma che è sta cosa? Beh, niente, sto suonando. Comunque alla fine, per queste piccole vicende, perché gli piaceva forse il mio modo, il mondo era quello, eravamo molto musicalmente molto vicini, io infatti ci adoravamo sotto questo punto di vista. E niente, mi ha chiamato dopo pochissimo tempo, però doveva essere un disco, perché non vieni, così si sono tutti musicisti internazionali, poi musicisti che avevo.
0: C'era Mel Collins al sax.
1: C'era Mel Collins, il primo che ha registrato era un italiano che purtroppo non c'è più, che io ho adorato, perché era una bella persona, io, Larry Nocella. L'ho conosciuto in quell'occasione, avevamo questo appartamento sopra lo studio e eravamo io e Larry che dormivamo lì. E per la prima volta, il primo disco, ho suonato praticamente con musicisti che avevo visto solo sugli album, perché album che ascoltavo da piccolo.
0: E allora continuiamo insieme ad ascoltare questo album Bonne Soirée, con un brano melodico molto molto molto bello. Sto parlando di Vita Mia su Rai Radio Live Napoli, a Moppino.

0: Maestro Brunelliano, bellissimi i brani di questo album Da vita mia, che è quello un po', diciamo, la ballad più, diciamo, classica, sì, melodica. Poi c'è un altro brano che mi ha sempre incuriosita quando ero piccolina. Quando è uscito quest'album io avevo 8 anni, quindi già lo ascoltavo, e mi ricordo che c'era questo brano Baccalà che abbiamo ascoltato all'inizio della puntata, sì. Te lo ricordi?
1: Così tutto scema.
0: Magari, esatto,
2: per me era una cosa meravigliosa il fatto di fare dei brani particolari. Poi in un napoletano, io non ascoltavo, a parte i classici napoletani, voglio dire, con mio padre eccetera, non ascoltavo brani napoletani. Era un modo particolare, perché Pino ha fatto un mélange di generi.
0: Di generi, di lingue.
2: Sì, napoletano più, diciamo, alla Viviani di Filippo, più una cosa più particolare,
0: elitale,
2: elegante.
0: Sì. Poi mi raccontavi prima fuori onda che ci mettevate molto tempo, no? Per cercare dei suoni,
2: per trovare dei suoni, che era un incrocio tra vari expanders, praticamente erano tastiere senza la tastiera, quindi tantissimi, cioè due rack pieni di questi, e metterli assieme, trovare un tipo di suono che fosse adatto. A volte per trovare un suono ci mettevamo tipo una mezza giornata.
0: Io ascolterei un po' tutto l'album, ovviamente, però per ragioni di tempo estrapoliamo da ogni LP alcune canzoni. Non può mancare sicuramente da Bon Soirée un brano davvero speciale, una poesia, non soltanto a livello testuale, è Occhi Grigi.
2: È molto bello questo qua, pure. Allora, tutti i brani sono belli.
0: Di solito gli occhi sono sempre verdi, neri, in questo caso sono grigi.
2: Poi Chiarello.

0: la bellissima Occhi grigi tratta da Bonne Soirée, e adesso entriamo nella poesia vera di Pino Daniele. Lo facciamo con un grande attore e molto di più. Lui proprio studia e porta in giro quella che è la poetica del mascalzone latino. Sto parlando di un amico carissimo, un grande artista che fa parte anche in qualche modo della storia di Pino Daniele, non soltanto, ovviamente lui faceva parte della Smorfia. Sto parlando di Enzo De Caro. Buongiorno. Allora Enzo, tu hai conosciuto Pino Daniele, si può dire, agli inizi, anzi prima che fosse Pino Daniele.
1: Dunque, io frequentavo ancora la scuola, il liceo, e ci siamo incrociati per roba di locali americani, che chi ha una certa età è di Napoli sa di cosa parlo, magari chi invece non ha una certa età e non è di Napoli, oggi sembra anche un po' quasi fantascientifico, un racconto dell'oltre, immaginare che a Napoli fino a tutto anni 80 c'era una parte proprio, c'era un pezzo di America a Napoli, la base americana della NATO, anche molto importante militarmente e non solo. Era proprio un luogo, un'isola degli USA a Napoli, e questo significava anche degli usi, costumi e musica. E quindi c'erano questi locali americani, cosiddetti locali americani della NATO, e dove io frequentavo musicalmente e anche Pino, e ci siamo conosciuti in quella sede per ritrovarci qualche anno dopo.
0: Nel 1979 la Smorfia era presente nel programma di Enzo Trapani No Stop alla RAI di Torino, e poi ci troviamo a un certo punto anche ospite Pino Daniele. Che era successo? Vi eravate persi fino a quel punto o continuavate a frequentarvi?
1: No, in realtà non ci siamo mai persi, perché prima io, poi noi, quando dico noi parlo con Massimo Lello, con la Smorfia, eravamo in contatto con Pino, sono rimasto in contatto con Pino, non ci voleva molto a capire che Pino era un fuori categoria, era proprio un top player. Il problema è che per qualche anno non c'è stato alcun riconoscimento di questo suo valore, la quale cosa lo faceva leggermente incazzare, cioè lo faceva veramente arrabbiato verso questo mondo veloce e distratto, al quale era anche paradossalmente difficile far ascoltare e proporre le sue composizioni, perché poi chi le ascoltava e le conosceva si rendeva conto subito che parlavamo di un artista già da subito di un altro livello, di un'altra categoria. E poi capitò l'occasione che noi con la Smorfia eravamo a No Stop a Torino, e il regista Enzo Trapani ci chiese, dice, ma voi non conoscete qualcuno che musicalmente possa rappresentare quello che voi fate col teatro? E dice, sì, io ce l'ho uno. E uno che però venne in nove, perché siccome Non Stop la RAI pagava a persona, quindi Pino venne col suo gruppo di nove persone e fu il suo debutto televisivo a Non Stop, e cantarono una bellissima versione di Saglie Saglie.
0: Pino Daniele è musicista, Pino Daniele è chitarrista, Pino Daniele è compositore di colonne sonore, ovviamente Pino Daniele poeta. Nel 1987 esce il film di Massimo Troisi, Le vie del Signore sono finite, con le musiche di Pino Daniele. Qui troviamo una bellissima canzone, Qualcosa arriverà. Entriamo proprio insieme a te, Enzo, nella sua poesia.
1: Voglio dire, io sono impegnato anche in una piccola... Sono impegnato in una missione personale di far conoscere, far ricordare il più possibile il socio di Pino, e cioè Pino Daniele musicista ha avuto il torto di quasi oscurare un pochino il Pino Daniele poeta, autore di testi poetici, per cui il suo genio musicale è ampiamente riconosciuto. A volte quando noi cantiamo le sue canzoni, io invito a rallentare e a rileggere anche lontano dalla forma musicale le parole, i pensieri che il poeta Pino ha inventato, e che nessuno aveva mai. È una terra anche poetica, assolutamente vergine, nessuno aveva frequentato quelle lande, nessuno aveva immaginato di dire voglio mar e quatta notte miezzo pane. La pausa non è che si è interrotto il collegamento, è proprio per visualizzare la voglia di mare. Il mare, tra l'altro, è la seconda parola più usata nel vocabolario di Pino. La prima è il sole. E il mare, quel mare che sta sempre là, tutto sporco, chi ne munezza e nessuno può guardare. Però voglio mare.

0: cosa arriverà. Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli e Mo Pino, la grande, grandissima poesia. Siamo passati da Bon Soirée del 1987 a questo brano che è nella colonna sonora del film Le vie del Signore sono finite, appunto di quell'anno 87, di Massimo Troisi. Con me c'è sempre Enzo De Caro. Entriamo nell'altro album che vi anticipavo all'inizio, 1988, Schizzichea with Love, e qui ci sono davvero dei versi che, come diceva Enzo, fanno sì che Pino Daniele sia annoverato tra i grandi poeti italiani. Io parlerei di Enzo, Canzone Nova.
1: Se fosse un disegno pittorico sarebbe una gouache, un acquarello con dentro tante tinte che poi anche musicalmente sono riprese, ma ha proprio anche una sua autonomia letteraria, perché come spesso succede nella poetica di Pino Daniele, viene alternata un'immagine reale, concreta, che uno si può immaginare, in questo caso il primo verso della canzone, femmina che scendono a mare, e uno si può immaginare delle donne che vanno verso il mare. Un po' più difficile immaginare la correlazione di queste femmine che scendono a mare, ma ormai è domani, ormai è dimane, e potessimo cantare forse una canzone nuova, di nuovo un'immagine realistica. Due pomarole ghiaccio solo, cioè questi due pomodori che hanno il potere proprio catartico, e come se fosse una pala eolica che riesce a far uscire il sole. E poi questi momenti bellissimi quando ritorna sempre, che non manca mai nemmeno nelle canzoni considerate minori, in alcuni album considerati minori, ma poi quando entra in campo il sentimento, e non solo il musicista ma il poeta Pino è un'enciclopedia, è una Treccani dei sentimenti, di tutti i sentimenti. Amore chi non perde tempo, amore chi non può aspettare, amore fatto sotto un muro, goppa e discesa e sotto la luna, ma è sempre amore.

canzone nuova, Pino Daniele, su Rai Radio Live Napoli, qui a Mo Pino. E non c'è tanto da dire dopo tutta questa poesia, questa musica. Abbiamo avuto la fortuna che Enzo De Caro ci leggesse qualcosa senza la musica, ecco, perché effettivamente anche i testi estrapolati da tutta la musica sono meravigliosi e di altissima intensità. Sono parole, insomma, che poi non hanno bisogno di commento. Sicuramente quello che posso dire è che qui entriamo già dopo Bonsoiree e dopo anche Ferry Bot, In Schizzica With The Love, in un album che ha delle sonorità anche molto latine. Io sono contenta che sia stato Enzo De Caro con noi, tornerà anche in altre puntate. E così invece abbiamo ancora in studio Brunigliano, fra poco ci raggiunge anche un altro grande musicista, come vi anticipavo, che è Danilo Rea. Intanto c'è una canzone che poi è omonima, in realtà l'album si chiama Schizzichia With Love, ricordate la bellissima fotografia del fotografo Guido Arari, Pino con l'ombrello. Ovviamente ogni album ha delle foto, delle immagini particolarissime, poi magari nelle prossime puntate ascolteremo anche alcuni fotografi storici di Pino Daniele. Vi ricordo intanto che c'è una mostra bellissima, Spiritual, a Palazzo Reale fino al 16 luglio, quindi entrate nel mondo di Pino Daniele, anche quello delle immagini. Apriamo insieme l'ombrello con Pino Daniele, Schizzichea.

0: E torniamo al Pino Daniele musicista, soprattutto alla sua visione che ha della musica, e lo facciamo con un altro grande pianista. Soprattutto parliamo del jazz, Pino Daniele e il jazz. Ve lo preannunciavo prima, lui è presente in quest'album e anche in altri futuri. È Danilo Rea che è qui questa mattina con me. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Ma cosa vuol dire? Mi traduci Schizzichea with love?
0: Io lo allora, so, Schizzichea significa praticamente quando piove, però sai, un po' piovigina, però in realtà è proprio un suono onomatico. Quindi schizzichea. Che poi lui addirittura a un certo punto arriva a dire schizzcazzichea, vedi quanto suona bene. E with love, con amore. Bellissimo.
1: Beh, quindi il suo rapporto con la pioggia, però, è presente nelle sue canzoni.
0: Parli, perché... ti riferisci a quando chiove?
1: Beh, insomma,
0: forse.
1: Voglio dire, anche quella è una canzone.
0: Vabbè, credo che ci sia un rapporto con tutto quello che avviene nella natura, no? Danilo, allora, questo album ennesimo capolavoro di Pino Daniele, in cui inizia un po' la tua collaborazione discografica con lui, perché poi ci sarà anche Un Uomo in Blues, ovviamente.
1: Sì.
0: Come dire, hai vissuto questo rapporto musicale, in particolar modo in questo album, visto che comunque avevate un certo senso il linguaggio tra musicisti, cioè parlavate tra jazzisti. Pino Daniele tutti, voglio dire, un bluesman, un musicista tutto tondo.
1: Beh, è chiaro. E poi tu considera che in studio normalmente tu, per esempio, hai un arrangiatore o hai lo stesso arrangiatore o qualcuno che comunque ti dà una partitura, e tu praticamente ti limiti ad eseguire quello che c'è scritto sopra. Allora io normalmente confesso che dico: guardate, io da quando mi sono diplomato al conservatorio in pianoforte ho smesso di leggere e voglio improvvisare, quindi per scelta personale evito di leggere la musica, per quanto possa essere ovviamente scritta meravigliosamente. E nel caso di Pino non c'era nulla di scritto, quindi praticamente Pino costruiva insieme a te in studio quello che poi sarebbe diventato l'arrangiamento del brano. E quindi la bellezza di questa cosa è che lui prendeva spunto da te e al tempo stesso interagiva con te, quindi di colpo le cose prendevano una piega diversa, perché magari io proponevo un'idea, poi lui la gestiva in un altro modo, io di conseguenza cambiavo la mia e dicevo: sì, in effetti hai ragione, andiamo da quell'altra parte, insomma.
0: Mi viene chiaramente, rispetto a quello che stai dicendo, una domanda. Come dire, tu hai collaborato anche con altri, con cantautori, no?
1: Sì.
0: Con interpreti.
1: Sì.
0: La differenza c'è da questo punto di vista?
1: Con un musicista c'è, certo. Un rapporto con un musicista che scrive musica e anche testi, insomma, è questo. Che spesso tu arrivi con una tua idea, però insomma... lui ti suggerisce un'alternativa e quell'alternativa ti arricchisce, nel senso che nel momento stesso in cui tu scopri che a quello che tu pensavi fosse l'idea giusta si può contrapporre l'idea di un'idea più interessante, tu hai tutto da imparare. Quindi spesso e volentieri io dall'incontro con questo tipo di persone, musicisti e soprattutto melodisti e anche melodisti, quindi con la capacità di fare delle melodie straordinarie, delle armonie importanti, io mi rendevo conto che imparavo tantissimo. Infatti quando mi dicono: ma perché tu suoni, perché tu sei un pianista che ama la melodia, eccetera, eccetera, ma tu che cosa hai imparato lavorando con i grandi, ovviamente questi grandi di cui stiamo parlando? Io dico: ho imparato il rispetto per la melodia, perché spesso l'atteggiamento di musicista e soprattutto dei jazzisti è quello di sottovalutare la potenza espressiva ed emozionale della melodia, nel senso che arriva il jazzista e dice: sì, ma questa armonia per esempio è troppo semplice, no? Per dire, a parte che non c'è nulla di semplice in musica, no? C'è chi ha detto che Mozart è semplice, valla a suonare per Mozart, esatto. Quindi stiamo parlando di stupidaggini. Comunque, insomma, spesso arriva il jazzista e dice: vabbè, ma io qua metto un accordo diverso, eccetera, eccetera, e pensando di rendergli, cioè di abbellirlo, ma in realtà non è così.
0: Non è
1: quindi
0: così, sì.
1: Il rapporto con questi grandi personaggi sta nel fatto che loro ti suggeriscono alternative che tu magari tu non hai in mente, e che E questo è interessantissimo. Io per esempio guardavo un documentario in cui intervistavano i componenti dei Pink Floyd e praticamente loro dicevano, per esempio, questo accordo qua l'abbiamo preso dal jazz, sentite questa armonia. Quindi è nel momento stesso in cui tu hai rapporti con altre discipline, con altri mondi musicali, tu hai tutto da imparare. Quindi la mia musica, cioè quello che io riesco ad esprimere attraverso l'improvvisazione, ovviamente deriva anche da queste grandi esperienze che ho fatto con loro.
0: Mi hai fatto venire in mente un'altra canzone bellissima di questo album, riferendoci appunto alla melodia, a quello che è il gusto della tradizione melodica napoletana mai abbandonata da Pino Daniele, e il brano è Yes, You Are, su Rai Radio Live Napoli

0: ci siamo completamente persi in questa canzone, Danilo.
1: E un po' adesso io sto guardando il golfo e quindi mi rendo conto, insomma, che tutto questo possa il golfo di Napoli, tendo dire.
0: No, lo possiamo dire però, perché chi ovviamente ci ascolta sì. Dice ma dove stanno registrando? Dove stanno facendo radio? Al mare?
1: Si può pensare che siamo al mare.
0: È vero, no, in un certo senso siamo a Napoli perché siamo in un bellissimo studio qui a Via Asiago con l'Edwall in cui scorrono le immagini del Golfo di Napoli, del mare, di tante cose particolari. Poi no, non voglio spoilerare più niente.
1: Beh, non spoileriamo, però
0: vedi,
1: insomma...
0: Castel dell'Ovo. E poi immancabile Maradona.
1: Maradona, sì, ma io ti confesso che 2 anni fa sono andato a fare Capodanno a Napoli per la prima volta nella mia vita, perché dico non è possibile che io non abbia mai visto un Capodanno a Napoli, e ho capito che il Capodanno è solo a Napoli si può fare. D'ora in poi o lo faccio a Napoli o non lo festeggio.
0: Posso
1: a casa, perché ho visto cose che voi umani non... Bellissimo, dall'alto si vedeva tutta la costiera, tutta illuminata, sparavano dappertutto, una cosa meravigliosa, 50 minuti di meraviglia.
0: E a proposito di meraviglia, nessuno come Pino Daniele riesce a raccontare tutto quello che avviene a Napoli, e allora ascoltiamo un brano sempre tratto da Schizzichia With Love. Intanto saluto Danilo Rea che torna, ovviamente, perché Danilo ha suonato anche in tutto l'album Moment Blues, quindi lo troveremo, e intanto ascoltiamo Gesù Gesù, Pino Daniele, su Rai Radio Live Napoli, a M.O.P.

0: sono tanti musicisti in questo album Schizzichea with Love. Abbiamo ascoltato Dani Lorea che era alle tastiere, c'è sempre con me Bruno Illiano che appunto ha suonato pianoforte e tastiere, però Agostino Marangolo la batteria, Steve Gadd, addirittura Danny Cummings e tanti altri. Oltre a Buon Suore poi vedremo il maestro Brunelliano nell'album A Scalzone Latino, che si può dire che sarà un album realizzato veramente a quattro mani. Bruno, cosa ti ricordi di questo diciamo cambiamento di Pino? Perché Pino continua a trasformarsi da quell'album che abbiamo detto prima, che è internazionale, ha delle sonorità talmente avanti quasi di 30 anni che in alcuni casi non è stato compreso. E poi con Schizzichea with Love inizia quella matrice latina che poi, diciamo, trova la sua quadra in Mascalzone Latino. Cosa ti ricordi di quell'album? Siamo nel 1988.
1: Io in quel periodo stavo facendo un disco con Gianni Togni, che si chiama Bersaglio Mobile, non so, lo posso dire?
0: Credo. Certo, ci mancherebbe.
1: E sempre quando c'erano musicisti richiamammo Pino Palladino, Manuca eccetera, e mi chiamò Pino e mi chiese di partecipare a questo album. Presi un aereo e quindi già stavano registrando, arrivo lì, quello che mi è stato posto davanti ho fatto, cioè in effetti ho fatto pure dei bassi tipo in Tell Me Now, pianoforti acustici in Kumba, cioè ho suonato, ma in brevissimo tempo, tutta una serie di brani, credo tutti, ma è stata una bella esperienza, ma anche se è veloce è una bella esperienza.
0: Hai citato un brano che mi piace tantissimo, mi ha sempre ispirato, ho sempre danzato su questo. E allora io chiuderei questa puntata proprio con Kumba. Io intanto ringrazio Bruno Illiano, Dani Lorea, Enzo De Caro, ovviamente Paolo Romano, che sono stati in questa puntata con me. Li ritroveremo nelle prossime. E allora, Pino Daniele, salutiamo così l'album Schizzichea with Love, Kumba, su Rai Radio Live Napoli. I'm Moppino.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Luatavana, luata, luata, luatavana. Attacca troppo, attacca clarì, arriva Zaira Zui. Non arriva un pezzo grosso, non arriva un presidente, ma guardate qua che rissa, ma guardate quanta gente. Sono stati manifesti, lo attaccati in ogni posto, col piroscafo fora messa, una stella giungerà. Ma chi sarà? Tu mamma ma, mi sbatto ancora soltanto a pensare, sai, sai, sai, sai, sbarca a Napoli, sai, sai, sai.

0: Preparate le bandiere, botta a muro, mortaretti, e mettete ogni ringhiera le coperte di merletti, e buttate dai balconi gigli rosi e tulipani, poi sbattite tutte in mano, e mattino valca. Arriverà, arriverà la parte chiosa di Ciccio, babam, bram, bram, bram, sai, sai, sai, sai, li sbarca a Napoli, sai, sai, sai, e lo porta a musica, ma para, ma para, ma para, sta là, sta poppa, sai, sta un cacca, sai, sai, sai, non va se ci aspetta, fammelo non fa pesce, cada, ma braccia, cada, ma là.
1: Ehi, ehi, ehi!
0: Sai che sbarca a Napoli,
1: ehi, ehi, ehi,
0: e lo porta musica, ma para, ma para, ma para, sta là, sta poppa, sai, stonga qua,
1: ehi, ehi, ehi,
0: non posso più aspettare, fammelo non fa pesce, cada, ma braccia, cada, ma là, è arrivata,
1: sì,
0: Zaina, zui, zui, zui,

Parigi, San Rio, San Guapà, Atena, Roma, a Genova e Milano, Caterna, Bacaterna, e Bacassà. No, come mi manca appena una scuola, farfalla la bacchia, cante, vinte Caterna, la musica è già pronta, l'Italia sana e tutta la canzona. Grazie a tutti.

0: Au grand Abba Bastille, au grand Abba Bastille.
1: Dans le mes maggio.
0: Jour comme il est bello
1: jour. Bello jour, bello jour.
0: Abbasca, buongiorno e saluta, auguri e buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti quanti.

0: cose.
1: Io voglio la roba che fa che mi smette.
0: E sordi e pigliare in davasche.
1: Dai, io me ne vado.
0: E mettatilo, che si fitta marito, rivolgersi qua.
1: E ci dà fitta a te, hai voglia di mettere l'asilogo in Iga, nessuno ti piglia.
0: Non ti preoccupare, si può sempre trovare una sinistrata, una senza tetto che ha bisogno di un letto coniugale.
1: E io ti scippo tutta la faccia, a così la tua vicina ambresse l'inguilina.
0: Ma quella che dichi vorresti santi urnata, e mi fa sentire la voce della nostra agenda, sì.
1: Sì tu che ha detto a fuoco, io non ti ho cercato niente, io voglio solo una cusarella per mangiare quando viene giovane il sangue.
0: E va bene, calma, tu non chiagni, se ne parla all'anno che bene. Oui. Ti giuro che a Sant'Antonio ti mette un certo taral e ti porta a Beatrice.
1: E che mi hai pigliato perché la cavalla è sorda.
0: Ma insomma, se posso sapere che vai tu, Anna, a me.
1: Io voglio a Burzetto qui scarpa parato, nu pare stivale per dire tavernato, nu bello rilogio con tutta fascetto, smalto per lui, e ce l'ho nel rossetto.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

hanno detto che nell'amore c'è una cosa che ho fatto di, ma va bene, va cerca, va trova, questa cosa chissà che è. Mi hanno detto che se ti sposo qualche cosa c'è stato a me, ma va bene, va cerca, va trova, questa cosa chissà che è. Che sarà? Chi lo sa? Ma cercamela a indovinare. Sotto pronto, sotto pronto, sotto in un naso, e chiusso se chissà che c'è. Sotto quello, sotto quello, sotto in spalla, e chiusso se chissà che c'è. Sotto in spalla, sotto in fianco, e chiusso se chissà che c'è.

Mi hanno detto che ho sposi a sposa, qualche cosa dovranno fare. Ma va bene, ma cerca, ma trova, questa cosa come si fa? Mi hanno detto che questa cosa me la spiego mamma e papà. Ma va bene, ma cerca, ma trova, questa cosa come si fa? Chi lo sa? Che sarà? Ma se cambia la novena. Sotto, pronto, sotto, pronto, sotto, e sotto, sotto, sotto, chissà che c'è. Sotto, quello sotto, quello sotto le spalle, e c'è sotto chissà che c'è, sotto le spalle sotto le fianche, e c'è sotto chissà che c'è.

Non

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.